0: talk about.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Proprio c'avevo la scarpa che mi faceva male, dico ok, tolgo scarpa e calzino, il piede sinistro gonfio come una zampogna.
3: Sì.
2: E quindi il primo pensiero è stato: vuoi vedere che è un trombo? Una vena, una cosa.
3: Ah, pensavo avessi usato un dialetto toscano. Vuoi vedere che è un trombo?
2: Trombo,
3: la. E no, con per i piedi se non trombo.
2: Vabbè, comunque c'ha i suoi effetti collaterali, te pensa.
3: Ma che pena sui piedi.
2: Vabbè, comunque.
4: Cioè Roberta, c'hai in ottava e porti 38, ma sei in sogno?
5: Ah Roberta, pensa sì te che cazzo dei problemi che ci puoi avere nella vita, eh! Pensa che roba, eh! Se il piede è abbronzato non ci puoi mettere il sandalo!
6: Ah io le voglio bene, ma già dentro Roma una tetta, un culo, come te giri qui, sono tutte nude. Me metto a voi per distrarre per farmi due risate e me parli quella ambichini, questo è il collo del piede, tromba, non tromba.
7: Ah, mi posso lamentare che è esploso il boiler dell'acqua calda a mia moglie. Ah, e ha preso tutto il negozio e io adesso sto levando l'acqua.
8: Roberta, se vuoi c'è una gamba in più, te la presto.
9: Dai. Ma questo programma diventa tutto censurato.
10: Io mi vorrei lamentare, beh, vorrei partecipare alla trasmissione come dici tu, ma io ne faccio, a me chi si lamenta mi sta proprio in punta, ma che c'hai da lamentarti così tanto, ma perché te lamenti, stringi i denti e vai avanti.
1: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

solo su Cash Globo ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. Never too much, never.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: ti mai più. Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Daniele, l'ultima cosa proprio perché dobbiamo chiudere, però c'è una persona che oggi va insomma fa sostenere la prova di maturità però di, non è proprio di primo pelo. Di chi si
2: tratta? È di Pupo Pelo.
1: Sì, no ragazzi, Pupo che ha 70 anni va ad affrontare la prova di maturità.
2: Boh, c'è a chi piace, cioè nel senso io non lo rifarei, cioè nel senso perché capendo che oggi la maturità è solo un rito di passaggio e non ha valore, diciamo, per il mondo, per il valore, cioè c'è pochissimo valore oggi l'esame di maturità, non è come una volta. Mm-hmm. Quindi però il valore è nel rito, cioè nel passaggio, quindi cioè come dire vado a fare a nuoto il canale lo stretto di Messina, cioè è una cosa bella, un bel traguardo personale.
3: Sì, cioè, è una cosa personale, sì, infatti.
2: Credo tanto quello, tanto di cappello. Poi non so se sapete, a Firenze c'è una scuola dove la gente si ritrova a anni di distanza per rifare la maturità, cioè io non rifarei mai la mia maturità.
4: Ma è matto, neanche sarà un gioco.
1: Sì, sicuramente, c'è una soddisfazione personale.
5: Però pensa che bello se Pupo va lì a 70 anni e lo bocciano.
3: Bello!
2: Cioè, sarebbe...
0: The Morning Show, domani, dalle 6 alle 10, on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
2: Solo le migliori.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poterti fare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche.
2: Reload. Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
3: Forse non sarà,
1: non ci credo,
3: questa canzone,
1: non ci credo. Ma che cos'è?
3: Bellissimo.

0: California. Per dimenticare Irlanda e Bosnia.
1: In campo,
2: sì, vai.
1: Chiesa Ken e Raspadori.
2: Vai Raspadori, numero uno.
1: Rimpiangendo

0: bambino.
1: È brutto, ragazzi. Che sogno.
0: Tuo figlio non lo vive. È già grandino.
1: È vero, eh.
2: Ha già 11 anni ormai e dagli spogliatoi.
1: Sa che ha visto altre nazionali uscire.

0: ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere,
2: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Tornello, no? Che tu gli hai detto questa cosa, Tornello, come il dio Thor. Però cioè, abbiamo una fissazione per Nello, no?
2: Cioè?
1: Perché, cioè, allora, tipo, Tranello. E ti dici tra Nello e chi altro, è tipo un momento di intimità, e quindi dici ma magari cambia sempre l'altra persona, quindi effettivamente già, sì. È Nello che è un porcellone. Cannello, Cannello.
2: Quindi è un Nello che può.
1: È un Nello che, esatto, potrebbe essere uno slogan politico.
2: È tipo yes we can.
1: Nello Ken.
3: Dici per le prossime amministrative. Certo.
2: Votanello.
1: Sarebbe bello.
2: Cannello. Io lo so che ce fai col cannello, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia.
3: Cioè, ne pensate altre?
1: C'è Pennello, che è anche lì, perché Nello c'ha un suo. È impegnativo.
2: È un Nello dotato.
1: Sì. Ma anche Brunello.
3: Attenzione! Brunello
1: è un omaggio.
3: Bruno! Ora ti spiazzo! Stornello.
1: Nello.
2: È il negozio di Nello. Stornello.
1: Esatto. Ma c'è tutto un mondo. Manganello. Magari è
2: quello giapponese.
4: Ma chi? Nello, bidello, snello.
2: Ah, ecco, vedi. Poi, aspetta.
5: Tavernello, quello che te bevi troppo, idea.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: streaming DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Ormai lo possiamo dire che siamo in piena estate? No, in piena no, appena iniziata, però buongiorno, buon 22 giugno, questa è Radio Globo.
3: Avanzavo di un po' di R.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Perché non smaltirle insieme a voi? Buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana. Questo è il Morning Show Replay. Io sono Federica Della Valle. Buona colazione, come va là fuori? Siamo pronti a ripassare la puntata di venerdì scorso del Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Venerdì scorso in America era la festa del papà, sì, proprio quella che per noi è il 19 di marzo. Ci sono delle storie dietro, se volete andatevi a googolare queste storie stupende, ma soprattutto venerdì scorso abbiamo parlato con chi ha ricordato il papà qua nel Morning Show di Radio Globo.
2: Good morning everyone.
0: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
3: Morning Show.
0: Morning Show Replay. Good morning Radio Globo.
4: Dicevamo, questa abbondanza di feste del papà, ma a che serve? Tanto il papà non conta niente, ragazzi, dentro una casa.
5: A meno che, come il nostro papà americano che abbiamo sentito, abbia cresciuto 6 figli da solo.
4: Ecco. Abbiamo esempi? Buongiorno Alessia.
6: Buongiorno.
4: Ciao Alessia.
6: Buongiorno.
4: Allora, che storia hai alle spalle?
6: Allora, io ho perso la mia mamma all'età di 5 anni, mia sorella aveva 6 anni più di me, e il mio papà si è preso cura di noi. Lui lavorava di notte, quindi noi eravamo con i nonni, ma durante il giorno era super presente, nonostante faceva un lavoro, insomma, così.
4: Alessia, ti chiedo una cosa, puoi mettere bene il telefono? Non ti si sente?
6: Mi senti?
7: Se te l'ha regalato papà il telefono?
4: No, no. No, sembrava un walkie talkie. Ah,
6: no, eccomi, okay. Mi sentite?
7: No, vale.
6: Nonostante il suo lavoro, appunto, così faticoso di notte, si è preso cura di noi nel migliore dei modi, è stato un super papà davvero.
4: Quindi riusciva a fare le cose del papà, ma anche, insomma, a prendere un pochino, per quello che si può, il posto della mamma.
6: Assolutamente, dai compiti, dallo sport, in tutto e per tutto.
4: Certo, non è facile gestirla, no? Anche no. Perché immagino che si sia dovuto alternare anche con il lavoro, no?
7: Ma anche il discorso economico è pesante, immagino, no?
6: Esatto, sì, lui lavora. No, eravamo dei nostri nonni e ovviamente non poteva essere con noi, ma durante il giorno si riposava ben poco per essere sempre presente. Sì.
4: Senti, e ti chiedo una cosa, ecco, un po' delicata, no? Nel momento in cui c'era bisogno, anche, sai, di solito con la mamma si parla anche delle cose femminili, no? Ci sono delle fasi della crescita,
6: certo.
4: Dove, ecco, ne parlavi con papà?
6: Allora, sì, è stato un tasto un po' dolente perché noi siamo appunto due femminucce, quindi nel momento dello sviluppo, della crescita, dei primi amori è stato un pochino difficile, però avevamo ovviamente anche zie, anche nonne, ma lui ha saputo, insomma,
4: gestire
6: bene anche quel ruolo.
5: Hai avuto un super papà.
4: È molto bella questa cosa, perché ecco, insomma, sai, il papà è sempre un po' quello che, quando, ecco, poi arriva il primo fidanzato, queste cose qui, quello più tirato, no? Quello più tirato.
6: Di gelosia.
8: Esatto, non gli si può proprio dire al papà se c'è qualcuno che ti piace.
4: No, ma stai scherzando. No, ma infatti è per quello, siccome, ecco, poi non c'era la mamma, con la quale di solito ci si confida quando succedono queste situazioni, il papà, diciamo, che in quei momenti lì, soprattutto se c'è una figlia femmina, reagisce un pochino.
9: Figlia mia.
8: Massimo, stai tranquillo che puoi tirare fuori la lupara al momento giusto.
5: Ragazzi, siamo nel 2026.
4: Cosa? 2026?

0: E se ci vuole arrivare al 27 deve fare quello che dico io.
1: Ecco.
0: No, scherzo, naturalmente.
2: Vabbè. Beh, io sto per diventare mamma, sarà un maschietto e credo che al contrario questa musichetta sarà proprio per me, non per il papà.
0: Sì!
1: No, ti prego, adesso.
0: Guarda che un sacco di mamme vivono questa roba con gelosia, eh.
1: Scegliti bene la nuora, te lo dico io.
2: Quindi
3: la cosa, giusto, la cosa che mi fa adirare è che la madre o anche financo il padre devono dire che chi deve scegliere il figlio o la figlia come partner.
2: No,
3: se ti piace a te va bene. Se...
0: Prego. No, no, però insomma, ecco, se sa
3: no,
0: fare.
3: Siete pezzi, non dite no.
0: No, Giovanni, ci sono dei test che deve superare per una mamma. Tipo, se lo fa mangiare bene il figlio, se non lo fa mangiare bene, se sa fare le faccende.
2: No, guarda, questo non posso dirlo perché a casa mia cucina mio marito, quindi non lo potrei mai pretendere.
0: Ah, no, vabbè.
2: No.
0: Molto bene, molto bene. Vabbè, un abbraccio. Ciao, Alessia.
2: Grazie anche a voi.
4: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay Radio Globo.
5: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Tenetevi pronti perché adesso il salto indietro lo facciamo doppio. Sì, torniamo alla puntata di venerdì scorso del Morning Show di Radio Globo, ma torniamo anche a qualche anno fa con Chiamata a carico.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: E Carlotta a scriverci e ci scriveva: ciao ragazzi, allora che è successo? Ecco, ho aperto internet sul telefono di mio padre. Chiudendo alcune pagine, ho trovato un collegamento su un sito pornografico. Ehi. Il disagio e quando lo fa papà, sì, effettivamente magari un po' di disagio. Premetto che il contratto telefonico di mio padre è intestato a me, e quindi perché non lo chiamate e in qualche modo gli facciamo ammettere di guardare questo tipo di siti?
3: Disagio, mamma mia, che disagio.
2: Mi sembra insomma un'ottima idea. Io una chiamatina la farei, facciamola, va.
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buonasera, sono operatore 7764, sto chiamando da...
4: Dica.
5: Stavo cercando la signora Carlotta.
4: Sì, in questo momento non sta qua, che cosa le serviva?
5: Sto chiamando per quanto riguarda l'abbonamento, perché è stato attivato un servizio extra, però volevo capire appunto se l'avete attivato voi oppure sono quelli che vanno in esecuzione automatica.
4: Che tipo di abbonamento è stato attivato?
5: Porn Premium.
2: Premium?
4: No, nessuno l'ha attivato.
5: Evidentemente qualcuno magari navigando nella pagina,
4: esatto,
5: si è attivato, perché quelli lì sono dei link che vanno in esecuzione automatica, ecco.
4: Lo può togliere per favore?
5: Il problema è che a me va in definitiva fra 10 minuti proprio, e sono 113 euro al mese, però io per toglierlo ho bisogno del codice di sblocco.
4: Qual è il suo codice di sblocco?
5: Ce lo dovrebbe avere lei, sono 4 cifre e 2 lettere. Non so se è lei oppure chi è, sua figlia?
4: Sì, ma lo sto utilizzando io il telefono. Dove lo trovo questo codice di
5: sblocco? Chi ha fatto l'abbonamento?
4: Questa è la mia volta, io ce l'ho da 4 anni questa cosa.
5: Non so che dirle, però sul sito evidentemente c'è entrato qualche giorno fa.
2: Sì.
4: E quindi
5: se mi dà il codice
4: se non lo sappiamo, se non lo troviamo, come facciamo?
5: Io questo purtroppo non lo posso dire. Le posso dire che si chiama blocco di servizio per siti porno. Che blocco?
4: Quindi come non si può fare adesso nuovo questo codice di blocco?
5: No, purtroppo no, deve avere il vecchio, anche se lo vuole cambiare, però io devo avere prima il vecchio. È come cambiare una password, ha capito?
2: Certo.
4: Come cavolo è?
2: Adesso deve chiedere alla figlia.
5: Ma chi ha navigato lei sulla pagina?
4: Ma no, io no, non lo so chi ha navigato. Lei mi sta dicendo così. Io lo vedo ogni tanto, mi arrivano delle. Cosa io sto dicendo.
5: Lei c'è entrato comunque nella pagina.
2: No, figuriamoci lui.
4: Senta, che devo venire? È un centro.
5: Ma no, perché io ce l'ho in esecuzione fra 10 minuti, mi va in scadenza. Noi chiamiamo naturalmente per capire se è volontaria la cosa o meno. Però c'è entrato lei sul sito?
4: Ma non lo io cambio operatore, mi dica lei quello che devo fare.
5: Anche se cambia operatore comunque rimane.
2: Rimane.
5: L'unica cosa che può fare è fornirmi di questo codice che le ho detto.
2: Adesso deve dire alla figlia che va sui siti.
4: Provo a sentire. Okay.
5: Si chiama codice di sblocco siti porno.
2: Proprio porno.
4: Codice sblocco.
5: Sono 4 cifre e 2 lettere.
4: Ok, grazie.
2: Devi dire proprio porno adesso con la figlia.
4: Pronto?
6: Ascoltami una cosa, ti volevo dire una cosa importante.
2: Attenzione.
6: Me mi ha chiamato la...
2: Pure a lei.
4: Pure a me. Ma che bollo questi. Il numero del coso.
6: Spiegami te.
4: Io ho detto, ma chi è? No, un numero, cioè dico, guarda, sacca subito. No, mi serve un numero di referenza.
6: Ma di che cosa?
4: Dice che sono tradisi di porno. Che c'è?
6: Dicono. Ma
4: faccio un macello, gli dico, fate quelli che ha attivato questa cosa.
6: Tutto quello che ti pare, ma senti a me. Ma perché non è vero, va? Non è vero?
2: Dai, su.
4: No. Mi fate vedere, insomma, dai carabinieri di denuncio. Io dico, mi cancellate tutto. Mi arrivano delle pubblicità, delle cose. Mi cancellate tutto, per favore? Diciamo, c'è un codice segreto.
6: Mi ascolti per favore? Mi ascolti. L'hai visto per l'integrale il video o solo un pezzetto? Perché cambia la multa.
2: Ho visto tutto.
4: Io non ho visto che io non ho visto c***o quando giocavamo che abbiamo fatto con Edoardo e i cazzati. Io non ho visto c***o.
2: Ma che
6: c'entra Edo?
4: No, quando abbiamo giocato con Edo, che era pure col tablet che abbiamo fatto, io vanno con Stefano a ride.
6: Cioè, poi c'è andato lui, mi sa di che c'è andato lui.
4: No, c'è andato lui, oh. Pure con Stefano, che ci siamo messi a divertirsi l'altra sera.
6: Ma pure Stefano, ma pure Stefano.
7: Borgia.
4: Sì, ma nessuno ha attivato niente, cattivi. Che cosa ho attivato?
6: Ci sei entrato o no, papà?
8: Sì, c'è entrato.
6: Oh, ci sei entrato o no?
8: C'è entrato.
4: Ma ci siamo entrati? Che lo, sì, siamo entrati. Quindi...
6: Ma tu temo che ha bazzetta dei proietti, ci sei entrato?
4: Non ci sono entrato, dell'altra sera. O ci siamo entrati per cazzarà, per farlo, nessuno ha attivato niente.
6: Io ce l'ho qua, aspetta, che io qua c'ho Edoardo e glielo chiedo.
8: Ah, ecco.
4: Che cosa c'entra Edoardo?
6: Ha detto che ci siete entrati insieme? Ha detto che ci siete entrati insieme? Glielo chiedo. Cazzarà, per giocà.
4: A parte che ci sono...
6: Diventavo tu, ma io come uscimo da qua? Se mi dici...
4: Che vado dei carabinieri subito. Non ti preoccupare.
6: Sei stato te?
4: Nessuno ha attivato niente. Punto.
6: Non ha attivato, non è attivazione. Ci sei entrato tu? Hai digitato tu?
4: Ma diciamo che ho digitato, sì.
8: Diciamolo.
6: Perfetto, ora me la risolvo io.
4: Vado in carabinieria adesso. Se posso esserci andato, non si può attivare un servizio, no?
5: Sempre operatore. Pronto?
8: Sì.
5: Pronto?
4: Tanto siete stronzi. Coglione.
5: Radio Globe è chiamata a carica, non scherzo, Giuseppe.
4: Sì, che non lo so. Dai,
6: ciao, papà.
9: Ciao, Vino.
4: Due deficienti.
6: Non c'è più. Grandi, siete grandi.
0: Wake up. Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo. Good morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show. Replay on Radio Globo.
1: Attenzione ai frequentatori dei social di Radio Globo, in particolar modo Instagram Radio Globo FM, perché qualcuno negli ultimi giorni ha visto il video della piccola Matilde, ascoltatrice di Radio Globo, che ci è venuta a trovare un po' di volte anche con la banda dell'esercito italiano. Ecco qua, vi ha fatto un regalo, sentite.
2: Good morning everyone.
3: Stai ascoltando il meglio di venerdì scorso del Morning Show.
4: Morning Show.
3: Morning Show Replay.
5: Good morning
3: Radio Globo.
6: A proposito di canzoni, ragazzi, abbiamo una bella, ma una bella notizia per tutti quelli che hanno seguito questa vicenda sin dall'inizio anche sui nostri social. Anzi, vi invito subito ad andare sui social di Radio Globo, perché insomma ci trovate, diciamo, Matilde parte seconda, ok? Chi è Matilde? Beh, Matilde, ragazzi, è questa bambina che ci fa emozionare ogni volta. Matilde è questa piccola stella, ma io non so come definirla, ragazzi, perché è veramente
7: un amore,
6: una forza della natura, una forza della natura. Lei è nata con questo problema, no? È non vedente, però ha un sacco di qualità.
8: All'orecchio assoluto.
6: All'orecchio assoluto, ma sì. No, ma non solo quello, ragazzi, io veramente c'ha della roba dentro che è innaturale, veramente innaturale.
7: Amore, c'ha un amore per la vita che ho visto poche volte.
6: E quindi ormai ci siamo affezionati, l'abbiamo ospitata, lei è una grande ascoltatrice del Morning Show, le abbiamo fatto questo scherzo che insomma sui social ha vinto, ha visto tantissima gente, e è venuta a trovarci qua negli studi. Quando è venuta, insieme agli amici della banda dell'esercito italiano, abbiamo pensato di regalargli un sogno, perché lei ama fare la musicista, ama cantare, ama la musica in generale, e quindi il suo sogno era quello di realizzare una canzone. Beh, ragazzi, non ve lo faccio così tenere troppo nascosto, anzi glielo faccio dire direttamente a lei quello che è successo. Sentite, Matilde ci ha mandato un messaggio, vai, ve lo faccio sentire.
9: Ciao, io mi sono troppo emozionata, la canzone è finita e domani uscirà. Grazie di tutto e anche merito vostro. Ciao.
6: Quale canzone sta parlando? Beh, sta parlando di una canzone che è stata realizzata con la banda dell'esercito italiano.
8: Mitici! Grandi!
6: Beh, un grande applauso agli amici della banda dell'esercito italiano, che ormai io sono di casa qua al Morning Show di Radio Globo.
8: E anche a Chiara, la mamma di Matilde, che ha scritto il testo apposta per lei, che è molto profondo e molto emozionante.
6: Molto, molto. È una mamma che scrive, naturalmente, per la figlia. Allora, noi abbiamo fatto il post con la canzone appunto realizzata con la banda dell'esercito italiano, ma poi naturalmente noi siamo Radio Globo e abbiamo voluto globalizzarla.
7: Abbiamo commissionato un remix a David Guetta.
6: Adesso non abbiamo scomodato proprio David Guetta.
8: Donato Guetta.
6: No, beh, insomma, l'abbiamo, come dire, ritoccata un pochino e la vogliamo farvela sentire un piccolo pezzetto, magari vogliamo sentire che cosa ha cantato Matilde nel Morning Show di Radio Globo. Eccola.

0: questa è Matilde.
1: No vabbè, cioè io sto piangendo proprio, non riesco a smettere, dalla prima parola solo la musica, mamma mia ragazzi, mamma mia,
0: mamma mia, è grande Matilde.
2: Beh, che dire, mi sta facendo emozionare, grande Matilde.
0: Vai Matilde.
3: Oh, niente, io quando è cominciata questa canzone sto piangendo. Ma sono l'unico?
0: Ma come mai?
4: No, non sei solo.
0: Ma come mai non ti abbiamo?
5: Brividi.
0: Oh, anche i brividi.
5: Bravissima Matilde. Ma uno può piangere in macchina alle 7:40 di mattina, che bepossino.
0: Ricordiamo, sui nostri social trovate anche le immagini di questo momento.
6: Bravissima Matilda, bravissima. Brividi ragazzi, brividi.
0: Brividi, brividi, brividi.
7: Matilde meravigliosa, sei mitica, tu e tua madre siete un esempio per tutti. Non ti arrendere, non vi arrendete, Madonna, quanto sei brava.
0: Meraviglia, bello, bellissimo, emozionante.
8: Ma dove la posso trovare la versione integrale della canzone di Matilde? Perché riesco a sentire solo dei pezzettini sul vostro profilo social. Ma è meravigliosa, la vorrei ascoltare tutta.
0: Sì, prima però la vado a depositare alla SIAE così ci faccio i soldi.
4: Ha scritta la mamma.
9: Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay. Radio Globo.

0: Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Something I wanna talk about.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Si parla ancora di esami di maturità, ma non si è sentito molto maturo Pupo perché ha dovuto sostenerli, ha voluto farsi un regalo personale e quindi ne abbiamo parlato venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo.
1: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
3: Ragazzi, ma Pupo com'è andata la prima prova? Che traccia ha scelto?
4: Pupo! Raga, Pupo ieri ha fatto l'esame di maturità. Il cantante Pupo, eh?
5: Sì.
4: No, perché magari lo dico per qualcuno che non sa di questa notizia. Il cantante Pupo, che non è proprio di primo pelo, ieri si è presentato ai banchi per l'esame di maturità.
5: Con il Rolex, vestito bene e ha anche consegnato per primo.
6: E le mutande porta fortuna.
5: E le mutande porta fortuna.
4: Ve lo faccio sentire prima dell'esame.
7: Mi spinge appunto la voglia sempre di nuove sfide, come nella mia abitudine, come nel mio carattere, nel mio DNA. Io sempre sono stato curioso e mi spinge anche poi la voglia di fare un regalo postumo a mia mamma, al mio babbo, che ci tenevano che io mi laureassi. Quindi anche questo è un grande stimolo. E poi il fatto che io ho raggiunto soddisfazioni, anche traguardi professionali che non so cosa possono ancora ambire, quindi questo è un traguardo personale che ha il sapore appunto di una sfida e che mi dà tante motivazioni.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
4: Beh, ci sono un sacco di persone che in un secondo momento della vita, magari sai, che ne so, in un primo momento non sei riuscito a realizzare quel sogno scolastico, anche perché magari non eri nemmeno pronto, non avevi tutta quella voglia, no? Non avevi quella maturità per dire ok, voglio continuare con la scuola, mi interessa fare queste cose.
8: Oppure ha preso il sopravvento la carriera, come nel suo caso, e quindi delle cose sono
6: anche
8: finite.
6: E comunque ha scelto la traccia su Saragat, quindi il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica nella Costituente.
4: E quindi sai, poi in un secondo momento della vita dici, ma sai che c'è? Ma perché devo lasciarla incompiuta? Mi sento pronto.
8: Lui
4: quindi c'è buttato di nuovo.
8: Ha anche parlato di laurea. Nel discorso ha detto anche la laurea in scienza della comunicazione, sì. Quindi secondo me andrà anche avanti, a meno che non sappia già che gliela vogliono dare un honoris causa, allora gli hanno detto prendi la maturità, se no non possiamo
5: quella
8: darti,
5: solo a Gerry Scotti gliela danno.
4: Gliela danno sul gelato al cioccolato, su che cosa gliela danno?
8: Non ha scritto solo quello,
6: ma è un simbolo italiano all'estero, diciamo,
4: sì, è vero, insomma è molto famoso all'estero. Comunque l'esame deve essere andato bene, perché dopo l'esame lo abbiamo ritrovato così.
7: È un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte, sarà perché ti amo.
1: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show.
9: Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Certo che con questo caldo il dress code di lavoro dovrebbe essere un pochino più estivo, soprattutto per certi lavori. Quindi venerdì scorso nel Morning Show di Radio Globo si parlava di pantaloncini corti al lavoro.
0: Wake up! Su Radio Globo riascolti i migliori momenti di venerdì scorso. Morning Show Replay, Radio Globo.
2: Ma per caso c'è qualcuno che mi spiega qual è il motivo per cui non si può andare al lavoro con i pantaloncini corti? Avete rotto il cazzo.
3: Allora, questa è l'altra questione, eh? Pantaloncini corti al lavoro.
4: Attenzione, i pantaloncini corti all'esame di maturità. Perché abbiamo sentito prima nella nostra oretta che ci ha raccontato un ascoltatore che era andato all'esame di maturità con i pantaloncini corti, l'hanno mandato a casa. Dai. Ed è ritornato. E anche in queste ore, sapete, oggi c'è la seconda prova, no?
3: Sì.
4: Se avete i pantaloncini, chi si è presentato con i pantaloncini? L'hanno rimandato a casa oppure va bene tutto?
5: Ma
4: anche
5: questa
4: davanti.
5: Questa storia risale a anni
4: qualche
5: fa.
4: Qualche anno fa, sì, qualche anno fa. Ma non so se anche adesso è così, perché so, ci vuole un certo contegno.
5: Beh,
4: in
5: sì,
4: un esame di Stato, ci mancherebbe altro. Parte anche da questo. L'educazione.
3: Però non sapevo che ci fosse un dress code adesso per partecipare anche all'esame di maturità. Vabbè, certo, il pantaloncino col pinocchietto dovrebbero proprio spararti, quello proprio per legge.
4: Ma quello non per l'esame di maturità.
3: No, quello proprio ci dovrebbe essere un decreto legge. Via, aboliamo non il pinocchietto, le persone che hanno intenzione solo di comprarlo il pinocchietto.
6: Eppure lo fanno.
7: Io vado con i pantaloncini. Sfigato!
3: Allora, pantaloncini al lavoro, vi fanno indossare i pantaloncini al lavoro? Così come all'esame di maturità, non sappiamo, adesso c'era questa storia di qualche anno fa.
4: Mezzo dress code c'è comunque.
3: C'è un dress code,
4: sì, per forza, dai.
3: Ok, total white.
5: Yes.
3: Total white.
6: Beh, dipende dal lavoro, cioè se vendi nocciolini in spiaggia, ok. Se no è giusto non farlo per non in qualche modo costringere i tuoi colleghi a vedere quelle brutte gambette pelose.
3: Beh, è brutto.
7: Chi ha detto? Oh, io faccio consegne col furgone, consegne mozzarella di bufala e sto in calzoncini.
3: Vabbè, la mozzarella e bufala si può fare, no?
5: C'è chi può.
8: Io alla mia maturità avevo un compagno che è venuto a fare l'esame orale infradito costume e occhiali da sole.
5: Fantastico!
3: In piscina hanno fatto l'esame di maturità, ma com'è possibile?
9: Sì, perché uno è meno intelligente col calzoncino corto, no? Ma che cavolata!
3: No, vabbè, che c'entra?
5: Vabbè,
3: però
5: non
3: insomma,
5: puoi andare in spiaggia, dai. Un
3: minimo di dignità.
5: Di decoro.
3: Minimo di dignità.
6: Dress code.
3: Ci sta, dai.
7: È venerdì, non ci rompete col.
0: Il Morning Show sta arrivando. Wake up. Intanto, ecco cosa ti sei perso venerdì scorso nel Morning Show. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: È stato un piacere avervi presentato il Morning Show Replay anche oggi. Non vi abbandono però, perché c'è un'altra ora insieme a me e con Giovanni Lucifora. La prima ora del Morning Show di Radio Globo tra poco, ma soprattutto con voi. Globo WhatsApp attiva 393-777-7172. Fatevi sotto.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: su Radio Globo.
1: Solo le migliori in FM DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: Di nuovo buongiorno e buon inizio settimana. C'è ancora Federica Della Valle, stavolta con Giovanni Lucifora alla prima ora del Morning Show su Radio Globo. Buona estate.
2: Buongiorno Radio Globo, buongiorno Giovanni, buongiorno Sidoti e buongiorno alla grandissima signorina Federica Della Valle. Io oggi sono contento, è un giorno particolare, mi consegnano le chiavi di casa dopo due anni che la cercavo, che oggi mi danno le chiavi, entro bellissimo a casa e comincio il trasloco.
3: Everybody hates Monday mornings.
4: Buongiorno Radio Globo, mettete sulla sigla.
5: Buongiorno Radio

0: Trovate l'entusiasmo di questo ascoltatore che oggi prende le chiavi di casa dopo 2 anni?
1: Io sono gasatissimo per lui.
0: Beh, sì, questo sì, bello. È una bellissima notizia sicuramente, sì. Perché è tanto che l'aspetta, ma quell'entusiasmo che ti copre invece quello che è il trasloco. Mamma mia, ragazzi miei, la roba che non si augura a nessuno. Io so, è una di quelle cose che se devi augurare il male a qualcuno, gli auguri un bel trasloco, cioè.
1: Sì. Io l'ultimo che ho fatto avevo un tempo limitato per farlo.
0: L'hai fatto di notte.
1: Ti ricordi? In 3 giorni, sì. L'ultimo giorno ho posato l'ultimo pacco tra le 4 sì. e 45. Ho fatto bene. Adesso vado in radio e sono andato in after.
0: Lei come si ricorda l'ultimo trasloco?
2: Il mio? Sì, certo.
0: Beh, a te lo fanno.
2: Me lo fanno. C'è la ditta, ma gli sto presso, insomma.
0: Vabbè,
2: sempre
0: però,
2: drammatico.
0: Ha la ditta sul serio, vedi, già che hai la ditta sei più ricco di noi.
2: Questo già lo sapevo, però.
0: Ma sì, questo sì.
2: Basta guardarvi in faccia.
0: No, questo è
2: siete
0: chiaro.
2: Siete dei poveri.
0: Questo è chiaro. Finiti invece i disagi con il bagno a casa?
2: Finiti i disagi.
0: Adesso abbiamo un bagno?
2: Speriamo. Finito. Non ne vorrei parlare.
0: Sei pure dimagrito. Questo va detto, che sei anche dimagrito. Da dietro si vede.
2: Da venerdì mi sono dimagrito?
0: Non lo so, io da dietro venerdì non t'ho osservato da dietro. Sì, oggi venendoti a chiamare per il caffettino sembravi dimagrito. Poi non so se Sidoti vede la stessa cosa che vedo anch'io, però.
1: Allora, io giustamente vedo Giovanni da qualche mese, quindi non ho un paragone, ma mi chiedo in che senso da dietro dimagrito.
0: Perché prima lui era nel suo studio di là, io ero di qua, qua allo studio 1 della diretta, e lo vado a chiamare per un caffè una ventina di minuti fa.
1: Ok.
0: E da dietro neanche sembrava lui. Faccio: Giovà, vieni a prendere un caffè? Ma risposto era lui, quindi ho detto: ma sei dimagrito da dietro, non okay, t'avevo riconosciuto. Okay.
1: Si dice magari la parte dei fianchi, la parte della schiena,
0: sì, il collo anche.
2: Sarà stato il weekend che ho passato in una tenuta in Umbria, evidentemente.
0: Una tenuta in Umbria?
2: Sì, ovviamente di assaggi vini. Si parlava di vini, ottimo cibo, splendida compagnia per il compleanno di mia sorella, e quindi forse è quello. Che in effetti abbiamo assaggiato dei vini, ma non abbiamo bevuto tantissimo. Quando si fanno le degustazioni,
0: è un goccino, è un sorsetto.
2: Ti fanno un pranzo apposito, no? Che va poi abbinato con i giusti vini, e si beve poco, però. Te lo gusti molto.
0: Si beve
2: molto
0: poco, ma tante volte. Questo. No, cioè, come si va a fare un corso da sommelier?
2: Tre bicchieri di vino.
0: Tre va bene.
2: No, perché erano 3 vini diversi. Quindi erano 3 bicchieri di vino sul pranzo e la cena. Mm. Ovviamente la cena un po' di più. E ti bastano, devo dire, pure uno che a cui piace bere come me, insomma, mi piace sorseggiare.
0: No, vabbè,
2: del
0: però
2: buon
0: va bene, perché comunque stavi prendendo anche dei vini di qualità, immagino.
2: Ottima
0: quindi
2: qualità,
0: sì. No, mi chiedo sempre come fanno. Quelli che sono come lavoro fanno gli assaggiatori, no? I sommelier.
2: Abbiamo chiesto al sommelier che c'era da noi. Abbiamo chiesto: ma tu bevi?
0: Come fai?
2: No, lui è professionista, lui ce l'ha detto proprio. Anche a me piace.
0: Regge l'alcol.
2: Piace, sì, ma non è. Sanno bere, cioè non sono quelle valli. Io faccio una boccia di vino. No, non è così. Si fanno quel mezzo bicchiere, se lo degustano e va bene così.
0: Beh, guarda, una volta mi imbatto, vado a trovare mio fratello nel bar e trovo il sommelier. C'è anche il sommelier del caffè. Ed è uno di quelli che ti fa: senti questo, ti faccio assaggiare questo, senti questo retrogusto di mandorla, tutte queste pure lì, pure sul caffè, tutte ste manfrine. E ero arrivata già al quarto caffè, poi gli ho fatta la domanda. Io ero pronta per una rissa, perché insomma mi prende 4 caffè, dopo un po' dico: come fai a farlo come lavoro? Cioè.
2: Perché ti ha risposto?
0: Non lo so, perché poi ho menato, quindi non.
2: Troppi caffè.
0: Però magari tutte ste manfrine. E ero arrivata già al quarto caffè, poi gli ho fatta la domanda. Io ero pronta per una rissa, perché insomma mi prende 4 caffè, dopo un po' dico: come fai a farlo come lavoro? Cioè.
2: Perché ti ha risposto?
0: No, nel senso, non lo so, perché poi ho menato, quindi non.
2: Ah, beh, certo. Sì.

0: 2 gradi sull'autostrada. Comunque, oggi nuvolosità di passaggio, temperatura minima 23 gradi, qui dentro mi sembra 68.
1: Sì, quasi.
0: Massima sarà di 36, ma anche di più. Allora, bel tempo e caldo al mattino, nubi sparse al pomeriggio e alla sera. E oggi dunque la massima alle 14 sarà di 36, la minima di 23 gradi in questi minuti.
2: Cari ascoltatori, buon venuti da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon venuti da Radio Globo. Iniziamo la settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. Cari ascoltatori, buon venuti da Radio Globo. Cari ascoltatori, buon venuti da Radio Globo. Iniziamo la settimana con una buona musica per darvi un botto di energia. E dai, dopo da Giangi.
3: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ah, questo WhatsApp è al telefono adesso, si doti, perché lo 06 89 28 996 è già attivo alle 6:08 di questo lunedì 22 giugno. E c'è un Samuele che noi, sai, registriamo ogni tanto qualche ascoltatore storico o qualcuno che ha delle particolarità, lo registriamo alla Globo WhatsApp, Giova.
0: Bravo.
1: E ce n'è uno che si chiama Samuele. Io non so se è il nostro Samuele, il Pernazza.
4: Allora, il nostro Samuele, quindi
1: quello che ha scritto qua.
4: Esatto, ah, esatto, okay. Esatto.
1: Perché ti chiede dove sei stato in Umbria, Gio, perché lui ovviamente
0: con Samuele.
1: Ah,
0: mio nipote si chiama Samuele.
1: Ah, no, il Samuele che te lo sta chiedendo.
0: Provincia d'Orvieto. Provincia d'Orvieto.
1: Ah, Orvieto è Umbria?
0: Sì. Sì.
1: Ah, sì, no, non so, pensavo fosse ancora Lazio, Orvieto.
4: Io devo intervenire a Gabatesa quando volete, però no, scusate.
1: Entra in Gabatesa.
0: Diciamo che era lì al confine comunque, sì.
1: Bene, ti aspettiamo in Gabatesa.
4: Eccomi, allora sì, Gabatesa, perché hai al telefono
1: sì.
4: Una coppia che si chiamano Daniele e Letizia. Sì. Io metto le mani avanti, hai il via voce perché sta guidando, quindi non poteva toglierlo.
1: Mm-hmm.
4: Però devono dirti una cosa.
1: A me?
4: A voi, a noi, a tutti.
1: Non mi ricordo i nomi, però ciao.
5: Pronto?
1: Ciao, buongiorno, benvenuti. Siete in due, no?
5: Ciao, buongiorno a voi.
1: Col bio voce, però è dichiarato. Che succede?
5: Siamo giustificati.
1: Che ci dovete dire?
5: E niente, che noi stiamo partendo, ci stiamo imbarcando a Civitavecchia perché venerdì ci sposiamo in Sardegna.
1: Oh mamma.
5: E quindi volevamo condividere con voi questa cosa bella.
0: Ci dispiace.
1: Ma
0: ci
1: come
0: dispiace?
1: Ci dispiace?
0: Ma siamo vicini.
4: Ma come ci
0: siete ancora?
1: Lo sapevo.
0: Siete ancora in tempo di evitare questa cazzata. Però insomma, se proprio la volete fare, andate e pensateci. Avete tempo tutto il viaggio per pensare.
1: Ma perché fate queste cose che chiamate qua alla radio con Giovanni Lucifora che è l'antimatrimonio? A me, gli auguri ve li faccio.
0: No, che due persone si vogliono bene, io sono felicissimo. Che vadano a convivere, sono felicissimo. E evitate la cazzata, però quello è il matrimonio.
1: Ma ormai
5: è tutto pagato.
1: Hanno speso.
0: No, ma il viaggetto fatevelo, evitate proprio di firmare quel contrattino.
1: Ormai.
0: Il viaggio fatevelo, godetevelo, anzi, ci mancherebbe altro.
1: Quante persone ci sono invitate? Ma poi perché in Sardegna? Scusa,
5: Guarda, perché la mia compagna è sarda, noi viviamo a Roma. E quindi, visto che là si abbonda di parenti, abbiamo deciso per comodità di farlo lì in Sardegna.
1: Beh, poi voglio dire, oggi che entra l'estate è bellissimo comunque, finalmente un matrimonio. Dove lo fa? Sulla spiaggia?
5: No, sulla spiaggia, però il ricevimento lo facciamo in una villa che sta a ridosso della spiaggia d'Alghero.
1: Ah, bello, ci piace. Anni tuoi e anni suoi?
5: Allora, io 42,
1: sì?
6: 39.
1: Beh, comunque
0: l'età è buona, insomma,
1: è buona, però è anche un po' fuori, no? In genere chi si sposa comunque
0: ma
1: prima.
0: Ma si sposa sempre più tardi adesso.
1: Sì,
0: però,
1: sempre più tardi.
0: Sì, sempre più tardi.
5: Sì. E ti aspetta quella giusta ormai.
0: Sì, che non arriverà mai né da una parte né dall'altra, però uno si illude, va bene, insomma.
1: Beh, allora, intanto mandateci qualche foto a matrimonio fatto, soprattutto a Giovanni in privato, mandatele, perché lui apprezza tantissimo.
0: Nelle cose tristi
1: e tanti
0: giornata.
1: Auguri, tanti auguri ragazzi, in bocca al lupo.
5: Grazie,
0: divertitevi,
5: grazie,
0: soprattutto grazie. Divertitevi.
1: Ciao. 6:11, buongiorno. Occupiamoci anche della musica con Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors su Globo.

0: sposare in Sardegna, che è una regione a statuto speciale, quindi in Italia vale il matrimonio. No. Sei un mito.
1: Ma non è vero. Ma ti pare?
2: Ma godetevi l'attimo, ma siate felici che state in macchina per il traffico. Ma se no, the morning show. Ma come ve lo sentivate se non stavate in macchina? Radio
1: Globo. Ma mica è vera questa cosa che ha detto l'ascoltatore.
3: Non ne ho la più pallida idea.
1: Beh, sentiamo non se penso, c'è qualcuno che ne sa qualcosa. Ma non penso anch'io, dai, ti pare. Dai, mi sembra strano.
4: No, anche la Sicilia è regione a statuto a parte, ma non sì. c'entra niente.
1: Ma, cioè, ma poi statuto non gioca più nella cifra con la
4: Roma. Voglia,
1: Roma,
4: lui era terzino, poi vabbè,
1: Scampioli.
5: Ma Giova, ma quindi eri tu in Umbria, in qua villa scambistica, la mascherina rosa accesa? Di la verità, Rovini, che villetta, quanto ci siamo divertiti.
1: Giovanni, andiamo alle notizie, va, che ci sono delle notizie sicuramente interessanti. Beh, sì. Soprattutto delle ultime ore.
3: Assolutamente sì. A parte la prima notizia, ovviamente buona estate, perché oggi entra l'estate, va bene.
1: E va bene.
3: Però la notizia principale è che le due sorelline, Sara e Alicia, di 12 e 16 anni, scomparse due settimane fa da una casa famiglia di, in provincia dell'Aquila, sono state ritrovate dai carabinieri e la notizia ancora più bella è che sono in buone condizioni. Erano a casa di uno zio materno a Formia. L'edificio non sarebbe lontano, pensa, dal luogo in cui vive la madre delle due ragazzine. In corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità. Tra l'altro il padre sembra si sia sentito anche male, insomma, abbiamo avuto un piccolo malore alla notizia di ritrovamento, quindi positivamente adesso comunque poi cerchiamo di capire quali sono le condizioni. Comunque sembra sempre più convincente a questo punto l'ipotesi che la fuga delle due ragazze non sarebbe stata improvvisata. E a questo punto, ma mi sembra evidente, se sono state trovate a casa di un adulto, nella fattispecie dello zio, che ci sia un coinvolgimento della famiglia. Questo è poco ma sicuro. Non certo del padre, che noi l'abbiamo visto dai primi momenti appunto fare degli appelli televisivi, degli appelli appunto agli organi di informazione sul fatto di farsi ritrovare. Non abbiamo mai visto la madre, ma queste sono anche scelte che giustamente si manda avanti una persona della famiglia.
1: Non è che devi sempre spiattellare per forza.
3: No, certo. Poi l'importante è ci sia un appello da parte di un membro della famiglia, in questo caso il padre, e quindi è così. Vedremo nelle prossime ore, anche nei prossimi minuti, già questa mattinata, se ci sono delle novità nel corso del, ovviamente fino alle 7 cercherò, se ci sono aggiornamenti, di darvi, poi vedremo se li faremo anche
1: per il
3: dopo.
1: Momento, già che sappiamo che stanno bene, insomma, è già una
3: bellissima
1: notizia.
3: Assolutamente la cosa più importante. Sì. Purtroppo invece c'è una pessima, brutta, drammatica notizia, perché è morta anche la neonata che viaggiava su un'auto con il padre, che ha perso la vita nell'incidente, e la madre. 6 le persone rimaste ferite in questo scontro che è avvenuto sulla pontina nel tratto che attraversa Latina. Il padre, di origine indiana, era al volante quando la vettura in cui c'erano anche la compagna e sua figlia appena nata ha colpito un'utilitaria con a bordo 3 anziani, coinvolgendo nello scontro anche un carro attrezzi. Allora, al momento le condizioni della madre sono gravi, ma sono in miglioramento. In codice rosso i 3 anziani sull'utilitaria e risultano meno gravi invece le condizioni dell'uomo che era alla guida del carro attrezzi. Monday, the morning
6: show on Radio Globo. 3 anni fa ho fatto bis, trasloco aziendale più trasloco di casa.
1: Aia, mamma mia, abbiamo vissuto anche noi un trasloco aziendale, però non è che ci hanno fatto caricare i pacchi a noi. A noi ci hanno detto guarda, da oggi, da qui, poi la prossima volta andiamo nella nuova
3: sede. Metterci con le mani dietro a guardare mentre i traslocatori si muovevano.
1: L'unica cosa che ci ha scosso un po' è i sistemi che sono cambiati, qua i computer, adesso quello è il tuo studio.
3: Ma l'importante è che siano là, non lo sta là.
1: Di sesto mettiamo, ma certo, figurati. Le 6:17, buongiorno, questa è la prima ora del morning show di Radio Globo. Chiaramente il morning show mi va avanti fino alle 10, alle 7 vi saluterò e arriveranno Massimo Vari, Flaminia Cappelli, Gabri Venus e ovviamente Giovanni Lucifora. 06 89 28 996, numero per parlare con noi, oppure vi aspettiamo anche per fare un po' di infotraffico alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Io direi caffettino.
3: Morning Show Globo WhatsApp
7: 393 777 7172. Radio Globo, buongiorno. Radio Globo, del ritorno da Bari, grande concerto di Vasco. Buongiorno Giovanni, buongiorno Federica.
8: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
9: e vinci premi di Fattoria Artesano.
8: Scopri come su radioglobo.it.
10: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
5: Auto usata da Valentino, sì!
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
6: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: valentinoautomobili.it.
7: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
9: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
10: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
16: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
18: Sì, in 2 anni ho fatto 8 traslochi e un matrimonio.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Cioè, come fai in così poco tempo a fare 8 traslochi? Vuol dire che non pagavi l'affitto e ti mandavano via, cioè...
2: E scappavi sempre.
1: Dai, su, raga. 6:24, buongiorno, buona mattinata da Federica Della Valle, Giovanni Lucifora di là. C'è anche a servirvi Gabriele Sidoti alla Globo WhatsApp 3937777172. Abbiamo iniziato con il ventaglio di notizie con Giovanni Lucifora, io direi di continuare con lui.
2: Un uomo, un cittadino tunisino, è stato accoltellato in via Ostuni al Quarticciolo e al momento in condizioni gravi all'Umberto I. Secondo la ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito con un'arma da taglio da più persone e in più parti del corpo, tra l'altro. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili. Il quarantenne, in gravi condizioni, è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'Umberto I. Ieri c'è stato un momento veramente di grande tensione e paura nel centro di Roma, in via Orsini, per un'esplosione al primo piano di un palazzo a un passo da Piazza Navona, come sai.
1: Oh, mamma.
2: La causa forse una fuga di gas dei fornelli della cucina. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il domestico che lavorava nell'abitazione avrebbe innescato inconsapevolmente l'esplosione accendendo la luce o forse i fuochi. L'uomo di origini filippine è ricoverato adesso con ustioni in codice giallo. Illesa la padrona di casa, un'anziana signora che si trovava in un'altra stanza al momento dell'esplosione. Evacuati circa 10 residenti, appunto per mettere in sicurezza un po' la zona, e poi sono stati fatti rientrare. Allora, oggi, oltre al fatto che è il primo giorno dell'estate e quindi buona estate a tutti, e ieri vi dicevo, ho visto delle misurazioni, vedete, temperature assurde, 41 gradi.
1: 41.
2: Mentre tornavo dall'Umbria, 41 gradi sull'autostrada. Però oggi, in questo clima che è sempre più arroventato, ovviamente parlo del tempo, circa 53.000 studenti laziali sono alle prese con le prove orali della maturità. Allora, quasi 40...
1: Sono i laziali, non ho capito.
2: No, sto dando il dato laziale, dato che siamo una televisione, però, una radio locale.
1: Però i romanisti, tipo...
2: No, laziali della regione Lazio.
1: Ah, no. Poi, sciarpetta che
2: no, non si parla di calcio. Per carità, dovessi trovare una commissione di una squadra e lo studente.
1: Mamma mia, che apre di cielo!
2: È peggio di essere destra o di sinistra. Lasciamo
1: apre
2: stare
1: cielo, sì,
2: periodo
1: sì,
2: di odio come questo. Lasciamo stare. Allora, questi 53 studenti della nostra regione alle prese con le prove orali della maturità. 40.000 solamente nella città dove ci troviamo. Non dico Roma, se
1: no
2: Roma.
1: No, non lo puoi dire.
2: Assolutamente. È sparito lo spunto a sorpresa. L'interrogazione si concentra su 4 discipline fisse: vietato fare scena muta, il silenzio volontario doloso comporta l'esclusione dall'esame, mentre quello colposo, ovvero senza incazzo, cioè quello c'è poco da fare, permette di portare a casa almeno 2 punti su 20 qualora la commissione applicasse alla lettera la griglia di valutazione ministeriale. Occhio all'abbigliamento, occhio. No pantaloni corti e scarpe aperte per i ragazzi, mentre per le ragazze sandali e gonne altezza ginocchio sono consentiti.
1: Ah, ok, c'è il dress code per questa cosa qua.
2: A proposito di tutto questo, quindi di studenti, rinnovata la promozione che permette ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni compiuti, residenti nella nostra regione e iscritti alla carta giovani Bella per Noi, di usufruire.
1: Si chiama così.
2: Si chiama Bella per Noi, con la X al posto del per.
1: Bella per te.
2: Esattamente. Di usufruire gratuitamente dal 1 luglio al 15 settembre dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia gestiti da Cotral e Trenitalia nei confini della regione nella quale ci troviamo. Obiettivo dell'iniziativa, per la quale la regione ha stanziato 500.000 euro, è incentivare l'uso del trasporto pubblico regionale per promuovere e valorizzare il territorio laziale.
1: Bella per te.
0: The most fabulous radio show of the world.

0: Io dico, no, ma perché l'asfalto non lo fanno chiaro? Così riflette il calore e non si infogano le zampe dei cani. Cioè, se vede la notte.
1: Beh sì, potrebbe essere un'idea, un'iniziativa. Non so dove stanno sperimentando l'asfalto rosso, però c'è stata tipo una rivolta. C'è stata una rivolta, credo sia per un gusto del colore.
2: Ma comunque il colore, questo è il bitume che è di quel colore dell'asfalto, è il colore del bitume. Poi dopo, se gli vuoi passare una sverniciata, pure. Però il bitume.
1: Certo, ma no, sicuramente. Ma già che lo vernici, secondo me riflette molto meno. Questo sì.
2: Forse dovrebbero verniciarlo.
1: Però come fai poi con le strisce di fare il contrario?
2: Se è bianco, magari puoi farle rosse.
1: O le fai comunque di colore asfalto, nere?
2: Però insomma, ci ragioniamo. È dipingere una strada? Un'autostrada?
1: È una cazzata?
2: Secondo me sì, dai.
1: Beh, magari piano piano, non è che devi fare tutto insieme. È un po' come i lavori del terrazzo mio, non è che l'ho fatti tutti insieme. Piano piano, quando c'hai i soldi prendi e fai.
2: Il comune quando c'hai i soldi fai.
1: Guarda, io questa la dico, ma non la sviluppo questa notizia qua, è perché mi ha incuriosito il titolo. Poi pene attaccato al braccio, operato dopo 6 anni, ora è tornato al suo posto. Cioè, gliel'hanno ristaccato dal braccio e gliel'hanno messo là. No, poi leggendo ho capito che era comunque un'operazione medica, cioè. Lui perse il pene e per tenerglielo comunque in vita non glielo potevano riattaccare lì dove era. Cioè, dice, prima te lo attacchiamo per un periodo da un'altra parte
2: e poi dopo
1: te lo ritrasferiamo lì. Comunque c'è Lo immagini, questo c'ha il pisello sul braccio?
2: No, non me lo immagino, preferisco non immaginarmelo.
1: Però io ci ho fatto un po' tipo un pensiero, cioè tipo non ti viene quando leggi una notizia del genere, non te la immagini la notizia.
2: Ma io sono, si diceva, fai la pipì dal ginocchio, che non ho mai capito questa cosa, perché
1: passerà per lo stesso motivo che magari c'ha, esatto, che piscio dal ginocchio,
2: adesso, poi chissà che vorrà dire.
1: Che poi mi sa che non è che piscio dal ginocchio.
2: E che cos'è?
1: Cioè è tipo piscio la filastrocca, è tipo la filastrocca quella. Sì, è tipo piscio in ginocchio, però magari gli ascoltatori ce l'ho.
2: 1, 2, 3 stai là invece di stella.
1: Esatto, è una di quelle cose che noi abbiamo detto sempre in un modo, invece è tutt'altra spiegazione.
3: L'asfalto giallo è già utilizzato nelle zone alto impatto ambientale, tipo nei parchi, così, dove comunque devi fare le strade. C'è questo additivo color marroncino, proprio chiaro, quasi giallo, che evita l'impatto del nero, che invece farebbe molto. Molto.
1: Sulla richiesta di farlo bianco.
4: L'asfalto che rifletta la luce. Già la gente non ci vede un cazzo dove cammina. Gli ho messo pure l'asfalto che gli rifletta la luce, capirai. Qua de bruciato non c'è sta asfalto, c'è sta te bruciato.
1: Oddio, che rifletta no, credo sia pericoloso, però qualcosa insomma si può fare.
5: Sì, dai, famolo giallo. Almeno con tutte le buche sembra una groviera.

0: quasi giallo dell'asfalto, infatti è una c***a del cagarello.
1: No, this is
2: the morning show. L'ignoranza cupa che regna sovrana.
3: Buongiorno Radio Clollo.
4: Capra!
2: Asfalto bianco, dopo 3 ore che ci passano le macchine è diventato nero.
5: Vero però, vero, cioè comunque il bianco non tiene, lo sappiamo. È come quando ti metti i pantaloni bianchi, quanto ci metti a sporcarteli al primo caffè, al primo caffè. Danilo, buongiorno, benvenuto nel morning show di Radio Globo.
6: Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno, che succede?
6: Allora stavo a parlare di quel ragazzo che c'aveva il pene sul braccio.
5: Sì.
6: È un amico di mia sorella, praticamente, che gli è successo un incidente, ha perso l'orecchio e all'ospedale praticamente gli hanno messo l'orecchio, solo la cartilagine sotto pelle per farglielo ricostruire. E poi successivamente, tramite un intervento, gliel'avrebbero attaccato
5: di nuovo
6: al posto. Sì, però purtroppo il corpo l'ha rigettato e adesso c'è una protesi.
5: Ah, quindi non ha funzionato?
6: No, non ha funzionato, non è detto che funziona per forza.
5: No, lo rispiego per quelli che magari si stanno sintonizzando ora. C'è stato un tipo, però tra l'altro si chiama McDonald, ma nulla, no, non c'è niente di rilevante. Cioè, però perché, che è?
7: No, no, viene in mente qualche prodotto.
5: Vabbè.
7: No, andiamo avanti.
5: McCats. No, c'è, cioè, questo tipo ha avuto un'infezione al pene, gliel'hanno staccato e gliel'hanno attaccato sul braccio. Perché, dicono, prima combattiamo questa infezione. Lui per 6 anni ha avuto su un braccio, sull'avambraccio, ha avuto il pene. Cioè, tu immagina, andare in giro, vai al mare con sto cazzo di, cioè, è tosta, così. Mo un orecchio già non credevo si facessero questo tipo di...
6: Vedevi sta specie di girale, sembrava tipo un tatuaggio, quelli a rilievo che si fanno, ho visto ogni tanto ci stanno quei tipi che c'hanno i corna in testa, queste cose qua.
5: Sì.
6: E praticamente pareva un tatuaggio di questi qui. E invece sì. No, alla fine ti spiegavo, guarda, veramente è all'orecchio, perché io sto così.
5: Ah, vedi, succede.
6: Un attimino un po', però vabbè.
5: Succede. Good morning.
1: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo.
5: Mi so autocensurato, cioè mi so spinta il microfono da sola. Non so come ho fatto, dimmi.
7: No, volevo un aggiornamento veloce, perché proprio di questi minuti, dai, che noi sai che facciamo proprio della velocità.
5: Breaking news.
7: Breaking news. Sì, perché ci sono 3 fermi. In questo momento, per il ritrovamento delle 2 sorelline scomparse dalla casa famiglia, di cui parlavamo anche prima in apertura, ecco, dicevo appunto che erano in corso ulteriori accertamenti per verificare determinate responsabilità. Vi ricordo che sono state trovate a casa di uno zio non lontano dall'appartamento della madre, e in questo momento ci sono state fermate 3 persone. Ora, chi sia l'identità di queste 3 persone ancora non lo so, ma ve lo dirò appena possibile.
5: Grazie.
0: Ma si parla del colore dell'asfalto, scusate, ma i pali neri che stanno sul raccordo anulare.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
8: La semplice domanda: oh, ma che cazzo c'hai sul braccio?
1: Radio Globo Meteo.
9: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
10: Un saluto agli amici del Morning Show di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
11: Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole sul Lazio e con clima molto caldo ed estivo, valori massimi infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi. Da segnalare nel pomeriggio qualche temporale di calore a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Venti deboli e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e con calde dafache persisteranno. Restate aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Scopri come su radioglobo.it.
4: smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
12: E te lo voglio di.
13: Cosa?
12: E te lo voglio di.
13: Che cosa?
12: Senti un po'.
14: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
17: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
18: Ave Cetus!
19: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
20: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
21: Giova, dice un po' piove oggi, dici, piove, dici, pioverà, dici.
5: Ma perché?

0: 6 nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Dai Federico, tocca a te, vai, vai.
3: Grazie, grazie, vado, vado. 6.42, buongiorno, lunedì 22 giugno 2026, buona estate, oggi primo giorno, no? O dobbiamo fare sempre quei giochetti del solstizio. C'è il solstizio, è oggi? È oggi, sì. Oggi è anche solstizio, quindi non è che arriva qualcuno che fa, no, guarda che l'estate è tra due giorni. Ogni volta c'è il professorino che ti deve correggere su questa cosa. Però comunque dalle temperature abbiamo capito che siamo in piena estate. Tant'è che abbiamo cambiato anche l'imaging della radio. Adesso siamo molto estivi. Credo anche sul sito già. Anche le foto degli speaker sul sito sono già cambiate. Poi lo verificheremo più tardi. Le 6.43, buona mattinata. Prima ci siamo fermati con Giovanni che diceva delle cose da riapprofondire.
4: Sì, da riapprofondire perché insomma stanno arrivando proprio in questo momento tutte le notizie relative al ritrovamento delle due gemelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila. Allora, vi ho detto che sono state ritrovate Sara e Alicia di 12 e 16 anni, come sapete. L'edificio dove era non sarebbe lontano dal luogo in cui viveva la madre, ma la novità è molto importante, che ci sono tre fermi in questo momento. Sono state fermate, e non è la sola novità, poi vi dico le altre. Sarà fermata la mamma della giovane, la signora Valentina D'Acunto, il compagno della donna, quindi il compagno della mamma, tal Vincenzo Esposito, e il padre della della D'Acunto, Marco D'Acunto. Nel corso delle attività i militari e le forze speciali, riflettiamo anche su questo, hanno fatto irruzione nell'abitazione. Allora è accaduto questo, che molto probabilmente ci sarà una conferenza stampa comunque in tarda mattinata da parte dei carabinieri, sarà appunto in procura Sulmona da parte della procura della Repubblica e della polizia giudiziaria, tutti i vari elementi da mettere a posto alle 11.45. Nel frattempo sappiamo che c'è stato un blitz vero e proprio delle forze dell'ordine per entrare nella villa, nella casa dove appunto c'erano le due bambine e evidentemente la madre, il compagno della madre e anche il padre della signora Valentina, quindi della madre. Hanno fatto irruzione almeno 30 carabinieri coinvolti in questo blitz in divisa in borghese, affiancati da forze speciali. L'intera area è stata transennata in impedendo temporaneamente l'accesso persino ai residenti del complesso. Tutto questo è accaduto veramente pochissime ore fa e in questi minuti insomma si stanno delineando altre notizie, altri elementi. Tra l'altro la svolta era arrivata dopo ore di estrema apprensione. Poche ore prima la madre di Valentina aveva espresso il drammatico timore che le figlie fossero morte. Certo. Questo aveva detto lei proprio pubblicamente, anche se è stata vista molto poco, più il padre si è visto in
3: Quello che dicevi prima, no?
4: Esattamente. 10 minuti fa. Nel frattempo il suo legale aveva annunciato la consegna agli inquirenti di un audio di 6 secondi in cui un'operatrice della vecchia struttura interrompeva bruscamente una telefonata tra la figlia maggiore e la madre, intimandole di riagganciare.
3: Salute.
4: Scusate. Sotto la lente degli investigatori anche il ruolo di Youssef, il fidanzato 18enne della sorella maggiore, che è stato interrogato a lungo e che aveva detto: guardate, è in un posto sicuro, protetto da altre persone. Poi insomma la cosa è un po' decaduta. Fatto sta che arriviamo all'epilogo di pochissime ore fa. Le due ragazze sono state trovate, adesso sono in un'altra struttura sociale in provincia di Cassino, ovviamente non sappiamo qual è, e sono stati fermati madre, nonno e compagno della madre.
1: The Morning Show. Tanti saluti alla radio migliore da Roma, Radio Combo. Salutiamo Picciotti.
3: Allora 6.46, poi approfondiremo sicuramente nelle prossime 4 ore le altre notizie che usciranno su questa vicenda. Ma Giova, io non so se ti va di fare un giretto mondiali anche.
4: Facciamo un giretto
3: mondiali, però

0: Vuoi sapere perché?
1: Perché?
0: Me lo devi chiedere, però mi devi prendere in ginocchio.
1: Ti devi chiedere in ginocchio?
0: Ti prego, dimmi perché. Perché?
1: Ti prego, dai, Ravenna.
0: Perché
1: dai.
0: Gioca Ronaldinho.
1: Nel Ravenna.
0: Torna
1: calcio.
0: A giocare Ronaldinho. Beh, no. E avrà anche una figura di investitore, perché entra sia come dirigente, ma credo che non giocherà tutte. C'è un'esclusiva Sky sul debutto che farà a Ravenna, ma credo sia una roba così simbolica. Non credo che giocherà le partite, insomma, anche se
1: 46 anni.
2: Beh, 46 anni in Serie C, Ronaldinho fa le scarpe a tutti.
0: Capito, è quello che dico io.
1: Ronaldinho,
2: però no, è una scelta di marketing. Lui so che farà una partita di inaugurale il 23 a Miami, perché loro hanno contatti col Miami, adesso non so esattamente, però poi sì, esatto, basta. Comunque sta cosa a me mi ha gasato troppo. Io volevo andare a Ravenna a vedere Ronaldinho, cazzo.
0: Ma sì, ragazzi, come hai detto prima tu, Gabri, effettivamente anche a 46 anni uno come Ronaldinho fa la differenza. Quante persone ci sono che giocano nelle categorie inferiori oggi ancora, tipo la, come si chiama, la prima categoria
2: promozione,
0: la
2: seconda,
0: e sì, ci sono gente di 50-55 anni. Ce l'abbiamo anche all'ascolto, eh?
2: Io ho avuto esperienze fino in promozione in Sicilia e c'erano signori di 50-51 anni
0: allenati,
2: che giocavano, giocavano bene.
0: Sentiamo se c'è qualcuno all'ascolto che comunque ancora gioca. 06 89 28 996, ci piacerebbe fare una chiacchiera con loro. Mentre mondiali di calcio 2026.
1: Mondiali 2026, Nuova Zelanda e Egitto 1-3, i nordafricani hanno vinto in rimonta e hanno ipotecato i sedicesimi. Uruguay Capoverde è finita 2-2 con i sudamericani fermati appunto dalla nazionale del piccolo arcipelago. L'Iran invece sai chi è fermato? Il Belgio sullo 0-0. E poi sta calma.
0: Ho un pezzo di telecronaca dell'Iran. Non si è regolato.
3: Safima, l'Iran sta bombardando in questo momento la porta di NC. E ovviamente in senso sportivo.
0: Ti credo.
1: Non ha mai utilizzato lui la parola bombardato.
0: Però in questo caso l'Iran lo doveva utilizzare.
1: Poker della Spagna invece all'Arabia Saudita, primo gol nel mondiale per il grande fuoriclasse giovanissimo spagnolo Yamal, che fa il primo gol ai mondiali. Oggi Francia-Iraq alle ore 23, ma soprattutto alle ore 19
0: Spagna.
1: No, ha detto adesso Spagna.
0: Non lo so.
1: Ha segnato Yamal. Ho detto adesso. Che cazzo. Uno dice balla, va. E lei. Ascolta, no.
0: Anche un po' meno, però. Sì. Cioè, non è che uno poi si potrebbe pure offendere. Perché dice, ma che è mo questo che prende da De Mastro?
1: Ma ancora che sta
0: Madonna. Mamma mia.
1: E poi, insomma, la partita, quella che ci interessa, è quella delle 19.
0: Ok, grazie mille.
1: Prego. Argentina-Austria.
0: Bene.
4: Au, ma sto Giappone. Guardate se mi va a vincere il mondiale come Holly e Benji. Guardate,
0: mamma mia, mo per 4 gol, ti pare a te. Beh, però in Holly e Benji il Giappone aveva vinto il mondiale, sì, è vero.
1: Vabbè, Holly e Benji.
0: Sì. Buongiorno signori, buona mattinata.
5: Ma che è sta buffonata di Ronaldinho? Ma è tutto un circo, tutto bulli. Ma la calcio è un'altra cosa, ma dai. Ma andate per il circo invece che partire di calcio.

0: prendi? Gin tonic? Tu che prendi?
1: Io spritz Campari, grazie.
0: Spritz Campari?
1: Sì, sì, sì.
0: La fai finita di parlare con quelle, per favore, ogni volta, con sto piselletto che devi, che stai rimorchiando in giro.
1: No,
0: siamo in un locale, siamo qua, andiamo a prendere l'aperitivo.
1: No, Fede, sono amiche mie, no, erano ex compagni di scuola.
0: Le conosci già.
1: Certo.
0: Sembra di stare in un locale con questa moto, è bellissimo.
1: È troppo bello.
0: Senti, io vado a fare il bagno.
1: Vai. No. Brava.
0: Grazie.
1: Sei in un locale, ma al tramonto, in spiaggia, sì, non è più discoteca.
0: Sì, sì.
2: This is the morning show.
3: Questo sì che è un programma molto interessante.
4: Accendo Radio Globo la mattina e godo.
5: Ma che è sta sigla poi?
6: Stiamo regalando un posto nella sigla di Radio Globo.
7: Oh Gabriele, pure io ieri tutto casato parlo di Xavier Ronaldinho. E basta che viene a Guidonia. Tanto Ravenna dovrebbe stare al girone C insieme a Guidonia.
0: Ah,
7: vieni
0: vero.
7: A Guidonia, Guidonia Ravenna e ci vediamo Ronaldinho.
0: Bello, voglio
1: amico,
0: vedere.
1: Amico, quando vuoi, sì. Scrivimi pure.
0: Molto bene. Che c'è?
8: No, a proposito di sport, volevo dare una notizia al volo che riguarda la nostra regione, la nostra città.
0: Sì?
8: Perché la Virtus non ce l'ha fatta ad andare in A2.
0: No.
8: Tu sai che c'era stata la finale la scorsa settimana, è stata la finalina, così viene definita, contro le perdenti. Insomma, chi vinceva poteva passare in A2.
0: No,
8: ma la Virtus Basket, anche l'ultima porta che indirizzava all'A2 viene chiusa, aveva perso al Palatiziano contro Montecatini, l'avevamo dato la notizia, 63-66. Mentre questa volta a Forlì, tra le sconfitte delle due finali, contro Vigevano, che ha vinto 71-67, in A2 i lombardi raggiungono proprio Montecatini e Caserta, mentre i romani restano in Serie B.
0: Mi dispiace molto perché comunque con Radio Globo li abbiamo sostenuti fino all'ultimo, abbiamo fatto delle telecronache anche da Radio Romanista, e vabbè. Prossimo anno sai che facciamo? No. Ronaldinho. Ci mettiamo Ronaldinho.
8: Ma gioca a pallone, no?
0: Ronaldo allora. No, è uguale.
8: No,
0: allora che vuol dire?
8: Right,
0: ma
8: no.
0: Che vuol dire? Ma perché? Ma perché? Scusa, c'è gente tipo, come si chiama? Jordan che ha giocato al baseball. Hanno fatto altre cose, perché no? Valentino Rossi non ha partecipato anche alle gare automobilistiche. Cioè, si può
8: Formula
0: fare.
8: 1?
0: Se uno è forte, è un talento. No, non credo in Formula 1.
8: Infatti.
0: Però
1: no, Rossi ha fatto il fuoristrada. Il rally fuoristrada.
0: Capito.
1: Sì, quella parte là.
0: Quindi, se sei talentuoso, sei talentuoso. Oh. Mamma mia ragazzi miei, come si fa con Giovanni Lucifora, guarda.
9: A Giovanni stamattina mi stai a far sentire male, mannaggia la miseria, continua, sbrocca sempre.
0: Grazie Giovanni Lucifora.
8: Grazie a te Federica Della Valle, ringraziamo anche Sidoto.
0: Ma sì, dai,
8: perché
0: grazie.
8: Perché uno solo è Sidoto.
1: È Sidoto, sì. Se fossero stati più.
8: No, se quando eri con tua mamma eravate Sidoti,
1: esatto.
0: Ciao Sidoti.
1: Ciao, grazie a voi.
0: A tra poco, io torno domani con il Morning Show Replay dalle 5, ora il Morning Show fino alle 10, ciao.
10: Buongiorno ragazzi, buon lunedì a tutti quanti. Già fa caldo raga, 22 gradi. Però che me frega, a me è importante che ho sentito 2 minuti di Federica. Tutto il resto è noia, ci riesco mai a sentirla. Buona giornata.
11: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
12: e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Tutti i giorni dalle 7

0: Chiama per primo lo 06 89 28 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
8: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
11: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
15: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
1: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
0: voci artefatte
1: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
0: Il Morning Show è offerto da
18: Magicland.
19: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: In FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Ci vorrebbe un gavettone, dico io, già a quest'ora. Buongiorno, sono le 7:04 minuti. Io sono Massimo Vai, fino alle 10 resteremo insieme. Questo è il Morning Show di Radio Globo.

0: Dai, qua proprio traferatissima. Anzi, issimissima. Buongiorno a tutti. Devo ancora sistemare la cuffia, quindi in questo momento sto andando, diciamo così, a orecchio, ma senza cuffia. No, non è vero, la cuffia ce l'ho, ma non è la mia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon inizio settimana. Beh, accaldati già a quest'ora del mattino con delle temperature altissime. Ah, che meraviglia, ragazzi. Quella sensazione, quella voglia di non fare niente, quella flemma che ti prende già da quest'ora del mattino, che ti fa praticamente rimanere tutto il giorno sul letto, se ne hai la possibilità, e ti fa dire: no, non ho voglia, no, ma non ho voglia.
1: Hai descritto la mia domenica.
0: Esatto, anche la mia. Buongiorno, Flavine Cappelli.
2: Buongiorno, Vivi. Hai anche descritto il mio lunedì, ma non si può stare a letto a poltrì.
0: Quello è il discorso.
2: Purtroppo.
0: Buongiorno, Gabri Venus.
1: Buondì, buondì.
0: E buongiorno a Giovanni Lucifora, che pensate, questa roba qua la fa tutto l'anno senza bisogno delle temperature altissime.
3: Buona estate a tutte e a tutti. Oggi è il primo giorno dell'estate.
1: Non c'è entusiasmo, perciò.
0: No, però c'è tanta curiosità per quello che sta succedendo, perché Giovanni mi dice che c'è una breaking news importantissima, ragazzi. Sì, sapete la storia delle due sorelline che non si trovavano? Beh, sono state ritrovate.
3: Allora, sono state ritrovate Sara e Alicia, vi ricordo, le due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 2 settimane fa, appunto, dalla casa famiglia provincia dell'Aquila. Sono in buone condizioni, questa è la cosa più importante. Allora, l'operazione scattare ieri sera con le forze speciali, quindi parliamo di una operazione molto importante, che ha visto l'impiego di 30 tra carabinieri in borghese e in divisa. Un'area completamente transennata, è stato impedito il temporaneo accesso anche ai residenti di questo complesso di Formia, dove vive una signora di 80 anni e dove c'erano le ragazze, che adesso saranno trasferite in una casa famiglia protetta nel circondario di Cassino. Ma la breaking news riguarda, proprio di un'ora fa, che sono state fermate la madre delle giovani, il compagno della donna e il papà della madre, quindi il nonno. Nel corso delle attività le forze speciali hanno fatto irruzione nell'abitazione di questa signora di 80 anni dove si trovavano le ragazze. Questa signora era stata inizialmente indicata come una zia, non è una zia. Alle 11.45 presso la procura di Sulmona ci sarà una conferenza stampa proprio per capire come si è arrivato sia a questo ritrovamento e tutto quello che è successo e cosa hanno fatto in questi 15 giorni. Certo. C'è anche il coinvolgimento del fidanzatino di una delle due, che aveva detto: guardate che zia, non è una zia. Alle 11.45 presso la procura di Sulmona ci sarà una conferenza stampa proprio per capire come si è arrivato sia a questo ritrovamento e tutto quello che è successo e cosa hanno fatto in questi 15 giorni. Certo. C'è anche il coinvolgimento del fidanzatino di una delle due, che aveva detto: guardate

0: tempo penso siano morte.
1: Ha detto
0: questo. Ora però, se noi ci pensiamo bene, chi abbiamo visto molto di più in questi 15 giorni?
2: Il papà
0: che
2: papà,
0: si è sentito male, tra l'altro, alla notizia questa ieri sera. Il papà. Lei l'abbiamo vista un po' meno, e quindi magari uno poteva pure pensare, però è anche giusto, magari quando accadono queste cose uno fa da portavoce, insomma, no? Di tutta la famiglia.
2: Sì, non si può giudicare.
0: Però, non si può certamente giudicare, però fatto sta che la madre è stata fermata. Ora capiremo nelle prossime ore che cosa è accaduto.
3: Vabbè, ci saranno sicuramente un sacco di nodi da sciogliere, certo. Però la cosa importante è che sono state ritrovate e che sono in buona salute. Questa è la cosa importante. Ecco, cominciamo così questa mattinata alle 7-8 minuti, dandovi anche i numeri che vi serviranno nel corso di queste 3 ore da passare insieme. Ma lo sapete, no? La Globo WhatsApp che è sempre attiva: 393-777-7172 e poi lo 06 89 28 99 6. Questo è il Morning Show, questa è Radio Globo.

0: Sono le 7:11, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Prima di tutto buongiorno.
5: Buongiorno Radio Globo.
6: Buongiorno a tutti i globi.
7: Ragazzi belli, buongiorno.
8: Ragazzi, io vi adoro.
9: Amore, che c'è?
7: Niente.
9: No, dicevo per cena, che c'è?
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: Che c'è? Beh, non lo so, per cena adesso, ma adesso già

0: Pensare alla cena mi sembra prematuro. Pensiamo alla colazione, che probabilmente c'è qualcuno in questo momento la sta proprio assaporando, la sta addentando. Mi raccomando, mantenetevi leggeri, che con queste temperature, ragazzi, non è che potete cominciare già con la peperonata. Non
1: bravo,
0: si può fare.
1: Un ovetto sodo.
0: Diglielo. Un'insalatina, diciamo così, di riso, tanto per una pasta fredda.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì. No, ma è vero, è da prediligere la versione salata della colazione.
0: Vabbè. Però la pasta fredda a quest'ora, dai, insomma.
2: Beh, mamma mia, io non mangerei subito.
1: Non capisco perché no.
3: Amore, un aglio e olio, è un po' più caldo.
0: Insomma, Giovanni, aglio e olio. Poi no, con il peperoncino che ti va a scaldare ancora di più.
3: Un buon vinello rosso.
1: Vabbè. No, rosso, no.
0: Siamo delle fogne. Qua dentro, sì, qualsiasi cosa, a qualsiasi ora, va pure bene.
2: Ha voglia.
0: Anche gli stop dell'otto possiamo mangiare a quest'ora del mattino. Vabbè, comunque, sono gradite anche le fotografie della tavola imbandita, come sempre, mentre magari ci state anche guardando sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Beh, amici cari, allora siamo partiti, abbiamo sentito le notizie. Certo, è stato un weekend un tantino movimentato, mi viene da dire, quello che c'è stato soprattutto sulle strade, no? Abbiamo sentito di grandi incidenti.
1: Mamma mia, un
3: incubo. Venerdì è morta anche una neonata,
0: ragazzi,
3: sulla pontina.
0: Sì, e anche di grandi imbecilli, però lo posso dire? Beh, direi proprio di sì, perché abbiamo avuto veramente degli avvenimenti davvero davvero da imbecilli, ragazzi, davvero da imbecilli. Niente, non si vuole capire che quando si guida non bisogna bere. Poi dici, ma le misure restrittive, ragazzi, dovete capire che se andate in giro e avete bevuto potete fare male a voi stessi, è la banalità più grande del mondo, però sembra difficile capirla, e agli altri, cioè questa cosa non riesce proprio.
1: Ma non c'è misura restrittiva che tenga. Coscienza, intelligenza, questi beni ormai preziosi, è tutto lì, perché veramente dinanzi a comportamenti del genere, e poi questa cosa della vita ormai ripresa costantemente tramite social media, tramite storia, sì, il non rispetto nemmeno per la morte, che schifo.
0: Esatto, hai detto bene, no? Riprendere poi qualsiasi momento da postare in rete. Che cosa è successo, Gio? Insomma,
3: abbiamo appunto visto in questo weekend, tra i vari incidenti, è stato un incidente dove purtroppo è morta anche una ragazza,
0: sì,
3: e dove passano dei ragazzi in macchina, riprendono e fanno dei commenti, e sinceramente non mi va neanche di ripetere, ma magari li sentiamo, che forse è la cosa
0: migliore. Li sentiamo,
3: perché
0: guarda, è veramente
4: porca puttana. Noemi, addio amica mia. Free Noemi, porca puttana. Oh, porca puttana, anche tu, Free Noemi, what the fuck. Porca puttana. Oh, me lo giuro, questo è morto. Porca puttana, corno, ti abbiamo rotto tutto stanotte. Spobis, no, madafaka. Ehi, va. Po, po, po. Bro, per un mese niente lavoro, fratello. Tentato omicidio ci hanno fatto. Oh, oh, oh, po, oh, pompa le casse.
5: This is the morning show. On Radio Globo.
0: Vorrei dire, questo è il ragazzo, ma mi viene a dire, questa è la bestia che, insomma, davanti a quello che era appena successo con una ragazza che stava perdendo la vita, beh, lui ha preso il telefono e ha commentato, come avete sentito, no?
3: Ecco, ricordiamo, è successo a Ceriale, in provincia di Savona.
2: Sì, non era lui a guidare, quindi non sappiamo se la ragazza che era neopatentata, 19enne, che guidava, sì, quella che guidava 19, non sappiamo se lei fosse ubriaca o meno.
0: No,
2: però,
0: certo,
2: anche se io mi ubriaco fino alla morte, non mi verrebbe mai da ridere su una roba del genere. Quindi quella è una cosa che purtroppo è dentro quel ragazzo.
0: No,
2: mi
0: però
2: viene da pensare.
0: Ti viene da pensare?
2: Mi viene da pensare, che quella è una cosa che è dentro di lui comunque.
3: Cioè,
0: però ti dico una cosa, una cosa è certa, sai quello che sta succedendo, perché lo commenti anche, no? Dici, qua ci scappa sicuramente
1: omicidio,
0: morto, tentato omicidio, quindi sai quello che sta succedendo. Quindi, insomma, prendere il telefono sghignazzando e dicendo quello che dici, anche se sei ubriaco, in parte comunque ti rendi conto dell'accaduto, no? Perché se no, tanto è vero che poi, insomma, ha postato queste cose sui social. Naturalmente tanta gente si è indignata, alcuni sono arrivati anche sotto casa dell'imbecille, e lui ne ha fatto un altro di video dove ha chiesto scusa.
6: ragazzuoli, io chiedo scusa per le storie che ho messo, non avevo capito la gravità delle cose, sono un coglione, me ne vergogno, non pensavo le cose fossero così gravi. Io chiedo veramente scusa, perché una ragazza ha perso la vita e mi dispiace veramente tanto. Scusate veramente per le storie, perché ci manca solo, avete tutte le ragioni del mondo. Ero ubriaco, non capivo la situazione, mi dispiace. Sono aperto per chiunque volesse parlare, comunque scusate di cuore.
5: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
0: Chiede scusa.
3: Mi fa un po' venire in mente la storia con le due infermiere che facevano le foto con i cadaveri, con le persone che erano appena morte. Mi sembra la Poggiali, un altro caso che era accaduto a Brindisi. Mi sembra, cioè, dove non si riesce a comprendere il valore della vita. No. Cioè, questo è il senso principale. Poi puoi chiedere scusa quanto vuoi, e per carità, pure se sei ubriaco, sì, lo scusiamo, nel senso, pure sti cavoli di scusare oppure no. Però il fatto è che non si comprende il valore della vita.
0: Però effettivamente, no, anche se sei ubriaco, cioè comunque sia, dentro di te quella roba ce l'hai, perché
3: Flaminia,
0: dentro di te quella roba ce l'hai, perché altrimenti non ti verrebbe mai, anche da ubriaco, fare determinate cose. Ma quindi che... probabilmente ce l'hai, dai.
1: E dopo si sia reso conto del gesto obbrobrioso commesso, è chiaro e anche comprensibile il reale risentimento. Ma qui la storia è un'altra e la stiamo cavalcando da settimane. Il fatto che comunque si siano trasferiti completamente su una vita in digitale, cioè l'istinto è quello, riprendere, rendere storia, spettacolo, qualsiasi cosa diventa spettacolo online. Guarda, io sono d'accordo con quell'azienda, la Commodore, che sta facendo un telefono che torna alle origini, che blocca addirittura tutti i social media. Perché ragazzi, sta diventando veramente un cancro, ha incasinato il cervello dei ragazzi.
2: Sai che penso, Gabri, che c'è che il social è solo una conseguenza, ma c'è proprio la mancanza di empatia. I genitori non la insegnano e non la mostrano neanche, anche senza dirlo che devi essere empatico. I figli non lo vedono dai genitori e quindi sono così, fanno queste cose qui poi alla fine.
0: Comunque il telefono, quello che dicevi tu, però lo devi scegliere, capito? Non è che qualcuno te lo impone, no? Sei tu che scegli di acquistare quel tipo di tecnologia per essere un po' disintossicato da tutto questo mondo. Il problema è che però alcune persone anzi vogliono avere i social network proprio per poter far vedere queste bravate che possono poi esibire al pubblico, no?
3: Sì, ma io però mi chiedo anche a me stesso, ma cosa ci aspettavamo? Cioè una rivoluzione come quella dei cellulari, del fatto che tu puoi riprendere in qualsiasi istante qualsiasi cosa, in un mondo che vive di protagonismo, era ovvio. E poi si arrivava a questo, e vi dirò di più, che andrà sempre peggio. Perché? Perché le nuove generazioni, io le vedo, ma noi generazioni intendo 15, 16, 8 anni, stanno col telefono a pranzo, cioè mentre mangiano, stanno lì col telefono, se stanno magari sole, quando escono stanno col telefono, quando stanno ai semafori stanno col telefono, e andrà sempre peggio finché non ci sarà un freno, come questa cosa, diceva Gabri, dei telefoni nuovi che bloccano.
0: Ma te lo devono imporre,
3: imporre.
0: Ma quando te lo impongono non funziona, la nostra non funziona. Però,
3: andrà sempre peggio.
1: Alla luce di questo, quando avevamo le prime avvisaglie, anche 10 anni fa, che questa cosa poteva costituire un pericolo, quando vedevamo delle nazioni che sceglievano la censura, il divieto dell'utilizzo, no, è un limite alla libertà, ma a una persona che non sa ragionare e dosare, o gliela limiti o le conseguenze sono queste. Vai.
7: No, regà, questi li dovete manco far sentire, sti deficienti. Questa è gente che vale in c***o.
0: No, non solo sentirli, noi non vorremmo nemmeno vederli, e questo
3: esistono,
0: è
3: però. Cioè,
8: da caso, un altro abitante del Bolzano che fa sti video scemi.
0: Immagino all'etnia faccia riferimento.
9: Poi la cosa bella è che tentato omicidio e sta in giro. Ah, quanto è bella la giustizia americana.
8: Questo come minimo deve essere bandito dai social a vita.
0: Ecco, magari questa cosa, insomma, ecco, si potrebbe anche pensare di fare, perché no?
10: No, scusate, non capivo la serietà della situazione, una ragazza ma come che parlano, ma porca miseria.
0: Ragazzi, a tra poco,
5: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
5: Wait for me, I'll be back.
11: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
16: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
16: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
15: valentinoautomobili.it.
17: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
18: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
19: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
21: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
22: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
23: Radio ufficiale Radio Globo.
24: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
25: The Morning Show, sponsored by Magicland.
26: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
27: The Morning Show.
28: Buongiorno fantastici!
29: Ho sentito il jingle!

0: 7:27. Buongiorno, allora vai.
1: Buona sudata a tutti.
0: Beh, no, aria condizionata che immagino sia già accesa a quest'ora, no?
2: Sì. Aggiungo che non è tanto il caldo, ma è l'umidità.
3: Esattamente, bravo, bravo.
0: Ma no, ma se per questo non ci sono nemmeno più le primavere di una volta, non ci sono nemmeno più le estati di una volta, ragazzi.
3: Ah, non ci sono più le mezze stagioni?
0: No, non ci sono, Giovanni, non ci sono. Tra l'altro è iniziata anche l'estate, quindi siamo entrati ufficialmente nella nuova stagione. Che bello,
2: ma me la sarei risparmiata.
0: Sì, beh, sì, anch'io. Va bene, ragazzi, dobbiamo continuare qua. Insomma, stanno arrivando tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori che naturalmente stanno reagendo alle varie cose che abbiamo sentito, no? Su questi incidenti stradali che questo fine settimana sono stati tanti, purtroppo, che hanno coinvolto un sacco di giovani, purtroppo, aggiungo, e che forse dovrebbero anche farci cambiare qualcosa delle nostre abitudini. No, tipo quando si beve, ragazzi, non ci si mette alla guida. È la banalità più grande del mondo, che però sembra proprio non voler entrare nella testa delle persone. Ma questo non vale solo per i ragazzi, vale anche per gli adulti, cioè questo coinvolge un po' tutti quanti.
1: Sembra un po' una raccomandazione alla Tajani,
0: ragazzi,
1: però va fatta.
0: Però sì,
4: preoccupante sti ragazzi che oggi, ragazzi, hanno la segatura dentro il cervello, scendiantava.
0: Segatura nel cervello, sì, in alcuni casi forse nemmeno quella.
3: Sì, però noi adulti poi prendiamoci anche le nostre responsabilità,
0: Sì, Giovanni, è vero, perché poi siamo sono gli adulti ad educare questi ragazzi, no? Certo. O a volte a non educare,
3: a maleducare.
0: Sì.
5: Basta con sto perbenismo. Bisogna, sta gente va presa a calci in culo. Io spero, guarda, nella giustizia divina, o che qualche amico di quella povera ragazza gli vada a far visita.
0: Ragazzi, allora, noi non sappiamo nemmeno se peraltro questo ragazzo è coinvolto o non è coinvolto nell'incidente. Sappiamo solo di questo video che lui ha postato sui social, di questo comportamento indegno che
1: si trovava lì. Era passeggero.
0: Non sappiamo però che cosa, che ruolo ha avuto, diciamo, nell'incidente.
4: Comunque, sto fatto che la gente beve, che poi dice che si scusa, che magari si ricorda quello che ha fatto, è una cazzata, perché io credo che la maggior parte di noi, quando beve, comunque, come me, magari sì, non ci riesce a parlare, che zaga, che tempunti, quello che cazzo le pare, però io con la mente sto sempre lucido, sempre so tutto quello che faccio e quello che dico.
0: Allora, io non ho grandi esperienze perché non sono uno che beve, sono praticamente astemio e quindi non saprei dirvi, però voi ragazzi che magari un'inciuccata nella vita ve la siete presa.
3: Sì, posso dire che quello che ha detto il nostro amico adesso è una cosa pericolosissima, lo posso dire?
1: Sì.
3: Cioè, sei sicuro che anche sta ubriaco io riesco a rimanere lucido? No,
1: credi,
3: c'è un controsenso.
0: Vabbè, lui ha parlato per esperienza personale, dice, comunque quelle volte mi è capitato, ho mantenuto una sorta di lucidità.
3: Sì,
0: certo che non è così, no?
3: Però non è così, se sei mezzo, non dico ubriaco a merda.
2: Però,
3: dico, però.
2: Estrapoliamo la parte buona del discorso, cioè puoi ciancicare, puoi biascicare, puoi pure andare lungo, a parte non dovresti proprio ridurti così, ma qui è la forma mentis, cioè una persona che dinanzi a un incidente ridacchia non è perché hai bevuto, cioè è proprio sbagliato il concetto iniziale, drink o non drink, innanzi a un avvenimento del genere non puoi aver l'istinto di farla la storiella ridacchiando, certo. Ce l'hanno tentato omicidio. Non credo che l'alcol sia la discriminante.
3: No, però se bevi non stare così tranquillo, amico, te lo dico proprio in amicizia.
0: Ma
3: te lo dico
0: in amicizia. In ogni caso, proprio, i riflessi non sono quelli che abitualmente sono, no? Poi magari puoi anche ragionare bene dentro di te, perché dentro di te. Lui ha detto dentro di me, però fuori non è proprio così, insomma, ecco, quindi fate molta attenzione.
6: Infatti in Australia sono più intelligenti di noi, hanno vietato il telefono fino a 16 anni. Almeno ci avranno nel futuro una generazione che sarà empatica e penserà.
0: Sono tanti i paesi dove stanno adottando questo divieto, però ragazzi non sembrerebbe non stia funzionando. È questo il discorso.
1: Volevamo dare questa notizia proprio perché possono accedere tranquillamente, poi se non riescono ad accedere comunque usano il cellulare dei genitori, dello zio, del fratello diciottenne, quindi questa cosa non funziona.
2: Però è la struttura del provvedimento magari che è fallace, ma l'idea alla base è buona, perché qui bisogna intervenire sullo sviluppo, cioè io sono pure d'accordo di dare pene severe e tutto, però quando noi vediamo incidenti gravissimi, morti per le strade, successivamente che succede? Che i ragazzi prendono esempio, che ci siano punizioni o meno, prendono esempio e quindi ne vediamo di meno?
0: No.
2: Bisogna intervenire sullo sviluppo, e la fase dello sviluppo purtroppo deve prescindere da questa intossicazione social e di storia continua vissuta come se fosse all'interno di un grande fratello costante.
3: E prima della legge ci deve essere dentro casa l'autorità del genitore, perché se, come dicevate, no? E poi dopo il telefono glielo dà il genitore, il fratello maggiore, eccetera.
2: Ma certo.
3: Dentro casa non c'è questo valore, puoi fare tutte le leggi che vuoi.
0: No, ma ecco, la legge è stata fatta, ma è stata girata, no? Come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno. Ecco, magari però su questa cosa dell'Australia ci dovrebbe, visto che anche noi siamo intenzionati in qualche modo, no, ad andare verso la stessa direzione, magari potremmo cercare altre strade invece da adottare per far sì che poi il risultato non sia lo stesso.
1: È limite, ma vi ricordate che cosa ho detto venerdì? Ma bisognerebbe chiuderli e basta, perché secondo me non si può arginare.
0: Non lo puoi fare.
1: Ho capito, non lo puoi fare. Non lo possiamo fare perché? Perché girano troppi soldi intorno ai social e perché ormai siamo abituati così. Ma se volessimo veramente dare una svolta a sta situazione, bisognerebbe togliere i social network.
7: Il problema non è i social, non è i telefoni, il problema è l'alcol. È l'alcol. Qua ci stanno i ragazzi di 13 anni, 14 anni che vanno in giro il sabato a venire ubriachi. Il problema è l'alcol.
0: E chi glielo vende poi, tra l'altro, a sti ragazzi? Perché alcuni sono minorenni, eh? Chi glielo vende?
3: Questo è un discorso molto complicato e delicato, soprattutto legato ad alcuni locali anche del centro di Roma.
0: Aspetta, perché poi io già so dove vanno a puntare, però anche in discoteca succede questo. Anche in discoteca.
8: Ma se alle radici, alla base, la famiglia, dentro la famiglia non c'è né rispetto, né empatia, né niente di niente, stiamo a diventare asettici in tutto e per tutto. Ma da un ragazzo così, ma un ragazzo, un essere così, ma che ci vuoi tirà fuori? Chiede scusa, ma che cazzo sarà la chiede scusa? Ma a te, al riformatorio, o non lo so, ai lavori sociali?
9: Secondo me qui il punto focale non è neanche la tecnologia, perché la tecnologia bisogna autodosarla e bisogna capire come utilizzarla. Secondo me sono i valori trasmessi dai genitori, e parlo da ragazzo di 30 anni che quando tornava a casa e magari si veniva a sapere che avevo risposto male alla maestra o alla professoressa, mi arrivava una sberla. E questo è il punto, che ormai i ragazzi sono lasciati allo stato brado, letteralmente.
0: Però perché sono stati lasciati allo stato brado? Anche questa di domanda ci dovremmo forse fare. Forse la vita è strutturata in maniera tale che i genitori non ci sono praticamente più.
3: Ma guarda, la vita allo stato brado dei ragazzi li ha lasciata anche prima, non è una cosa. Oggi c'è l'elemento cellulare che ha tutto un discorso attorno, ma io ricordo, non so voi, ma anche quando andavo a scuola io, c'erano ragazzi lasciati al cosiddetto stato brado.
0: Però
3: ti
0: dico che c'erano alcuni genitori, che tornavi a casa li trovavi.
3: Ma anche adesso ne trovi alcuni. Voi siete dei genitori che farete così, per esempio.
0: È cambiato il mondo, è cambiato il mondo. I genitori che possono permettersi di stare dietro ai figli sono veramente troppo pochi.
1: Sì, poi dico un'altra cosa, la mia generazione, no, quella dei quarantenni, è una generazione di mezzo, perché noi non vogliamo fare quello che i nostri genitori hanno fatto a noi, no? Che ne so, magari troppe sberle, no, io voglio adottare un altro metodo. Però questi ragazzini vediamo che col metodo delle carezzine e del parlare magari comunque sono lasciati un po' allo sbando e fanno un po' come gli pare. Quindi secondo me bisogna affinare un po' la tecnica e lo vedremo tra qualche anno.
0: Sono le 7:35, la mattinata è quella di inizio settimana. Su

0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: E così state ascoltando il Morning Show, appuntamento di inizio settimana. E che inizio, ragazzi, certo non proprio meraviglioso, no? Ecco, stavamo commentando purtroppo i tanti incidenti che ci sono stati. Peraltro il ministro Salvini ha detto che in settimana si riuniranno per cercare di adottare qualche soluzione, no? Prendere qualche provvedimento. Beh, vedremo insomma quali saranno i provvedimenti. Intanto sulla storia che abbiamo sentito prima, no? Di questo ragazzo che da ubriaco ha fatto questo video, e poi c'è stato un nostro ascoltatore che ha detto: ma come fai a non ricordarti? Io quando mi ubriaco comunque poi mi ricordo tutto quanto, no? In qualche modo ho una certa sorta di lucidità dentro di me, ma sono lucido. Vabbè, sentiamo.
2: Comunque questo non è che ha detto rimane lucido, ha detto che si ricorda tutto, ed è vero. Tu stai ubriaco come te pare, ti ricordi tutto quello che dici e quello che fai, poi lucido non stai. Quando è la mattina dopo stai che c'hai mal di testa, tu ricordi.
1: Io ragazzi non ce l'ho l'esperienza per poter, ma però ragazzi, voi
3: ma che... ognuno è diverso. È ovvio che evidentemente se ti ricordi tutto non stai ubriaco marcio, stavi un po' brillo, ti sei bevuto due bicchieri di vino, però ha ragione Giovanni, è una cosa pericolosa da dire, non si può dire. Vabbè. Soprattutto in radio.
1: Comunque, se ti ricordi tutto, ricordate che sei un coglione, ok? Questa è la cosa. dopo quello.
4: Ricordate pure questo.
1: Ecco, che sei un coglione.
5: Ma quei 9 ragazzi che sono caduti in un fosso, cioè stavano in 6 dietro e 3 davanti. Lui 18 anni che guidava, quindi la patente fresca, ubriaco. Porca miseria, ubriaco come la cucuzza. A me non mi fanno pena. Ditemi quello che vi pare. Stavo andati a cercare.
1: Vabbè, ragazzi, no, stiamo parlando comunque di bambini sostanzialmente.
3: Sì,
4: 17-18 anni, questo è successo lì a Senago, in provincia di Milano, con sta macchina che è finita in un fosso.
6: Ma è stato un weekend agghiacciato.
1: No, brutto.
4: E uscita la discoteca con 2 macchine, hanno deciso di andare tutti con una, ed è successo quello che è successo. Però dire che non mi fanno pena, insomma, dai.
1: Vabbè, no, perché la rabbia in questo momento che insomma c'è, no? Il non voler capire alcune cose.
7: Ma il problema è che adesso i genitori sono quelli che stanno col telefonino in mano e riprendono ogni attimo della vita per forzarlo.
1: L'abbiamo detto. Gli adulti hanno grandi responsabilità.
6: Mi ha fatto venire in mente una scena che ho visto a colazione l'altro ieri, la mattina. C'erano papà, mamma e bambino seduti al tavolino che facevano colazione, e il papà è incollato al cellulare. A un certo punto la mamma e il figlio si sono alzati e se ne sono andati, e lui nemmeno se ne è accorto.
1: Nonno,
6: ero allibito.
1: Sembra a te. Lui invece se ne è accorto, ma l'ha fatto.
6: Ha fatto il bago.
0: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
0: Radio Globo Meteo.
9: Un saluto agli amici del Morning Show di Radio Globo da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
10: Ci attende un lunedì ancora all'insegna del sole sul Lazio e con clima molto caldo ed estivo, valori massimi infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi. Da segnalare nel pomeriggio qualche temporale di calore a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Venti deboli e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e con calde dafache persisteranno. Restate aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con 2 parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a 2 passi da Roma. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
0: Wait for me, I'll be back.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
6: The Morning Show. Sponsored by Magicland.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su Magicland.

0: giorno di lunedì 22 giugno 2026. Temperature già altissime. Salutiamo tutti gli amici che oggi lavoreranno sotto al sole e che si procureranno evidentemente una abbronzatura discutibile.
1: Però attenzione, c'è l'ordinanza del sindaco, sì. Dopo una certa temperatura non si lavora.
0: No,
1: almeno in strada.
0: Ah, in strada, sì. Che peccato.
2: Voglio la dire a Fregene che l'altro giorno all'1:30 nei campi non sapete quanta gente c'era. Ecco.
0: È vero, è vero. Ragazzi, non so se. Ma l'hanno già organizzato il falò di confronto? Perché è successo? È successo, ragazzi. Una telenovela infinita, il falò di confronto mi sembra obbligatorio per quello che sono.
1: Che ridete? Che ridete?
3: Perché mi sono immaginato al quarto cancello il falò di confronto tra Trump e la Meloni.
0: Seduti su un bidet che è stato buttato così al ciglio della strada. Ecco, che meraviglia. Vabbè, ragazzi, insomma, c'è stata tutta sta telenovela che ha appassionato il mondo intero, no? Donald Trump versus Giorgia Meloni. Allora, che cosa è successo, ragazzi? Vogliamo partire con le parole di Trump? Le sentiamo, no?
1: Che sono state rilasciate un giornalista della 7 che appunto aveva fatto questa telefonata e Trump ha aperto questo fronte acerrimo.
0: Sì, questo giornalista ha chiamato per chiedere altre cose, poi lui invece ha dirottato e ha portato la conversazione su un altro piano, no? Dicendo alcune cose su Giorgia Meloni.
4: Pronto?
5: Buonasera, signor Presidente. Buonasera, sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
4: Dimmi.
5: Ho due domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
4: Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Ma come sta il suo primo ministro? Come sta?
5: Ecco. Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
4: Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
5: Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
4: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
5: Mi parli di quell'incontro.
4: Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
5: Cosa ha suggerito di fare a lei e agli alleati europei in Ucraina? Ha già risolto 8 conflitti, cosa ha suggerito loro?
4: Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro, l'energia con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro. Parlerei ancora, ma adesso devo andare. Sì. Grazie.
5: Grazie, ciao, signor Presidente. This is the morning show on
0: Radio Globo. C'è una cosa che in tutto questo mi ha fatto fare una sorta di parallelo. Ma possibile? Questo risponde al telefono a chiunque, Donald Trump. Cioè, lo chiamano e tipo.
6: Lo dico!
0: È uguale!
3: Non credo che sia così facile.
0: No, l'hanno confermato alcuni giornalisti. Sembrerebbe che lui il suo numero lo dà in giro, lo dà, e poi alcune volte quando gli va risponde esattamente come fa l'Otito, ragazzi. Poi chiaro, non sarà il suo numero ufficiale, no? Però
2: Fede,
0: sembrerebbe sia così, eh.
2: Puoi provare a chiamare Trump per cortesia. Vediamo se ci risponde.
0: Che se abbiamo fortuna magari ci risponde, eh. Sembrerebbe sia così. Poi chiaro, ripeto, non sarà il numero, però la modalità più o meno è quella. Siccome si addormenta anche Trump ultimamente un po' dappertutto, io il parallelo, ragazzi, ce lo vedo.
1: Sì, ma c'è un punto importante di quello che abbiamo appena sentito, lo dico velocemente, e anche risponde alla domanda tua, Massimo, perché praticamente è vero che comunque risponde. Stamattina c'è anche un'intervista della Rossi Hawkins sul TGCOM 24, sempre di Trump, che ha risposto al telefono. È lui che ha voluto parlare di questa cosa, mentre con Patangelo gli chiede delle cose anche relative all'Ucraina, ma anche a tutti i conflitti. Lui a un certo punto chiede: come sta la vostra premier? Questo ti fa capire che la voleva insultare.
0: Ok, adesso sentiamo la risposta di Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni di Donald Trump, naturalmente.
7: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
6: The Morning Show on Radio Globo.
0: Qua siamo quasi a livello di specchio riflesso fra loro due, eh? Più o meno stiamo arrivando lì, perché ragazzi poi c'è stata la rincarata di Donald Trump, no?
1: Assolutamente, e che rincarata, perché ha detto non ce l'ho solo con Giorgia Meloni, ce l'ho con tutti i paesi, lui ce l'ha ancora, si è segnata quella cosa che non gli hanno dato una mano sull'Iran,
0: sì.
1: E praticamente lui ha detto in questa nuova intervista, è tornata ad attaccare l'Italia, non solo l'Italia, alla domanda ma a questo punto uscirà, perché c'è una critica sulla NATO, sì, uscirà dalla NATO, lui ha detto non li voglio rispondere, non dice non lo so, non dice boh, dice non ti voglio rispondere. Sappiate che da questo momento in poi comunque il governo italiano, nella figura del premier Giorgia Meloni, non risponderà più a Donald Trump su questa situazione. Questo è stato detto proprio ufficialmente.
0: Se no veramente siamo a livello specchio riflesso.
1: No, ma anche perché ricordiamoci quello che diceva la Meloni tempo fa su Trump, che era la persona più giusta del mondo, era la persona più bella del mondo. Abbiamo visto delle immagini in cui sembrava il migliore amico del mondo. Adesso le cose si sono rivoltate.
0: Tra l'altro hai saltato un passaggio, perché poi si sono battibeccati ancora, perché lui ha rincarato la dose dicendo beh, probabilmente vuole stare vicino a me perché la sua popolarità.
1: I numeri.
0: Ecco, e lui, numeri. E naturalmente Giorgia Meloni ha risposto dicendo beh, fossi in lui mi preoccuperei della sua popolarità. Ecco.
2: E tutto questo l'ho fatto ovviamente sui social network, e se tanto mi dà tanto, se sono così amici, migliori amici addirittura, Trump dovrebbe sapere come si chiama Giorgia Meloni, perché l'ha chiamata G. Giorgia Meloni, quindi da oggi in poi sarà G. Giorgia.
1: Come Giuseppi.
2: Giuseppe,
0: no? Pensa che era indeciso se chiamarla Piripicchio.
8: Esatto. A Giorgia. Che t'ha detto? Che t'ha detto? Trampone.
0: Mamma mia ragazzi.
8: Aspettiamo con ansia il falò di confronto.
9: Buongiorno ragazzi, si è svegliata presto Giorgia Meloni ad arrivare a capire che Trump sta fuori di testa?
0: Beh, un pochino fuori di testa.
3: Ma infatti
0: ragazzi,
3: la risposta ai quesiti di Giorgia Meloni quando dice non capisco perché si sia comportato così arrivano da Mary Lee, che è una psicologa clinica di New York, nonché la nipote di Trump, che dice un uomo in declino cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente, sta perdendo il controllo e peggiorerà ancora. E lei parla di disturbi psichiatrici non diagnosticati, proprio disturbi.
0: Ma tutto questo su Giovanni?
3: Sì, sì.
8: A Giorgi, sta attenta che questo ci fa guerra.
0: Attenzione, davvero, basta, fermiamoci, perché vorrei.

0: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99€ e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
1: Traffic News. È l'ora delle notizie, questa volta quelle del traffico. Sentiamo l'aggiornamento sulla viabilità.
2: Code a tratti sulla Pontina tra Pomezia e Via di Pratica, più avanti da Tor de Cencia a Spinaceto, e auto in fila anche sul raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazione per Napoli e la via Appia, file anche in esterna tra la Cassia Veglientana e Casal del Marmo. Traffico su tutte le consolari in entrata e poi sul percorso urbano tra 24 tra il raccordo anulare e la tangenziale. Si rallenta anche sulla tangenziale tra via dei Monti Tiburtini e la Salaria in direzione dello Stadio Olimpico. Zona Marconi, incidente su via Portuense, si rallenta all'altezza di via Quirino Maiorana. All'Aurelio, nuovi lavori in piazza Pio XI all'altezza di via Anastasio II, si transita su carreggiata ridotta, possibili code nelle ore di maggior traffico. Tutte le notizie comunque le trovate sul sito roma.luceverde.it.
3: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Le prossime tre settimane, facendo colazione con il Morning Show, avrete la possibilità di vincere dei fantastici premi appartenenti al catalogo di Fattoria Latte Sano di Roma. Beh, vi basterà stare attenti al muggito della mucca e chiamarci per riconoscere il rumore misterioso. Per parlare dell'importanza di questi rumori e della sua attività, qui con noi abbiamo Matteo Cecere, proprietario della gelateria Cecere, che peraltro quest'anno festeggia 70 anni di storia. Beh, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Parlando di rumori, quanto è importante il rumore nel tuo lavoro?
4: Ma il rumore è fondamentale. Per esempio, ecco, noi siamo una gelateria, mi viene subito in mente il mantecatore, cioè la macchina dove viene prodotto il gelato, perché una volta che la miscela viene inserita all'interno, c'è quindi una rotazione, c'è la palla all'interno che si crea il gelato, e quel rumore, il rumore della miscela che gira, ti fa capire quando piano piano si trasforma in gelato.
1: Senti, immagino che siano importanti anche le materie prime, ecco, magari anche fondamentali. Tu cosa cerchi esattamente dalle materie prime?
4: Sono fondamentali, noi cerchiamo soprattutto la qualità e noi ci teniamo tantissimo anche alla territorialità. Per esempio, noi cerchiamo un rapporto diretto che negli anni abbiamo costruito con le aziende, soprattutto del territorio. Viene subito in mente la nostra buona nocciola Tonda Romana Gentile, che è un'eccellenza.
1: Senti, un'altra cosa, possiamo dire che ormai non c'è più una stagione per consumare il gelato, va bene qualunque stagione?
4: Assolutamente sì, ormai il gelato si consuma tutto l'anno. In verità il freddo non spaventa, si mangia il gelato anche a Natale, anche insomma Capodanno, c'è chi festeggia con un buon gelato.
1: Come diceva qualcuno, ogni momento è quello giusto, e allora andiamo a farci un gelato. Grazie Matteo. Ricordate, Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
12: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
13: Ave Cetus!
14: Torna il Team Summer Hits,
15: la musica dell'estate.
16: La musica dell'estate.
14: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
16: Team Summer Hits.
14: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
19: The Morning Show.
20: Sponsored by
21: Magic Land.
22: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
23: Solo le migliori in FM.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre.
25: Globo TV.
1: Con il Morning Show di Radio Globo ripartiamo. A voi il buongiorno e buon inizio settimana. Sono le 8:04 di lunedì.

0: Radio Globo.
1: Che inizio settimana, ragazzi, è strano. Molto strano. Beh, tanto per cominciare, per quello che abbiamo detto fino adesso, ma è cominciato strano anche con le dichiarazioni di Donald Trump su Giorgia Meloni, anche quelle le abbiamo commentate, anche se devo dire la verità, ragazzi, cioè adesso si sta un po' placando la situazione, sta un po' rientrando, tant'è vero che Giorgia Meloni ha anche, insomma, detto che non risponderà più. Certo. Non c'è nemmeno, insomma, più bisogno di andare avanti, no, con questa tarantella, ecco.
2: Ottima scelta,
1: sì, assolutamente sì, perché veramente eravamo arrivati a livelli bassissimi, anche se un po' mi dispiace, perché così si fermeranno tutti quei meme che si erano generati fino adesso, che mi hanno fatto pisciare sotto dalle risate, ragazzi.
3: Lo so, però lei vuole fare la giovane, quindi ghosta Trump.
1: Dai, allora sentiamo qualche meme di quelli che in questi giorni sono usciti. C'è l'imbarazzo della scelta.
2: Immaginiamo.
1: Per esempio questo non è male, senti questo.
4: Implorerò una foto.
5: La foto. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace.
4: Tanto non risponderai. E capendo che ti ho perso, ti imploro un'altra foto.
5: Sì, sta molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare.
4: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Che meraviglia!
5: In Italia non imploriamo mai.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Che meraviglia. Bello, comunque, bello, Giorgia ha veramente una bella voce, possiamo dirlo. Brava, è bello, vabbè. Quel finale è proprio,
1: sì,
3: romantico.
1: Se quelli che poi montano i meme magari ce la fanno anche sentire sta voce, cioè bravissimi a fare le cose, ma mamma mia, i volumi, ragazzi, è una cosa incredibile.
6: Manca il messaggio.
7: Buongiorno, regà. Voglio aprire un Toto Trump. Che bombarderà prima? Il Colosseo o San Pietro?
1: Con un pizzico di risentimento,
2: però qui c'è sempre a fare la distinzione tra Trump e gli americani. C'è da fare la distinzione oppure no?
1: Beh, spero.
2: Questo
1: di
2: è
1: sì.
2: Fondamentale, eh?
1: Voglio sperare di sì.
2: Io pure.
1: Però c'è da dire che l'hanno votato gli americani.
2: Sì, esatto.
8: Ma secondo me Trump c'ha tipo una cotta per Giorgia Meloni, che insomma, che non è, voglio dire, è una bella donna, Giorgia Meloni. E niente, ha rosicato perché Giorgia gli ha detto di no. Tutto qua.
1: Attenzione, roba da gossip qua.
6: Anche in questo c'è del vero, sempre grazie alla psicologa nipotina sappiamo che lui è misogino, che ha proprio un problema con le donne forti.
8: Sì. È tipo una cotta per Giorgia Meloni, che insomma, che non è, voglio dire, è una bella donna Giorgia Meloni, e niente, ha rosicato perché Giorgia gli ha detto di no. Tutto qua.
1: Attenzione, roba da gossip qua.
6: Anche in questo c'è del vero, sempre grazie alla psicologa nipotina sappiamo che lui è misogino, che ha proprio un problema con le donne

0: sanitario.
1: Sì, l'ho detto, il livello era specchio riflesso ormai.
2: Però attenzione, tutto parte da una cosa molto seria, sì, cioè certo, l'aiuto alla guerra, al conflitto con l'Iran, secondo la lettura di Trump, ovviamente. Quindi non so cazzatelle.
1: Cioè. No, che cazzatelle. Però è proprio questa la cosa che preoccupa, cioè, capito? Si sta parlando di cose importanti e si riduce però a questa
2: con
1: roba.
2: Un dialogo di questo tipo.
3: Certo. Buongiorno ragazzi, pure se la nipote dice che questo è matto fragico, figura come cacchio ha guidato l'America fino adesso.
1: Sì, la nipote ha fatto questa intervista dove ha detto che il suo zio non sta molto
4: malato
1: bene,
4: psichiatrico.
1: Ma a livello di testa, insomma, qualche cenno ce lo sta dando. Diciamo
5: avevi già dubitato?
6: Se ti comporti da serva vieni trattata. Ah, bella.
1: Ecco qua. Poi vabbè, ci sono adesso insomma
2: delle letture differenti.
1: Le varie versioni.
7: Date la posizione del ministero di Palazzo Chigi, così ci bombardano i politici del merda.
1: No. Ecco. Oh raga, a proposito di bombardamenti, ragazzi, c'è una cosa che è successa. Io lo sapevo che sarebbe successa. Io lo sapevo che sarebbe successa. Ed è successa, ragazzi. A che cosa mi riferisco?
5: Al disagio.
1: Alla telecronaca della partita con l'Iran. Belgio, se non sbaglio, contro il Belgio. Ecco, sentite il telecronista.
8: Safi, ma l'Iran sta bombardando in questo momento la porta di NC,
1: l'ha detto,
8: e ovviamente in senso sportivo.
9: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show, Radio Globo.
5: È quello che da un punto di vista sportivo si definisce tecnicamente il momento del coglione. È capitato a tutti.
2: Alla mangia sta lì, tira una bomba.
1: Ma secondo voi preparata e voluta oppure capitata così per caso? Io non ci credo al caso.
5: Per caso.
1: No, io non ci credo. Invece secondo me preparata e voluta.
2: Beh, tieni presente che se non l'avesse detto non l'avremmo mandata in onda e magari come noi magari lo fanno anche altri, quindi proprio...
5: Ma sapeva, aveva il sapore dell'lapsus.
4: Ma non ci fai una bella figura, però.
2: No, basta che ne parli.
1: Sai che secondo me l'aveva detta a qualcun altro fuori onda. Gli è rimasta là.
5: E gli è piaciuta.
1: E quindi poi gli è riscappata durante la diretta. Allora lì, secondo me, ha fatto un attimo un po' un marcia indietro. Perché si è proprio sentito. Ho visto la sua mano che si appoggiava sul poggiateste del sedile a fianco. E ha fatto manovra.
7: Ma perché, scusate, Trump in Iran ha vinto la guerra? A me non mi sembra, ha fatto tutto da solo, ha dato botta e risposta e non trovando scuse mo sa prende Cameloni. Rosica
1: rosica. Oh, comunque, a proposito di partite di calcio e Iran, Belgio, insomma, ecco, c'è stata anche questa sorpresa qui. Le sorprese non finiscono, ma le sorprese continueranno tra poco nel Morning Show di Radio Globo, perché vi avviso, oggi ritorna il Pop Goal!
4: E andiamo!
5: Era già un brutto lunedì.
2: No, è un motivo per guardare i mondiali, cavolo,
4: è
2: senza l'Italia.
4: Per peggiorarlo, bene.
1: Allora, il Pop Goal, lo ricordiamo, è il nostro sistemone, l'algoritmo del Morning Show di Radio Globo per determinare quelli che potrebbero essere i probabili risultati delle partite dei mondiali. Oggi lo faremo con una partita, se vogliamo. Allora, Argentina,
5: Austria.
1: Ore 19, Gio. Ok, la partita in questione si tratta proprio, Messi che già ha fatto 3 gol, quindi favoritissimi, credo.
2: Favoritissimi, però le sorprese non stanno mancando. Se tu immagini, ecco, la partita abbiamo visto prima, l'Iran con il Belgio è una delle squadre più forti al mondo, 0-0 è finita. Cioè, tanto per dire.
5: E che
2: Uruguay
5: dire del,
2: Capoverde
5: che
2: 2-2,
5: dire
2: eh?
5: Del mio Curaçao, che si è portato a casa il punticino grazie a un portiere ancora più pazzesco di quello del Capoverde.
1: Ricordiamo che nella prima, diciamo così, tornata di pronostici non siamo andati proprio benissimo, però ci siamo avvicinati. D'altronde era qualcosa di impossibile. Ricordiamo la partita in questione:
2: Senegal-Francia.
1: Senegal contro la Francia.
5: Ma mi puoi spiegare meglio questo? Ci siamo avvicinati, cioè noi abbiamo decretato la vittoria di una squadra e ha vinto l'altra.
4: Esatto.
5: Ci siamo avvicinati in che cosa?
2: Ma il primo tempo,
1: no, bravo, ecco.
2: Il primo tempo,
1: ragazzi. Il primo tempo, insomma, ragazzi,
2: ha durato due tempi la partita.
1: Ho capito, però a Francia il primo tempo,
5: cioè 1x2 sui risultati, ci siamo avvicinati
1: e state zitti, buoni, vabbè, comunque oggi faremo un altro pronostico con il metodo del popcorn, no? Un chicco di popcorn, di mais, viene assegnato a una squadra,
2: un metodo tecnologicamente sviluppato,
4: Giovanni, stiamo pagando vitto e alloggio a quelli della Silicon Valley.

0: Valley, che sono ogni mattina qui, anche se non lo facciamo, loro stanno qua, quindi zittate.
1: Ragazzi, ricordiamo che è un metodo scientifico. E quindi, dai, tra non molto, ecco, faremo il nostro pop goal qua nel Morning Show di Radio Globo.

0: Sono le 8:16 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
5: The Morning Show, Radio Globo.
0: Continuano le notti tragiche con l'Italia spettatrice a questi mondiali che si stanno disputando, con delle partite che stanno anche regalando qualche sorpresa, eh? Per esempio, insomma, abbiamo visto Iran-Belgio, l'Iran che ha bombardato, stando al telecronista,
6: la porta, Madonna. Il senso sportivo,
0: che meraviglia, che meraviglia. Allora,
7: vogliamo parlare di uscite fuori luogo, ragazzi?
0: Che
7: io sono sicuro che avete delle storie molto interessanti da riportare, soprattutto tu, Massimo.
0: Ah, beh, sì. Cioè, adesso vogliamo andare sulle uscite fuori luogo?
7: Le uscite fuori luogo.
0: Beh, ognuno di noi ne avrà collezionate almeno una ventina nel corso del tempo, sì, ma insomma, io forse qualcuna di più ne ho collezionate.
8: A questo punto raccontacela, scusa.
0: Giovanni, dopo te la racconto. Dopo ci apriamo tutti quanti insieme, perché adesso rimaniamo un attimo, però metti il post-it.
6: Eccoci.
0: Il post-it,
6: okay. Eccolo.
0: Ecco, così dopo ci ritorniamo sopra. No, però adesso, visto che siamo sull'argomento mondiale, volevo un attimo rimanere su questo nuovo regolamento che comincia a mietere le prime vittime, perché c'è stata la prima espulsione per questa nuova regola che non bisogna coprirsi la bocca mentre si dice qualcosa all'avversario, no?
8: Sì, diciamo, questa regola era stata anche decisa per delle cose che si sono giocatori in campo anche a livello di razzismo, quindi questo è stato uno dei punti principali. Anche cosa è accaduto? Che durante appunto la partita è accaduto che un giocatore, c'era la partita Turchia-Paraguay, un giocatore Almiron nel recupero del primo tempo ha vinto 1-0 poi il Paraguay con la Turchia, a un certo punto si è rivolto a un avversario e ha cominciato a parlare con questa mano davanti alla bocca. E lì l'arbitro salvadoregno Ivan Barton ha preso e tirato fuori il cartellino rosso. È la prima espulsione storica per questa motivazione, per questa nuova regola, cioè per la mano davanti alla bocca.
0: Sì, perché insomma poi alla fine puoi fare un sacco di cose, no? Con la mano davanti alla bocca puoi coprire il labiale, magari puoi provocare, insultare,
8: come è accaduto,
0: il tuo avversario, provocandolo, magari c'è anche un fallo di reazione, no?
7: Sì,
0: quindi
7: sì.
0: Insomma, possono succedere. Se non ricordo male, quello che successe anche con Zidane e Materazzi, più o meno.
8: Zidane si cominciano a parlarsi con la mano avanti alla bocca, poi arrivò questa craniata sul petto di Materazzi.
0: Che ci ricordiamo?
8: E Zidane
0: tutti,
8: che è uscito davanti alla coppa che abbiamo vinto noi. Non facciamo più pizza.
0: E comunque non hanno nemmeno il bidet.
7: Così. Basta.
0: Sì. No, bisogna ricordarlo sempre. Tra le novità, tra l'altro, c'è anche uno stop and go che fanno durante la partita,
8: certo.
0: I due tempi c'è un mini break fra il, diciamo così, a metà del primo tempo e a metà del secondo tempo, dico bene?
8: Sì, per appunto riprendersi un po' per le temperature elevatissime, poi dipende dove si gioca, ma per le temperature elevate c'è questo mini break in cui i giocatori possono fermarsi, possono abbeverarsi e soprattutto fermarsi un attimo, perché insomma può diventare anche pericoloso.
0: Certo.
9: Basso Ciro, perché che ci ha buttato 20 euro sul pop goal l'altra volta, ma ten c***o, ho dato fiducia,
0: ma non siamo noi.
7: L'ha presa bene.
0: Vabbè, allora facciamo così, piccola pausa, tra poco torniamo con il pop goal della partita

0: su Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
2: Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magic Land. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
5: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
5: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Via tutto! Tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli €19.950, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da €109 al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
5: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a €12.600, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a €2.500 di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: The Morning Show, sponsored by Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: si ritorna in campo, amici della Morning Show di Radio Globo. Queste notti tragiche per l'Italia stiamo cercando di trasformarle in qualche modo, così diventando protagonisti, visto che non possiamo giocare sul campo, beh, giochiamo fuori dal campo e lo stiamo facendo con alcuni pronostici con il metodo scientifico del Pop Goal, che sta per verificarsi adesso in questa mattinata di inizio settimana. Si riparte con le partite. Oggi il calendario che cosa ci offre, Joe?
1: Oggi ci offre Francia-Iraq, ma soprattutto Argentina-Austria.
0: Argentina-Austria, che è la partita della quale ci stiamo interessando. Allora, questa è la partita della quale, insomma, sulla quale faremo il nostro Pop Goal. Lo ricordiamo molto velocemente adesso con questo metodo scientifico. Tra l'altro c'è anche un po' di diffidenza, devo dire la verità, da parte dei nostri ascoltatori.
2: Chissà come mai.
3: Non si spiega.
1: Ma sulla tecnologia c'è sempre qualcuno che deve dire qualcosa. Non
3: c'è
1: nessuno.
3: C'è sotto. Oh,
0: scetticismo, scetticismo.
4: Ma Massimo, Pop Goal, ok, tu dai una squadra vincente e noi giochiamo l'avversaria.
0: Sì,
1: fate.
2: Può essere un metodo, per carità.
3: Chi lo impedisce?
5: Comunque stavo a pensare, cari Porelli Laziali, la sigla della Champions giusto su Radio Globo, va, potete sentire.
0: Senti lui. Ah, vabbè, aspetta che sulla partita c'è qualcuno che deve dire qualcos'altro.
5: Sì, ma non l'hanno mica espulso invece a Messi, che ha fatto la stessa cosa, ha messo la mano davanti.
0: Ah, Messi sembrerebbe abbia fatto la stessa cosa.
1: Diciamo che per arrivare a una decisione di questo tipo bisogna coinvolgere il VAR. E infatti è stato il VAR che poi ha chiamato l'arbitro per poi espellere il giocatore e si era messo la mano davanti alla bocca, e tra l'altro era stato anche segnalato dall'avversario perché deve aver detto qualcosa di molto simpatico. Chissà Messi come è avvenuto in quel contesto.
0: Certo, buongiorno, sono Massimo Barra. Adesso dai, è arrivato il momento di scoprire quale sarà la squadra vincitrice secondo questo metodo. Lo ricordiamo, c'è una padella antiaderente che è già sul fornello e con due chicchi di mais per il popcorn. Chiaramente ogni chicco è assegnato a una squadra,
1: certo.
0: Ok? Quindi vi consiglio, se potete, andateci a vedere anche sul canale 91 del Digitale Terrestre.
1: Ma diciamolo anche che i chicchi provengono uno dall'Austria e uno dall'Argentina,
0: giusto,
1: perché
0: certo,
1: sono proprio autoctoni dei luoghi dei quali stiamo parlando.
2: Quello dall'Argentina via mare.
1: Ecco, esatto.
0: Naturalmente per chi non ci sta vedendo ci sarà la radiocronaca di questo incontro.
1: Certo.
2: Ah, il tutto con un fornelletto da campeggio, il dettaglio superfluo.
0: Giustamente, e una brutta scenografia attaccata col Vinavil.
2: Esatto.
0: Va bene? Allora, siamo pronti, mi dicono che ci possiamo collegare.
3: Dai.
0: Siamo per partire, apriamo il collegamento. Ci siamo, ragazzi. Allora, le due squadre stanno per entrare in campo. Ricordiamo, Austria-Argentina.
2: Cioè, per noi, stanno per il pronostico.
1: Fai riscaldamento. Fine 19.
0: È riscaldamento dalla padella. È riscaldamento dalla padella. Comunque, attenzione. Il campo non è da gioco, ma è di mais.
1: Allora,
0: mi sembra il minimo. Attenzione, si parte. La partita è cominciata, ragazzi. Ci siamo? Vediamo un po'.
1: Piano piano ci avviciniamo al momento.
0: No, ragazzi, non
3: Silicon...
0: mi parte.
1: Momento topico.
0: Silicon Valley. Non mi parte la partita, ragazzi. Ma come.
1: Vabbè, perché magari c'è qualche problema all'ingresso dello stadio.
0: Non riusciamo a collegarci.
2: Aspetta, guarda il chicco, ecco.
0: No, dobbiamo sistemare il collegamento, non riusciamo a collegarci dove c'è il fornello, ragazzi. Quindi mettiamo un disco adesso, i tecnici qua sistemeranno, vai.

0: messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Radio Globo.
2: Ragazzi, c'è grande attesa, c'è grandissima attesa per il Pop Goal, però c'è un piccolo problema tecnico che per il momento non ci permette di collegarci con il campo.
3: Vabbè, possiamo dirlo perché è giusto che facciamo Radio Verità. È arrivato un piccione e ha mangiato 2 chicchi di mais.
2: Cazzo,
4: erano gli unici 2 che avevamo, ne avevamo portati contati e ora quelli della Silicon Valley stanno andando a ricomprarli.
3: Stiamo aspettando che consegno.
2: Allora, l'investimento è stato quello che insomma potevamo permetterci.
3: 2 chicchi.
2: Scusa, quindi non, più di quello non potevamo. Però
5: per me il mio pronostico su Argentina Austria 1-1.
2: Vabbè adesso poi comunque stiamo ripristinando, adesso tra poco lo facciamo, tranquilli, non è che si scappa, giusto il tempo di andare a rimediare un altro 2 chicchi di popcorn.
6: Stiamo ancora a pensare al 2006, al mondiale contro la Francia. Intanto la Francia ha fatto altre 2 finali e una ha vinta. Noi stavamo ancora a testata di materazzi.
2: Vabbè, però adesso non rimurginare pure.
7: Sì,
2: tu.
7: Però
2: dai.
7: Aspetta, però non c'hanno ancora il bidet, Ancora non ce l'hanno il bidet.
2: Vero.
8: Vorrei rispondere al telespettatore di prima. Messi, quando si è messo la mano davanti alla bocca, stava parlando con un compagno e per regola non puoi essere espulso.
2: Ah, esatto. Con il compagno. E chi ci ha detto che magari stava guardando verso il compagno, però intanto ha detto il nome dell'altro giocatore.
3: Se
2: ha detto
3: anche fosse tattica.
9: Sicuramente sarà un incontro scoppiettante.
2: Sì, effettivamente. Sì, però in questo momento non sta scoppiettando niente, no. Proprio niente. Quindi dobbiamo pazientare un attimo. Però sai che facciamo? Ammazziamo il tempo così, guarda.
1: Fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
2: Allora, facciamo tutti quanti colazione insieme con Fattoria Latte Sano e con Radio Globo e il Morning Show che vi premia con uno dei tanti premi che potete trovare sul catalogo di Fattoria Latte Sano e potete scegliere fra centinaia di cose, tutte cose molto molto interessanti. Vi dico solo che ci sono elettrodomestici, cose, articoli per la casa, insomma, biancheria, di tutto e di più. Dateci dentro per vincere, non dovete far altro che indovinare il rumore misterioso di oggi, che vado subito ad agevolare. Sentiamo un po' di che si tratta. Questo.
4: Dai, su.
2: Questo ce l'ho. Dai, è andata. E allora 06 89 28 99 6, il più veloce che ci risponde vince.
0: Hai capito di che rumore si tratta?
1: Chiama ora lo 06 89 28 99 6
0: e prova a vincere un premio a scelta
1: dal catalogo di Fattoria Latte Sano
10: on Radio Globo.
11: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.

0: Attività continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Fino al 22 giugno è possibile confermare il posto negli asili nido comunali. La procedura si effettua online ed è obbligatoria per tutti gli iscritti che non hanno presentato rinuncia per il prossimo anno educativo ed è necessaria anche per aggiornare le quote contributive in base al tariffario di Roma Capitale. Fino a mercoledì Piazza del Popolo sarà animata da Summer Hits, il grande evento gratuito che porta nel cuore della capitale gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Tra gli artisti in cartellone Achille Lauro, Alex Britti e Ermal Meta. Al via dal 25 giugno la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Nello straordinario scenario del Teatro Romano, un cartellone di respiro internazionale che intreccia la forza del mito classico con linguaggi della contemporaneità. Programma su teatrodiroma.net.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma! Io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
9: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
10: The Morning Show, sponsored by Magicland.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
12: Ora, indovina il rumore misterioso e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
13: Tutto chiaro, no? Il meccanismo mi sembra abbastanza semplice, basta indovinare il rumore misterioso per vincere uno dei premi del catalogo Fattoria Latte Sano. Gli amici con i quali stiamo giocando e il concorrente che invece abbiamo in linea, ve lo vado subito a presentare, diamo il buongiorno a Simone. Buongiorno Simone!
14: Buongiorno a voi!
15: Ciao!
13: Caro Simone, tocca a te, hai questa opportunità a portarti via un premio a tua scelta da tutti quelli che sono disponibili sul catalogo, dandoci il rumore misterioso che ti faccio riascoltare. Ci sei?
14: Ok.
13: Bene, vai, sì. Sentiamo con grande attenzione. Allora io direi che non c'è bisogno nemmeno di aiutare qua, devi andare da solo con le tue gambine, facci sentire.
14: Allora, da grande esperto di bar, io potrei dire che secondo me è il macinino del caffè.
13: Il macinino del caffè? La risposta è esatta, ragazzi!
15: Bravo,
13: bravo
15: Simone!
13: Che bella quella macinata che si sente con quell'odore che sprigiona.
16: Che meraviglia!
13: Oddio, mi è venuta voglia!
15: Vabbè, chi ce lo porta? Quelli della Silicon Valley?
13: Simone, no. Simone, mi sembra il minimo, perché si sta per portare via uno dei premi dal catalogo Fattoria Latte Sano. Non so se sei già andato a dare un'occhiata e se hai puntato qualcosa. Simone, c'è qualcosa che ti interessa?
14: No, ancora no, anche se Gabri mi ha dato una bella mano perché ci sta la cantinetta per i vini.
13: Vai fiducioso, vai con la cantinetta per
16: bravo.
13: I vini.
16: Bravo.
13: Ma sei sposato? Sei sposato, Simone?
14: Sposato con 2 figli.
13: E allora naturalmente non sarai tu a decidere, perché sei un sottone e non conti niente, quindi ecco, verrà subito cambiato il premio.
14: Però se non gli dico niente, lei non lo sa. Quindi
13: No. Vai tranquillo che c'hai i superpoteri e commuterà la cantinetta per i vini in una piastra per i capelli. Ma proprio subito è matematica, è matematico. Complimenti!
14: Quasi sicuro.
13: Vai Simone, dici qual è l'unica radio che regala solo i migliori premi?
14: Ovviamente Radio Globo!
12: Un altro fantastico premio è stato regalato. Domani mattina torneremo a giocare. Fai

0: is the morning show on Radio Globo.
1: E la morning show di Radio Globo scende in campo anche questa mattina. Nuova settimana, sono le 8.48 di gioco. No, di gioco no, di gioco no. Sono le 8.48 proprio, insomma, ora locale, ecco, diciamo così. Ma le due squadre stanno per scendere in campo. Sono anche un po' emozionato, come sentite, perché insomma, ragazzi, il pronostico si sta per avvicinare con il pop goal. Ci siamo riusciti, forse abbiamo ripristinato il collegamento con il Deor che abbiamo qui fuori dalla radio, dove c'è il fornelletto e la padella antiaderente in questo momento. Visionate, se non sbaglio, forse ci dovrebbe essere Samuele, tra l'altro, a coordinare un po' il tutto. Siamo
2: sì,
1: in buone mani.
2: Sul setup c'è Samuele.
1: Ci dovrebbe essere Samuele.
3: Siamo in una botte di ferro.
1: Siamo in una botte di ferro, brava, hai detto bene.
4: La mette fuori Cannavaro! Ma ancora ci stiamo toschi! Cannavaro! Cannavaro! Via contro me con Totti! Dentro il pallone per Girardino! La botte anche vicino alla batterina! No, cerca 2 contro 1! Dentro del Piero! Del Piero! Del Piero! Chiudete le valigie! Andiamo a Berlino!
5: Scusate, è entrato un 2006 nell'occhio, scusate,
1: Sì, purtroppo sì. Ecco, diciamo, rimasugli.
2: Siamo rimasti lì.
1: Vabbè, ci dobbiamo accontentare di quello che passa al gobento. Quindi il pop goal sulla partita in questione, ragazzi. Si tratta di Austria-Argentina, che si giocherà oggi per noi alle 19. E quindi ci colleghiamo con il campo. Ricordiamo, ci sono due semi di mais. Che, insomma, dal quale uscirà fuori il pop goal. Naturalmente, ognuno assegnata una squadra. Quello che popperà per primo sarà la squadra vincitrice.
2: Sì,
1: facile, il meccanismo è molto semplice. Ci colleghiamo. Attenzione, diamo il via all'incontro.
3: Eccolo.
1: Sono partiti in questo momento. Io vi faccio la radiocronaca. Naturalmente schierata con la maglia blu l'Argentina, ma mi sembra ovvio. Dall'altra parte invece abbiamo l'Austria sfavorita. Attenzione, c'è stato un movimento sul chicco dell'Argentina, ma si ferma qui. Rimangono ancora sullo 0-0. Vediamo se si riesce in qualche modo a determinare. Potrebbe anche finire sullo 0-0.
2: Un'Austria un po' statica, mi pare.
1: È vero. Beh, pure quell'altro ha fatto una cappottata, niente di più. In questo momento la padella ancora non ha raggiunto la temperatura per far sì che poppi uno dei due semini, ma vediamo che comunque c'è stato un sussulto. C'è stato il gol da parte della Argentina!
2: Colpo di scena!
3: Guarda, pompato bene!
1: Questa volta, ragazzi, è proprio chiaro,
2: Netto.
1: L'altra volta era un po' così l'offio.
3: Ecco perché è andata come è andata. Invece questa volta proprio chiaramente ha poppato l'Argentina.
2: Questo è un 3-0, questo è un 3-0.
1: Attenzione, ragazzi, secondo il nostro pronostico, l'Argentina, mi sembra anche, cioè, stando ai numeri,
6: ci può stare.
1: Dovrebbe anche essere.
6: Ci può stare, però ricordiamo anche che provengono da 5 vittorie con tutte e due le squadre, l'Austria ha vinto la prima partita, l'Argentina pure, si sa mai, però l'Argentina vince.
2: Quindi abbiamo il pronostico e però è sbagliato.
3: Si punta tutto sull'Austria.
1: Io intanto direi di celebrare questa vittoria dell'Argentina secondo il nostro pop goal in, non lo so, provando due passi di tango, vogliamo?
2: Perché no?
3: Ce l'hai il tanga?
1: No, ho detto tango, non tanga, che tanga.
3: Io ho detto ce l'hai.
1: Bene,
3: tanga.
1: Allora, ragazzi, i giochi sono questi. L'Argentina dovrebbe essere la vincitrice. Naturalmente, domani ritorneremo qui a verificare se è successo. Bye. Traffic News.
7: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: E ora sulle strade per sentire la situazione del traffico.
6: Traffico molto intenso sulla Roma Fiumicino tra la Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur, e poi si circola sostenuta molto la circolazione sull'intero raccordo anulare. In particolare ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra Casilina e Laurentina. Traffico anche per sempre verso il centro, in particolare sulla Flaminia e sulla Salaria, rispettivamente tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti e tra via di Villa Spada e la tangenziale est. San Miguel migliorando il traffico sul percorso urbano della 24, code a tratti da Tor Cervara alla tangenziale, e in tangenziale code tra via dei Monti Tiburtini e la Salaria verso l'Olimpico, fine anche verso San Giovanni a partire dalla Tiburtina a via Le Castrense. Zona Cecchignola, è segnalato un incidente in via di Torpagnotta. code in entrambe le direzioni e l'altezza di via dei Fucilieri. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
8: Comunque quel chicco de mais è alto come Messi.
1: È alto come Messi, ragazzi, il chicco de mais. Vabbè, ragazzi, però dentro la botte piccola c'è il vino buono, evidentemente.
9: Certo, regà, non è che vi serviva il pop gol per dire che vinceva Argentina contro l'Australia.
1: Vabbè, perché no? Scusa.
2: Mai dire mais.
6: Lo vediamo domani.
1: Mai dire mais. Mannaggia.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 892 8996. Radio Globo. Radio
1: Globo. Promotion. Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. Ecco, in questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali, redatte da esperti qualificati con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
10: Wait for me, I'll be back.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
17: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
18: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
20: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
21: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
22: Canapando è la cannabis CBD della capitale. 6 grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: The Morning Show,
23: sponsored by Magicland.
24: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
25: Solo le migliori in FM
26: e sul canale 91 del digitale terrestre
27: Globo TV.
1: Ma buona estate ragazzi, con il Morning Show di Radio Globo siamo quasi allo scoccare delle 9, mancano pochi secondi. Questo è il Morning Show per un'altra ora su Radio Globo.
28: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
29: Oggi sole parte la 20.

0: Yam bella, yam yam. Sono le 9 in punto. Questo è il morning show di Radio Globo. Buongiorno a tutti da Massimo Vari. Buongiorno anche a Flaminia Capelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora. Ma soprattutto buongiorno a voi che magari state andando verso il mare per raggiungere una spiaggia, per mettere i piedi a mollo, perché a Roma non si sopporta
1: non
0: questo caldo.
1: Respira.
0: No, non si respira, ragazzi, non si respira. Magari potete andare al parco a lanciare del becchime. Anzi, non lo sprecate, datelo a noi che ci facciamo il pop goal. Così almeno, ecco, no, per prendere un po' di fresco magari sotto un albero. Oppure magari potete fare come questi due ragazzi che insomma avevano deciso di muoversi, insomma, credo verso il mare, perché poi non è insomma specificata la direzione, ma questi due ragazzi che sono rimasti bloccati più di un'ora nell'ascensore del sovrappasso pedonale sulla via del mare che collega Ostia Antica alla stazione. Ecco, hanno preso un ascensore questi due ragazzi, non l'avessero mai fatto perché purtroppo sono rimasti bloccati per più di un'ora dentro con queste temperature. Beh, ragazzi,
1: hanno fatto il varo poi praticamente, perché era in disuso da tantissimi anni, lo hanno appena messo a posto, sì, questo sì, ascensore sì. Subito spaccato e dai
0: alla grande. Beh, insomma, l'hanno riparato molto bene, sì. Diciamo così, perché ecco questi due ragazzi, sì, sono, ma provate a immaginare, allora, a parte che a loro gli sta bene, fatemelo dire,
2: perché?
0: Beh, gli
1: ma
0: sta
1: perché?
0: Bene. Perché sono due ragazzi, possono fare pure una rampa di scale, ma chi se ne frega, voglio dire. Ma provate a immaginare invece una persona disabile, no, lì, ma dentro con queste temperature.
3: Antonio, la notizia è più importante, oltre al fatto di per sé, un'ora per tirarli fuori.
0: Più di un'ora.
3: Cioè, se tu rimani dentro un ascensore, a parte appunto col caldo, tutte le problematiche, più di un'ora per tirare fuori due persone da un ascensore.
0: Sì.
3: Tra l'altro, questo diciamo del comune, no? Quindi del municipio di Osea, della responsabilità del comune di Roma.
0: Allora ti dico, la competenza della manutenzione di Astral, che insieme a Cotral si sta adoperando per ristrutturare l'intera linea della
3: sono
0: Roma
3: municipalizzate. Quindi, ho capito. Ma adesso qualcuno dovrà dire io sono il responsabile, qualche cosa potrebbe accadere. Cioè, se tu veramente mi fai rimanere una persona un'ora e mezza dentro un ascensore lì, e se erano delle persone anziane magari ci potrebbe essere un problema maggiore.
0: Vabbè,
3: sarà la responsabilità di qualcuno, oppure come al solito in questo paese nessuno è responsabile
1: del
3: di
1: comune
3: nulla
1: di Roma. La responsabilità
3: ecco,
1: è
3: il comune di Roma dovrà fare
2: ma
3: qualcosa
2: quindi
3: adesso.
2: Per te il focus è l'oretta e mezza che ci hanno messo a tirarli fuori, o gli 8 anni per riparare l'ascensore inutilmente?
0: No, aspetta, no,
2: ragazzi, io ci passo spesso lì, sono anni che non funziona.
0: 8 anni e il risultato è questo, non è che dici sono 8 anni però funziona, vabbè dai, la tempistica che lascia un po' a desiderare. No, 8 anni per arrivare a questo, è questo quello che fa ancora più rabbia, no? E che fa discutere. E poi perché è finita come è finita, ma poteva finire molto male se ci fossero state delle persone magari con una problematica, perché l'ascensore principalmente è destinato a persone che hanno qualche disabilità, no? Questi sono due ragazzi, quindi gli sta bene, te l'ho detto.
1: Ma potevano fare,
0: hanno fatto la sauna gratis.
2: Anzi, scusa, un encomio ai ragazzi che hanno fatto da cavie. Pensa se veramente ci fosse stata una persona disabile da sola su una carrozzina, ad esempio.
3: Mamma mia,
0: sarebbe stato molto. Io, ragazzi, allora, già rimanere nell'ascensore, questo è un argomento che abbiamo affrontato più volte qua nel morning show, non è una bella situazione, no? Perché c'è sempre chi soffre di claustrofobia, sappiamo, insomma, tante problematiche, ma voi provate a immaginare con questo caldo.
2: Male.
0: Lì diventa veramente un involucro di metallo che si diventa incandescente.
2: Si chiama forno.
0: Sì, esatto. Allora, friggitrice aria? Come vogliamo chiamarlo?
1: Vengono bene.
0: Friggitrice aria. Sono usciti, ragazzi, tutti un po' così. E quindi, non so se qualcuno ha mai provato l'esperienza di rimanere con questo caldo bloccato da qualche parte.
4: È vero, ve lo confermo. Ed erano stati denunciati proprio quando hanno fatto l'inaugurazione che gli ascensori non erano funzionanti. Ma per fare la parata politica li hanno inaugurati, ma non erano funzionanti.
0: Pure.
4: Lo confermo.
3: E se non erano funzionanti, allora manco partivano, però. Cioè, manco si apriva le porte.
0: No, magari hanno inaugurato tutta la stazione, ma voglio sperare che non abbiano inaugurato facendo finta che fossero funzionanti.
1: Ma la notizia è proprio questa, che l'hanno ripristinato. Quindi
3: quindi funzionava, perché sennò non si aprivano manco le porte.
0: No, quello sicuramente funzionava in modo di dire, visti i risultati.
3: Certo, a Roma siamo sempre così. Stiamo.
0: No, ma poi voglio capire come hanno avvisato questi ragazzi. Perché insomma,
3: 112.
0: col 102, quindi avevano il cellulare. Se non ci fosse stato il cellulare,
1: ma guardate, vi dico questa: tanti anni fa dei miei amici erano tipo in quattro dentro un ascensore piccolissimo di un palazzo al centro di Roma, era il 15 di agosto, loro avevano il cellulare ai tempi e avevano provato a chiamare i soccorsi che non arrivavano, e dopo un paio d'ore sono riusciti a uscire forzando loro la porta dell'ascensore che era rimasto a metà e uscire da quel piccolo buco che c'era tutti quanti, perché non era arrivato nessuno ad aiutarli.
0: Pericolosissimo.
3: Quelle strane occasioni, il film di Alberto Sordi,
0: sì,
3: che rimane chiuso, che lui è un prelato, rimane chiuso con una bella donna in ascensore.
0: No, i capelli ce l'aveva.
3: Prelato.
5: La mia, veramente gli ascensori non è che li hanno riparati, li hanno messi nuovi di zecca, hanno fatto i lavori e li hanno messi nuovi di zecca agli Ostia Antica.
0: Sì, sì, sono nuovi, ragazzi, però il risultato è questo. Forse magari c'è qualcosa che non va.
3: Ascensori nuovi, vecchi problemi, mi sembra.
6: Ma voi pensate che sulla Roma Lido l'unica cosa che non funziona sono gli ascensori? Se vede che non prendete mai il trenino Ostia Roma o Roma Ostia.
0: No, sinceramente no, sappiamo che ci sono diversi problemi. Poi adesso diteceli voi che lo prendete.
3: Sì, anche perché quello è un classico trenino da poveri. Proprio il classico. Roma Ostia è proprio il trenino dei poveri. La linea più povera sempre stata in assoluto, perché a noi sono sta ascensore.
0: Giusto.
3: È da poveri.
0: Sì, sì, è vero.
7: Ragazzi, gli ascensoristi non hanno né sirena né aggi nel traffico, quindi multe, contravvenzioni, eccesso di velocità. Chiamate i pompieri e ci mettono un attimo. Non dovete aspettare gli ascensoristi.
0: Allora ti sfugge qualcosa, amico mio, perché qua sono proprio intervenuti i pompieri, ma ci hanno messo comunque un'ora. Capito? Cioè, comunque è voluto tanto tempo. Un'ora per una persona che sta male. Ripeto, questi erano due ragazzi, quindi gli sta bene. Gli sta bene.
3: Però devono chiamare i vigili del
0: No, sono i vigili del fuoco.
8: Mamma mia, davvero, ragazzi, questo caldo, un'ora, più di un'ora dentro l'ascensore. Pensa se te capita una come Flaminia. Mamma mia, è finita.
0: Beh, a quel punto il caldo diventa il male minore, diciamo. Ecco.
9: Comunque non è che per 8 anni non l'hanno voluto aggiustare l'ascensore, che lì hanno girato la serie di Big Bang Theory, capito? Per quello funzionava.
0: Capito?
1: Comunque spezziamo una lancia nei confronti dei vigili del fuoco, perché noi non è che eravamo lì, quindi non sappiamo. Magari i vigili del fuoco sono arrivati subito, ma ci hanno messo un'ora per aprirlo. Quindi la chiamata c'è stata, l'intervento pure, però hanno avuto difficoltà ad aprire le porte e a salvarli.
0: No, sono arrivati, ci hanno messo un po', adesso non sappiamo.
2: Io
0: la chiamata...
2: vedo che gira un cacciavite e la porta si apre.
1: Avranno tagliato il video, magari. No? Non c'eravamo.
0: Comunque non mi dà proprio sicurezza quello che sta smanacciando adesso.
10: Hanno messo l'ora perché la cottura non era pronta, così sono usciti belli abbruscati.
0: Bene, ok, questi ragazzi che stavano lì dentro.
11: Beh, è molto semplice, se non avessero avuto il cellulare sarebbero rimasti altri 8 anni lì dentro.
0: Ah beh, sì, e beh, perché ogni 8 anni vanno a dare una controllata, diciamo, agli ascensori, quindi alla tempistica più o meno. Poi ci scherziamo. Però ecco, voi che frequentate la Roma Lido, ci potete dire se questo è l'unico problema oppure...
3: Se avete un telefono.
0: Beh, perché so.
2: Preparate le censure.

0: Le 9:11 minuti, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: E effettivamente stanno chiamando lo 06 892 8996, beh, perché abbiamo insomma raccontato la vicenda di questi due ragazzi che su un sovrappasso della Ostia Lido sono rimasti bloccati in un ascensore che sostanzialmente era stato appena inaugurato. Cioè, lavoretto fatto bene, mi
5: viene da dire.
0: Sono dovuti intervenire i pompieri, perché non solo il disagio di rimanere dentro un ascensore, ma rimanere anche con 40 gradi che insomma ci sono in questo momento in città. Buongiorno Valeria, ciao, benvenuta.
6: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Eccola. Allora Valeria, hai beccato anche tu un piccolo problema con l'ascensore?
6: Sì, per fortuna per me è stato piccolino, massimo 10 minuti, e ringraziando Dio insomma avevamo il signore tuttofare del palazzo che ci ha aiutate, perché era sera, era luglio, io ero bloccata in ascensore con mia figlia di neanche 5 mesi.
0: Sì.
6: E vi posso assicurare che sono stati i 10 minuti più lunghi della mia vita, ma non per la claustrofobia, ma per il caldo.
0: Il caldo, ragazzi, sì, il caldo.
6: Quindi io non oso immaginare

0: quei ragazzi durante, insomma, il giorno, durante comunque una giornata caldissima, perché io di sera ho sofferto come un cane.
1: No,
0: e
1: poi
0: rimanevo incastrata tra i piani.
1: Poi tra l'altro c'è da dire, ecco, per aumentare un po' il coefficiente di difficoltà per questi ragazzi, che diciamo è quasi all'aperto questo ascensore, no? Non è dentro, sai, la tromba di un palazzo dove bene o male la temperatura è un po' più mite. No, qua c'è
0: proprio... oddio, no, no.
1: Beh no, ti garantisco che questa aveva le porte praticamente che davano al sole, quindi si infuocava.
0: No, vabbè, effetto proprio friggitrice ad aria.
1: Esatto, capito.
2: Come ha fatto tutto fare a tirarti fuori in così poco tempo?
0: Praticamente ha resettato la centralina dell'ascensore, quindi l'ascensore è andato direttamente a piano meno uno. E ovviamente lì mi sono spaventata, perché a un certo punto si sono spente le luci e l'ascensore è cominciato a scendere. Lì per lì, non avendo capito che stava resettando l'ascensore, ho detto ok, mi sdraio a terra, la bambina me la metto addosso e mi schianterò per terra, perché
3: no, 10 minuti, non avevo capito. Tutta l'operazione 10 minuti,
4: è tutto per fare il buon vecchio riavvia il sistema, spegni 10 minuti.
0: Esatto, però comunque se non ci fosse stato lui avrei dovuto chiamare minimo i pompieri. Chissà quando.
1: Scusa, e come si sono accorti che l'ascensore si era fermato? Perché tu
0: tanto non mi... cellulare.
1: Ah, ok. No. Quindi hai
0: il cellulare che ad oggi salva ogni situazione.
1: Non c'era il bottoncino col citofono.
2: Per forza.
0: Sì, c'è, ma siccome nel palazzo purtroppo c'è la sana, anzi la malsana abitudine di suonare la campanella, i bambini giocando, eccetera, quindi nessuno ci bada più.
3: Al lupo.
0: Esatto, mamma di turchi e via.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Niente. Però insomma, col cellulare mi sono salvata. Con solo 10 minuti, sì, esatto.
1: Vabbè, dai, ha fatto un bagno turco gratis, mettiamola così.
0: Esatto.
4: A proposito di campanelle al lupo, l'altro giorno vedevo in un albergo il cordino in doccia.
1: Oddio.
4: Ma qualcuno ancora ci fa veramente caso se suona il cordino?
1: Beh, in teoria,
4: e soprattutto sono collegati, cioè alla reception c'è qualcuno che sente che stai tirando il cordino?
1: Guarda che quello era lo sciacquone, forse tu non No, in alcuni alberghi dovrebbe essere ancora collegato, cioè dovrebbe, io non so se per legge ci deve essere comunque.
2: Ma non lo so, io in alcuni posti non li vedo proprio
1: no,
2: più.
1: No, è vero, però in alcuni altri c'è, ma forse magari...
4: Il mio dubbio è che dove c'è comunque non suoni.
1: Allora facciamo una cosa, andiamo a provare.
4: Andiamo a provare.
5: Morning Show, sei nel Morning Show di Radio.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
5: La musica dell'estate.
4: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
5: Team Summer Hits.
4: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
6: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
7: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
8: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
9: Da Valentino concessionario.

0: teleparcheggi.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
5: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
7: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
8: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Su bestia immonda, esci da questa casa!
13: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
15: The Morning Show,
16: sponsored by Magic Land.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
18: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Chissà se è quello che hanno detto i responsabili della gestione di questo ascensore sulla tratta Roma-Lido, dove due ragazzi sono rimasti bloccati dentro con temperature caldissime, infernali, le fiamme dell'inferno, ragazzi. Vabbè, più di un'ora insomma per attendere i soccorsi, che poi sono arrivati i pompieri e che li hanno tirati fuori, grazie a Dio. Però insomma li hanno trovati, diciamo così,
4: pronti.
3: Beh sì, quasi pronti, mancavano un paio di minuti per avere una cottura perfetta.
5: Volevano andare al mare a prendere il sole, hanno fatto prima così, scusa.
3: Insomma, hanno preso il caldo.
6: Io ho il terrore di rimanere nell'ascensore con questo caldo, soprattutto con mio papà anziano. Ogni volta che prendo l'ascensore c'è penso, mamma mia, però come si fa?
3: È che come si fa?
4: Te lo dico io, metti tuo papà, schiacci il bottone e tu rimani fuori.
3: Giusto? Quindi rimane solo papà.
4: Certo.
5: Okay.
3: No, nel caso, ecco, lei è pronta a intervenire.
4: Certo,
3: così almeno.
4: Che fare poco.
3: Milena, buongiorno.
7: Buongiorno.
3: Allora, a te che è successo, Milenuccia bella?
7: È successo da una vita, succede che mi blocco negli ascensori, quindi
5: come?
7: È una vita, cioè, io che con i bambini, con mia sorella da piccola ero obbligata ad imparare ad aprire, perché mia sorella era claustrofobica, quindi ogni giorno ci bloccavamo. Finalmente riesco a cambiare casa per questo motivo.
3: Ah, ecco.
7: Ne prendo un'altra e niente, la storia.
8: Ma siete che porti sfiga, scusa, facci capire.
3: Fai contatto con l'ascensore. No, aspetta, hai cambiato casa perché nella prima casa c'era questo problema con l'ascensore, quindi rimaneva
7: nessuno che si metteva lì a chiamare ascensoristi a cambiare tutto.
3: Ok, quindi rimaneva un problema, ok, sì. Quindi hai cambiato casa e che è successo?
7: Che la storia si ripete.
3: Molto bene. Ale,
5: vabbè,
3: Ale.
5: Allora hai influssi, hai degli influssi sulla tecnologia. Ci sono delle persone che hanno l'influsso sulla tecnologia, rompono cose, computer, salta la luce.
3: No, ti spiego, lei non ha questo problema qui, ma ha un budget ridottissimo per comprare casa, e quindi compra case, diciamo così, dove ci sono questi ascensori del 1918 probabilmente. Sì. Non è possibile. Non è possibile, non è possibile.
7: Però io aiuto anche gli altri, si bloccano, suonano, io vado lì, spengo l'ascensore,
8: fino a un certo punto
7: diventa l'ascensorista.
8: Ma se io ti vedo davanti con me a prendere un ascensore, aiuto in cavolo, io prima me ne vado, cioè, perché insomma in effetti insomma questo fluido negativo te lo porti dietro.
3: È un po' sì,
7: ho capito, anche da dentro casa. Vabbè, ci può stare. Dovrei far salire qualcuno di mia conoscenza.
5: Comunque ti do un consiglio, non lo prendere l'ascensore, cioè basta, vai a piedi, c'hai qualche problema che te lo impedisce.
7: Ma io lo so aprire, va bene così, lo apro anche da dentro.
5: Lo apro. Ah, pure da dentro? Incredibile.
3: Allora fai una cosa, evita di andare in quelle città dove ci sono i grattacieli, ste cose così, che ne so, tipo
5: 190esimo
3: sì,
5: piano.
3: Capito? Evita quella roba lì, evitala proprio tu, c'è niente da fare.
7: Fai
3: contatto. Vabbè ragazzi, a lei è così, agli altri?
9: I problemi grossi della costa romana, io abito a Passo Scuro, nel comune di Fiumicino, e in questo periodo è insostenibile. Oltre al comune che non investe nel sistema delle strade eccetera, c'è pure il problema di chi viene restato al mare qua da noi, Passo Scuro, Fregene, Maccarese, una grandissima quantità di queste persone, e questi paesi non sono in grado di gestirli, e ci ritroviamo noi che abitiamo poi in condizioni precarie, pessime.
3: Non ho capito io tutti quanti.
5: I problemi di Passo Scuro,
8: sì,
5: praticamente.
8: C'è tanta gente,
5: il sovraffollamento estivo.
8: Però il comune non pensa a questo sovraffollamento.
5: Sì. E che deve fare?
3: Non ho capito, giuro.
4: Gli ascensori?
8: Ho provato.
3: Cioè, era una cosa a ampio spettro.
8: Esatto.
10: Okay. Mi devo rassicurare che un disabile non mi sarebbe mai potuta succedere una cosa del genere, perché quando hanno inaugurato quegli ascensori c'è andato un disabile in carrozzina e ha mostrato che un disabile non c'entra là dentro, non riesce a girare la carrozzina.
3: Pure!
4: Comunque
8: il disabile non è solo con la carrozzina, cioè, sa anche quello con le stampelle,
3: sì, vabbè,
8: ci sono varie situazioni. condizioni della disabilità.
11: Un disabile, però, generalmente, insomma, sì, te lo immagini, certo, anche certo, con la carrozzina, no? Sì, disabilità, sì, sì, motoria. Comunque era zero calcare questo che ci ha mandato il messaggio, ragazzi. Adesso vabbè, vai, vai, sentiamo ancora.
12: In realtà ci sono i telesoccorsi, praticamente sono dei dispositivi che suonando la campana per 3 o 5 secondi all'incirca fa partire una chiamata alla centrale operativa, cioè alla ditta di manutenzione, che comunque la ditta di manutenzione viene tempestivamente a aiutare la persona intrappolata, ma ricordiamo che non è un servizio di pronto intervento, quindi se il tecnico si trova dall'altra parte di Roma deve aspettare almeno un'oretta, se te dice bene.
11: Ricordiamo che qui sono intervenuti i vigili del fuoco e allora quello che c'è scritto, insomma, su chi riporta le notizie, ci parlano di più di un'ora, più di un'ora.
8: Beh, io vorrei sapere, magari non abbiamo qui la risposta, se poi succede qualcosa, di chi è la responsabilità? Dell'azienda costruttrice dell'ascensore, dei vigili del fuoco che ritardano? Di chi è? Perché lì può accadere qualcosa.
4: Non abbiamo qui la risposta.
8: Non abbiamo?
11: No, no, allora vorremmo dartela.
8: Allora posso dire una cosa? Ritiro la domanda.
11: Bravo, bravo. No, anche perché non abbiamo la risposta, Giovanni. A meno che non te la vuoi accollare te.
8: La risposta?
11: No, la responsabilità.
8: Ma secondo me, guarda, è un po' come l'inno alle notti tragiche.
11: Sì, eh?
8: Fabian del
13: Piano. Ragazzi, avete mai pensato che il cordino della doccia arriva a mezza altezza o comunque abbastanza in alto? Se uno pia scivola, si ammucchia nella doccia, la vasca, con le ultime forze, come fa a alzarsi e andare a tirare il cordino? Ma come cazzo fa?
5: No. Ma arriva fino a giù.
4: Ma non è un dettaglio.
5: No,
4: non arriva fino a giù.
5: Senti, a casa di mia madre c'era e arriva, cioè tuttora,
11: allora,
5: fino alla fine della vasca da
11: bagno. Ti dico, è vero, dovrebbe arrivare fino a giù, però in alcuni posti l'hanno un po' accorciato perché se no magari ci arriva anche, che ne so, o ci lo tiri accidentalmente oppure magari i bambini, capito come? Quindi l'hanno messo molto alto, ma effettivamente si perde il senso.
4: Questo conferma quello che dico io, è inutile,
11: capito?
5: Cioè, inutile.
11: Cioè, tu immagini che sei lì così, cordino, dammi una sega.
14: Vi posso confermare che ogni hotel che ha la cordicella nella doccia non funziona. Ho premuto tutte, non è mai successo niente.
4: Lo vedi?
11: Ma

0: Accendiamo la radio.
1: Stazione 1.
2: Globo e radio, Globo e radio.
1: Stazione 2.
3: Io non riesco a non mettere la mattina 99.6.
1: Stazione 3.
4: La mattina ti svegli e non c'è voglia di fare niente. A tutto c'è una soluzione. Morning Show. Radio Globo.
5: Bravo, a tutto c'è una soluzione tranne all'ascensore che si blocca con 40 gradi. Lì, insomma, se sei fortunato potrebbe intervenire qualcuno. Se sei fortunato. Se no, diciamo, sei stato così. Insomma, una simpatica persona che, insomma, ricordiamo con grande affetto.
6: E via. Se non gli va ad intervenire, su, che gli puoi dire?
7: Sì, sì, sì, sì. Ma immagino la centrale operativa che gli suona la campana. Oh, sta suonando la campana di quel condominio che sta là via dei Tardedali.
1: Sti co.
5: Sì. A proposito di cordicella e di campana, adesso lo faccio prendere a male. Sapete qual è la cordicella che mi fa più all'obitorio? Su ogni cadavere c'è la cordicella, ragazzi.
6: Ma veramente?
5: Tu immaginati, suona quella di campanella. Io almeno nei film ho sempre visto quella cordicella. Sopra ogni cadavere c'è una cordicella che in caso di risveglio così di quello che dovrebbe essere il defunto, interviene quello che sta in quel momento controllando l'obitorio, il guardiano.
6: Questo lunedì sta andando sempre peggio.
5: Sempre peggio,
1: se ci pensi anche nelle tombe, non so se all'epoca li mettevano.
5: Adesso Giovanni.
1: Tanto ci sono storie che non voglio qui dire.
8: Allora, senti Massimo, visto che comunque tu ti dovrai occupare dell'aspersione delle mie cenere, come siamo d'accordo?
5: Sì, è vero, ti devo portare.
8: Mi metti anche un walkie-talkie dentro la bara, almeno per i primi 2-3 giorni.
5: Ma si scarica, dopo un po' si scarica.
8: Vabbè, 2 giorni dura.
5: Sì, un paio di giorni.
8: Quello, poi è flambé e via.
5: Ti metto anche un power bank.
8: Sì, grazie.
5: Ti metto anche un power bank. Sai che da quando mi ha lasciato sto incarico Gabri, che lo devo andare a disperdere io, c'ho sempre la preoccupazione della folata di che ti arriva contraria nel momento della dispersione.
8: Hai paura che ti fecondi?
5: Sì, ho paura di rimanere incinta.
6: Come il grande dei boschi.
5: Madonna, ragazzi. Globo WhatsApp 393-777-7172.
9: Radio Globo. Radio Globo Meteo. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
10: Radio Globo Meteo.
11: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Il caldo continuerà a farsi sentire sul Lazio anche per l'avvio della nuova settimana. Infatti nel pomeriggio raggiungeremo temperature anche fino ai 34-36 gradi nelle zone interne, valori per quanto riguarda appunto le massime, qualche grado in meno invece sulle coste. Le temperature resteranno alte anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto assolato per la persistenza dell'anticiclone africano, da segnalare però nel pomeriggio dei temporali di calore, principalmente sui monti, ma non solo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a 2 passi da Roma. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
17: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a €1,19. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: The Morning Show, sponsored by Magicland.
20: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
21: Trump, Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
22: Velocità della luce.
23: Posso finire?
24: The Morning Show on Radio Globo.
5: Hey, buongiorno! Eccolo! Il nostro Matteo Salvini è un po' che non mi fa un elenco, vabbè, no, che l'ultimo prego. Che aveva fatto era insomma bello corposo, valeva per almeno 5 o 6.
6: Però mi sa che il tempo è scaduto, ne arriva un altro.
5: Ne deve arrivare un altro, sì, secondo me i tempi sono maturi perché niente, dai, poi fondamentalmente ci piace quando lo fa.
1: Guarda, in settimana si incontrerà con piante dosi.
5: Perché fare un elenco.
1: Sì, deve fare elenco perché lui non si ricorda che c'ha un altro dicastero, però vuole fare il ministro di interni. Ma c'è piante dosi, ha detto si incontrerà lui per gli incidenti dei quali abbiamo anche parlato questa mattina, sì. E fa tutta una serie di misure da mettere in atto appunto per evitare questi incidenti, quindi le suggerirà a piante dosi, no, evidentemente
5: le elencherà,
1: un elenco a piante dosi darà.
5: Molto bene. Prima ho detto di questa cosa del campanello, no, la cordicella all'obitorio,
25: Se lavoro all'obitorio e mi suona la campanella può morire altre 3 volte quello. Come me dobbi, merda, andariva a voglia a te.
5: Beh, ragazzi,
6: in effetti, male che non ci lavora.
5: Se all'ascolto ce l'abbiamo, uno che di lavoro fa il guardiano all'obitorio. C'erano un paio di film che trattavano l'argomento, no? Il guardiano di notte,
6: ma ci sono veramente i guardiani all'obitorio? Uno deputato al controllo delle campanelle?
5: Che ne so, io penso di sì. Almeno sui film ce lo fanno.
8: Io ho un'amica che lavora lì, non so se è proprio guardiana, però se vuoi prova a scriverle. Personaggio interessante.
26: Sì, la cordicella dell'obitorio non è solo una leggenda. Mia madre capitò di sentirla i primi periodi che lavorava all'ospedale.
5: Dicono che non è disponibile.
1: La letteratura ha fatto tanto e per la letteratura prende spunto anche dalla realtà. La sepoltura prematura di Edgar Allan Poe,
5: sì,
1: parla proprio di questo. Mamma e mia. C'è anche il film, che è una trasposizione in bianco e nero, dove lui si sente, lui che pensa, perché gli stanno per fare l'autopsia.
5: Sì, me lo ricordo, quel film.
1: Che addirittura dice, sì, come faccio a dire a queste persone che sono, che non sono morto, e loro lo devono tagliare, però lo devono mettere dentro una bara.
8: Allora e prova con gli occhi.
1: Cerca di piangere con una lacrima. Quindi non è proprio una stupidaggine.
5: Sì, ma adesso a me mi frega niente del morto che si sta risvegliando. Io mi sto preoccupando del guardiano che invece deve subire una roba del genere. Pensa che roba, ragazzi, ma stai scherzando. Ma anche un falso contatto, un filo che fa contatto e suona la campanella.
8: O un caso di rigor mortis.
6: Ah, raga.
8: Cioè uno spasmo involontario che suona la campanella.
6: Cremazione tutta la vita, ma lascia proprio perdere.
5: No, tutta la vita no, ma magari da morto.
6: Solo una volta.
1: Tutta la morte.
2: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete. Selezionato per voi su Radio Globo.
5: Arriva!
2: Oggi in Viralissimo.
3: Un ragionamento ineccepibile.
4: Ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare un'altra donna? Lei mi ha risposto sulla Bibbia. Guarda, c'è uno dei comandamenti è non desiderare la donna ad altri. E io la volevo rispondere, però pur tu, quando ci stanno i modelli in televisione, la pubblicità dei profumi con questi modelli con gli addominali scolpiti che alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti farlo, ma non ho potuto. Perché il comandamento è non desiderare la donna ad altri, punto, a capo. Ho detto, ma non è che allora tutti i 10 comandamenti sono solo per gli uomini? E chi mai scriverebbe un elenco di divieti e di comandamenti riferiti solo agli uomini? Una donna. Sì. E allora forse Dio è donna.
2: Viralissimo.
3: Ed ora una risposta ineccepibile.
7: Ti farò una domanda, ma la tua risposta deve essere veloce. Quanto fa 6 più 7?
9: Veloce.
2: Viralissimo.
3: Una buona azione.
9: Questa è la prima e ultima volta che provo a donare sangue. Perché? Vado là, un sacco di domande, un sacco di problemi. Dove l'hai preso? Perché stai in un secchio? Cioè, uno cerca di fare una buona azione.
5: C'è qualcosa che non va.
2: Viralissimo.
3: Cosa succede se metti 4 sosia di Michael Jackson in una stanza?
5: Bello, stupendo. Bel dialogo.
2: Viralissimo.
3: L'intervista al miglior tifoso del mondiale.
22: Nice to meet you.
23: Okay.
22: My name is.
23: Okay.
22: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
23: Oh wow.
22: It's live.
23: Okay.
22: It's live.
23: Yes, it's live.
22: Yeah.
23: How excited are you?
22: Yeah.
23: You were so excited, right? Japan, right?
22: No, excuse me.
23: Okay.
22: I cannot speak English, but. Okay. But. I'm excited!
23: Yeah, baby!
5: Let's go!
23: Japan!
22: Japan,
23: baby!
3: Viralissimo. Pazzie per amore.
27: Hai mai fatto una pazzia per amore?
28: Certo.
27: E quale?
28: 80 euro d'anello. No, 80 euro d'anello, è 100 pure.
2: Viralissimo su Radio Globo.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Globo. Traffic News.
1: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. È l'ora delle notizie, quelle del traffico, sentiamo qual è la situazione.
2: Allora, ci sono 3 chilometri di coda sulla Pontina per un incidente tra via Rutuli e Pomezia in direzione di Roma. Poi la circolazione è rallentata anche sull'Appia per un altro incidente tra l'aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare verso il centro cittadino. Possibili rallentamenti sulla 24 Roma-L'Aquila, qui un altro incidente tra Vicovaro e Carsoli in direzione di Trento.

0: numeri che potete tornare a utilizzare. Beh, a questo punto domani mattina, ragazzi, perché siamo arrivati al momento dei saluti, siamo arrivati anche al momento di lasciarvi con Roberto Coletti che sta per arrivare con voi. Noi ci diamo appuntamento a domani con il Morning Show qua su Radio Globo. Ciao!
1: The Morning Show. The Morning Show.
2: Il Morning Show è stato offerto da
3: Magicland.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
5: Radio Globo Promotion.
0: Ci siamo, l'estate ormai è arrivata alle porte, è il momento di regalare ai nostri figli una vera e propria avventura. Oh, non importa l'età, non importa che rimangano in città, grazie ai centri estivi Roma vivranno un'esperienza meravigliosa, e questa è la cosa importante. Dico bene, Roberta?
6: Sì, certo.
0: Prima mi dicevi che comunque il vostro obiettivo è far vivere ai bambini e ai ragazzi delle giornate indimenticabili grazie alle varie attività che voi proponete. Dico bene?
6: I nostri centri estivi hanno tantissime attività sportive come paddle, tennis, calcio, danza e piscina, e facciamo anche ogni settimana dei laboratori creativi sul tema dell'estate, che è il giro del mondo in 80 giorni. E non finisce qui, perché ogni settimana abbiamo anche degli eventi speciali come lo schiuma party, i pirati e tante altre sorprese.
0: Da genitore però ti devo chiedere, senti, ma queste attività sono controllate da personale specializzato?
6: Lo staff segue almeno un mese di formazione e raggiunge delle certificazioni che sono alla base per poter lavorare con i nostri bambini e soprattutto per far stare sereni i loro genitori.
0: Come suddividete i ragazzi?
6: Allora, abbiamo il gruppo dei più piccoli che va dai 3 ai 5 anni e si chiama Mini Club, e poi tutti gli altri ragazzi dai 6 ai 14 anni che suddividiamo sempre in gruppetti e facciamo in modo che possano giocare e divertirsi insieme.
0: E allora dici come possiamo partecipare?
6: Allora, cercate il centro estivo più vicino a voi su centroestivoroma.it, oppure potete chiamarci allo 06 20 36 9306.
0: Benissimo. Oh, ragazzi, siete pronti all'avventura?
5: Wait for me, I'll be back.
7: Parco scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
8: Auto usata da Valentino, sì!
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
9: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A giugno, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
9: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Da 4 generazioni la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis e New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
15: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Le bombe della programmazione.
17: Una dietro l'altra.
16: Solo le migliori.
17: Senza interruzioni.
16: Sequenza bomba.
17: Tra poco.
18: On Radio Globo.
19: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
20: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
21: Le 9.55 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
22: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
23: Perfetto.
22: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
23: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
22: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
23: Allora sei nel posto giusto.
24: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM
17: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
21: Arrivata l'estate anche sul calendario, lunedì 22 giugno, le cuffie le ho accese, il cervello un po' meno come al solito.

0: successi globali di The Weeknd chiude la sequenza bomba sul globo.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: E poi già fa tanto caldo, se ci si mette pure la passione è una tragedia. Ragazzi, allora ci siamo goduti la nostra prima sequenza bomba, tante altre ne arriveranno, come sempre ogni ora qui su Radio Globo, combinate poi con queste calde.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Sì. Ho fatto caso che ci stanno un po' di guerre in giro.
2: Non lo so.
1: Un'analisi geopolitica. Ho notato.
2: Ecco, sai chi sembri pure? Orsini. Esperta di scenari geopolitici.
1: Sì. No, e ho pensato, ma facciamo leva su queste RSA, leva militare obbligatoria dai 70 anni.
2: Cioè, a 70 anni vado a fare il car alla Spezia.
1: Sì, certo,
2: mi prendono in marina.
1: Praticamente ho come Totò. Ci sta.
3: Pensi, tipo lunedì dovrei accompagnare papà alla Cecchignola.
2: Ecco.
3: Fai tre giorni.
2: Però a 70 anni fai 3
1: giorni. Vediamo come va, vediamo anche se questo sistema sanitario li ha rinrobustiti in questi anni.
2: Però non è proprio una stronzata. Ti immagina
3: le armi dei 70 anni.
2: Alle ore 9 tutti al cantiere con le mani dietro la schiena. Da lì si parte per una nuova ginnastica. Quindi togli le mani da dietro, mettili davanti, rimettili dietro, esatto. Rimettili davanti.
4: Ma guarda che le dice dei cazzate, ma questa non è da sottovalutare, perché risolverebbe anche il problema del vecchio capo anda sul raccordo alle 7:30 di mattina. Certo. Che mi deve spiegare a 106 anni in do cazzo di che andà.
5: Lo sai che non è male questa idea? Buttiamo i vecchi detritolo e li lanciamo con le catapulte.
0: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, 1 litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Ales Farm, arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
11: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
16: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Quello di Madonna è senz'altro un ritorno in pompa magna. Adesso sembra che in vista ci sia anche una tour mondiale. Sentiamo Brignano.

와진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시라도 결

0: di viaggiare insieme a noi, nostra compagnia con Radio Globo, che trasmette poi tantissimo buon umore, tanta energia positiva, perché qui ci sono solo le migliori.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
2: Radio Globo Promotion.
0: Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
3: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
3: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
3: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
3: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
0: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
4: Wait for me, I'll be back.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
8: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90€ al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Dalla cameretta di Londra ai palchi internazionali, anche perché la sua è una voce che non si limita a riempire una stanza solo. Si è nascosto

0: Hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global, Traffic News.

0: sul raccordo anulare dallo svincolo della Roma Fiumicino sino alla Flaminia. I rallentamenti interessano tutto il quadrante est, sia in carreggiata interna che in esterna. Code sul tratto urbano della 24 tra lo svincolo di via dei Fiorentini alla tangenziale est. Rallentamenti sulle consolari Cassia, Flaminia e Salaria dal raccordo in direzione centro e sono scattati questa mattina alle 7. I divieti di sosta in viale Cesare Giulio Viola, Parco dei Medici, in vista della visita di Papa Leone XIV alla sede del Comitato Italiano del Programma Alimentare Mondiale. Intanto questa mattina a Porta Pia si svolge una manifestazione dei lavoratori del trasporto merci, previsto un servizio di viabilità con deviazioni e possibili stop alla circolazione. Durante la manifestazione saranno anche sospese le postazioni taxi presenti tra via Ancona e Corso Italia.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
6: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
8: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
8: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: valentinoautomobili.it.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
12: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
14: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
15: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
15: Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
20: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Le bombe della programmazione,
22: una dietro l'altra,
21: solo le migliori,
22: senza interruzioni.
21: Sequenza bomba.
22: Tra poco
23: on Radio Globo.
24: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
25: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
26: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
27: E mancano 3 minuti alle 11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
28: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
29: Perfetto.
28: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
29: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
28: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
29: Allora sei nel posto giusto.
30: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: E sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
27: E buona estate, buon lunedì, buon inizio ragazzi. Sì, abbiamo un altro lunedì, un'altra settimana da affrontare, ma lo faremo insieme.

0: questa Shark degli Imagine Dragons su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11:55 su Radio Globo.
0: Adesso amici, tifosi, fan, seguaci del basket, come tutti i lunedì, andiamo subito a fare il punto sulla Virtus GVM Roma.

0: Globo.
1: Buongiorno a tutti, da Davide Fidanza, queste le principali notizie sulla Virtus GVM Roma 1960. La Virtus GVM Roma 1960 perde anche l'ultima occasione. A Forlì finisce 71-67 lo spareggio contro Vigevano, che quindi raggiunge in Serie A2 Caserta e Montecatini. Successo meritato da parte dei Lombardi, che hanno condotto sempre una partita che Roma ha provato a raddrizzare solamente con i nervi nel finale. La Virtus ha vinto la lotta ai rimbalzi, ma ha pagato le scarse percentuali al tiro da tre punti. Inoltre le 20 palle perse hanno tolto continuità all'attacco romano, soprattutto nei momenti in cui la rimonta sembrava possibile. Vigevano è partita forte, Roma ha costruito buoni tiri, ma la mira non è andata bene e così i Lombardi sono scattati sul 14-6, che ha costretto Mecacci a chiamare time out dopo 6 minuti e 12 secondi. Visintin e Lenti hanno riavvicinato Roma, che è rimasta però troppo molle in difesa e ha chiuso il primo periodo sotto di 6. Vigevano è scappata sul 27-19, ma Esonic ha segnato il primo tiro da 3 per Roma dopo 8 tentativi sbagliati e ha riavvicinato la Virtus a meno 3 sul 27-24, ma i Lombardi sono sempre stati pronti a rispondere, tant'è che a riposo ci si è andati sul 35-30. Il rientro dagli spogliatoi è stato drammatico e con Mazzantini e Verazzo Vigevano è scappata sul 40-30. Visintin ha suonato la carica, ma Vigevano rispondeva sempre. Tuttavia Roma si è riportata a meno 1 sul 46-45 e con Leggio ha sbagliato addirittura il tiro del sorpasso. Nel finale una tripla di Spanghero a 22 secondi dalla fine ha riportato Roma a meno 2 sul 69-67. Boglio dall'altra parte ha realizzato soltanto il primo tiro libero, ma poi sul secondo il rimbalzo l'ha preso Vigevano e lì si sono chiusi i giochi.
0: Virtus GVM Roma 1960, radio ufficiale Radio Globo. Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
5: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
12: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Chuck, motore, azione!
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
18: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
19: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
3: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
4: Allora, dopo 7 anni di assenza dai palazzetti, il ritorno si è fatto vedere, ha visto che è tornato anche a nuotare nell'oro, guadagnando 6 volte di più. Giovanotti, buon vento su Radio Globo.

0: voi sarete sicuramente molto impegnati, siete ripartiti oggi lunedì 22 giugno in attesa poi delle ferie estive. Poi lo sapete comunque come rimanere sempre connessi con noi, oltre all'FM anche con lo streaming musicale dal nostro sito radiobravo.it oppure dalla nostra applicazione ufficiale che è completamente gratuita, la potete scaricare dal vostro digital store. Ah, così passa prima.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Artesano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
14: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
15: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think Big. Become Big. Siamo in diretta dalla Globo Car.
18: Radio Globo.
0: Nuova settimana e quindi nuove corse anche per la nostra coloratissima Globo Car. State attenti, mi raccomando, perché tra poco vi daremo tutte le coordinate per provare a vincere una nuovissima Jeep Avenger con Radio Globo da Romana Auto, che da anni, ormai dal 1962, è un punto di riferimento per gli automobilisti romani e accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori

senso, con tantissime vetture in pronta consegna, è una scelta pensata per esigenze diverse, city car, SUV, crossover familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL.

0: quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it. Vado subito di corsa a collegarmi quindi con Angelica Baraldi. E Angie, buongiorno, che è per le strade di Roma con la Globocar. Ciao Angie!
1: Roby, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana, io sono carica a palla e ho bevuto solo un caffè, ti dico solo questo, solo un caffè. Allora, il caldo oggi si sente particolarmente tanto, quindi penso che rimaremo chiusi dentro la nostra bellissima Globocar con l'aria condizionata proprio sparata a mille. Oggi non siamo al mare, siamo rimasti a Roma e siamo sul Lungotevere, siamo proprio qua di fianco a Piazza Trilussa, quindi vi aspettiamo con tutti i nostri gadget ufficiali firmati Radio Globo e Roman Auto. E vi ricordo che manca pochissimo l'estrazione, quindi andate subito su radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati, mi raccomando. Ciao Roby, a dopo.
0: Ci sentiamo più tardi, Angie. E intanto voi, mi raccomando, volate a compilare questo form su radioglobo.it.
2: Vai ora

0: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioEfedericaCarni.it.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
2: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
3: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
4: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
5: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
4: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1.000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo.

0: di Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAIG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra,
7: solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba,
8: tra poco
9: on Radio Globo.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Due minuti a mezzogiorno è l'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
12: Ecco, fate finta che vi abbia tirato questa bella secchiata d'acqua fresca fresca. Sì.

0: preferite che sono le migliori di Radio Globo. Le potete anche andare a vedere, a leggere, se cercate poi un pezzo in particolare, preascoltare sul nostro sito ufficiale radioglobo.it nella sezione playlist.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Lui ha detto in questa nuova intervista, è tornata ad attaccare l'Italia, non solo l'Italia, alla domanda: ma a questo punto uscirà, perché c'è una critica sulla NATO, sì, uscirà dalla NATO? Lui ha detto: non li voglio rispondere. Non dice non lo so, non dice boh, dice non ti voglio rispondere. Sappiate che da questo momento in poi comunque il governo italiano, nella figura del premier Giorgia Meloni, non risponderà più a Donald Trump su questa situazione. Questo è stato detto proprio ufficialmente.
3: Se no veramente siamo a livello specchio riflesso.
2: No, ma anche perché ricordiamoci quello che diceva la Meloni tempo fa su Trump, che era la persona più giusta del mondo, era la persona più bella del mondo. Abbiamo visto delle immagini in cui sembrava il miglior amico del mondo. Adesso le cose si sono rivoltate.
3: Tra l'altro hai saltato un passaggio, perché poi si sono battibeccati ancora, perché lui ha rincarato la dose dicendo: beh, probabilmente vuole stare vicino a me perché la sua popolarità.
2: I numeri.
3: Naturalmente Giorgia Meloni ha risposto dicendo: beh, fossi in lui mi preoccuperei della sua popolarità.
4: La risposta ai quesiti di Giorgia Meloni quando dice non capisco perché si sia comportato così arrivano da Mary Lee, che è una psicologa clinica di New York, nonché la nipote di Trump, che dice: un uomo in declino cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente, sta perdendo il controllo e peggiorerà ancora. E lei parla di disturbi psichiatrici non diagnosticati, proprio disturbi.
3: Ma tutto questo su Giovanni?
4: Sì,
3: su
4: Giovanni.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
11: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
12: La musica dell'estate.
11: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
12: Team Summer Hits.
11: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
15: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
16: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
17: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
18: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
19: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
18: Via tutto! Tutto da rifare!
19: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
18: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
19: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
23: Siamo in diretta dalla Globocar Radio
0: Globo. Perché è solo qui che si vince una Jeep Avenger. Tutto questo succede solo sulla radio che regala i migliori premi. Radio Globo insieme a Romana Auto dal 1962 è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani e da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tantissime soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente in tutto il Lazio con ben 4 sedi, in via della Magliana 309 a Roma, poi anche ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina, con un immenso parco auto e con tantissime vetture in pronta consegna. È una scelta pensata per esigenze diverse, city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, li trovate Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Se vuoi saperne di più, vai allora sul sito romana-auto.it. Io adesso invece vado soltanto a collegarmi con la nostra Globocar Angelica Baraldi, perché voglio sentire cosa ha da raccontarci, voglio sentire come sta andando e dove si trova. Ciao Angie!
24: Ravi, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon lunedì soprattutto, un lunedì bollente Roby, perché devo confessarti che oggi si fa veramente molta fatica a stare fuori, c'è troppo caldo, tantissimo, è insostenibile, quindi noi siamo chiusi con l'aria condizionata della nostra Globocar e stiamo proprio partendo adesso per rientrare in studio, perché siamo stati fino a poco fa qua a Piazza Trilussa, a Trastevere, qua su Lungotevere. Oggi siamo in centro, non siamo andati al mare, ma siamo rimasti qua a Roma, ma ora stiamo tornando verso lo studio. E voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che il 10 luglio c'è l'estrazione dei 300 golden ticket, quindi andate subito su radioglobo.it e compilate il form per partecipare a questo fantastico contest e provare a vincere una bellissima Jeep Avenger. Ciao Robby.
0: Ciao Angie, un abbraccio grande. Adesso voi di corsa su radioglobo.it, c'è da compilare semplicemente un form.
23: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
25: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
23: In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.
26: Radio Globo.

0: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore i temporali di calore interesseranno le aree interne del Lazio, ma tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore, favorendo poi un clima asciutto ovunque nelle ore serali. E nella giornata di martedì l'anticiclone africano sarà l'assoluto protagonista. Inizialmente il tempo sarà stabile ovunque, poi segnaliamo ancora dei fenomeni nelle aree interne nel corso del pomeriggio. Una giornata calda con temperature massime che localmente arriveranno a toccare i 36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lavapavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
2: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città,
5: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

energia esplosiva, di quelle proprio pure, con una delle band che hanno fatto la storia della musica. Questa By the Way dei Red Hot Chili Peppers è un successo globale da 8 milioni di copie nel mondo. Alex Warren.

0: ragazzi, allora, visto che non riuscite mai a staccarvi un momento, lo sappiamo, lo facciamo tutti quanti, quindi dal nostro smartphone potreste dare anche un occhio ai nostri ultimi video, ai reel, ai contenuti che poi trovate pubblicati sul nostro canale ufficiale Instagram Radio Globo FM. Quindi entrate su Instagram, cercate Radio Globo, che è Radio Globo FM, e poi ecco, vi fate questo bel giretto anche fra le nostre storie Instagram.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
3: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
10: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
11: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
10: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
10: Tra poco
13: on Radio Globo.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big, Become Big.
13: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
16: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Mancano 4 minuti alle 13 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
0: Da che si riparte, ultima ora con me, con Roberta Coletti, questo lunedì 22 giugno 2026 su Radio Globo. È l'ora anche del pranzo. Buon appetito, c'è una sequenza bomba per noi, eh?

0: senza bomba torna alle
1: 13.55
0: su Radio Globo.
2: In un orario poi in cui serviva una bella botta di energia, vero? Anche un orario in cui non si ha voglia di fare nulla, con questo anticiclone africano che sta stringendo in una morsa di caldo torrido. Mi raccomando, l'acqua amici almeno 2 litri al giorno. Cercate punti strategici all'ombra, perché io mi preoccupo.
0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Proprio c'avevo la scarpa che mi faceva male, dico ok, tolgo scarpa e calzino, il piede sinistro gonfio come una zampogna.
4: Sì.
3: E quindi il primo pensiero è stato: vuoi vedere che è un trombo, una vena, una cosa?
4: Ah, pensavo avessi usato un dialetto toscano. Vuoi vedere che è un trombo?
3: Trombo,
4: e no, che te seguo per i piedi se non trombo.
3: Vabbè, comunque c'ha i suoi effetti collaterali, te pensa.
4: Ho capito, sui piedi.
3: Vabbè, comunque.
5: Cioè Roberta, c'hai in ottava e porti 38, ma sei in sogno?
6: Ma Roberta, pensa sì, sì, che cazzo dei problemi che ci puoi avere nella vita, eh! Pensa che roba, eh!
3: No.
6: Se il piede è abbronzato non ci può mettere il sandalo!
7: Ah, io le voglio bene, ma già dentro Roma una tetta, un culo come dei giri qui sono tutte nude!

0: Mi parli quell'ambichini, questo è il collo del piede, tromba, non tromba.
1: Ah, mi posso lamentare che è esploso il boiler dell'acqua calda a mia moglie e ha preso tutto il negozio e io adesso sto levando l'acqua.
2: Roberta, se poi c'è una gamba in più te la presto.
3: Dai. Il posto programma diventa tutto censurato.
4: Io mi vorrei lamentare, beh, vorrei partecipare alla trasmissione come dici tu, ma io ne faccio. A me chi si lamenta, mi sta proprio in punta. Ma che c'hai da lamentarti così tanto? Ma perché te lamenti? Stringi i denti e vai avanti!
5: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
11: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
12: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
14: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
15: Auto usata da Valentino, sì.
16: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 euro.

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Quella che arriva è una hit assoluta, con quel sound poi ipnotico. È impossibile smettere di ascoltare Dracula.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

22 del primo pomeriggio di questo lunedì 22 giugno 2026. Dai, che più di mezza giornata abbiamo portato a casa. Sì, naturalmente in tanti che stanno rientrando da una.

0: Resto bloccato e dalle 19 anche con Tommaso Di Vito. Sono le migliori.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni. Una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Radio Globo Promotion.
0: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia corsetti.it.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
9: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
9: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
9: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
9: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: Questo trio norvegese è diventato un fenomeno globale, ormai ha conquistato il mondo, anche l'Italia ha programmato la data del loro tour.

0: te le devi lasciar perdere.
1: Ecco, diciamolo, diciamolo.
0: E vabbè, però l'amore quando arriva non è che bussa, no?
1: No, infatti, arriva, ecco, te lo ritrovi davanti, arriva, e purtroppo poi devi prendere però delle scelte, no?
0: Sì, poi sì, certo. Va bene, non impelaghiamoci in questi discorsi.
1: Non si sa mai, però chissà quanti magari anche all'ascolto si stanno immedesimando, capito?
0: Ecco. Come
1: non
0: stai,
1: si
0: Jacopino?
1: Sta con un piede in due scarpe, diciamolo. Bene, bene, tutto a posto, grazie. Sì, sì,
0: sì. Ti sei ripreso dal lungo viaggio accaldato?
1: Come sempre, ovviamente, sì, con questi 36 gradi fuori, insomma, è un toccasana. Sì, all'ombra, infatti, esatto. Pensa al sole. È un toccasana farsi aprire tutte le via per arrivare
0: mamma
1: in radio.
0: Mamma mia, sì sì. Poi tutta via Marciana
1: Marina,
0: sì. Esatto. E poi qui
1: via Boccanelli.
0: Boccanelli. Sì.
1: Bene. Non c'è l'ombra, non ci sono
0: non
1: alberi.
0: C'è ombra, vero, non c'è proprio nulla. Esatto. Un cappellino con la visiera.
1: L'ombrellino. Potrei fare come gli asiatici. Li vedi quando girano per Roma che vanno a vedere tutti i monumenti.
0: Con l'ombrello.
1: Hanno l'ombrellino, potrei prendere spunto.
0: Vero, bravo. Vi lascio con Saliani e a domani, amici. Ciao. Radio
2: Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
10: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Strada facendo.
13: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Ales Farm, arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
14: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
15: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
16: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
17: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Le bombe della programmazione,
22: una dietro l'altra,
21: solo le migliori,
22: senza interruzioni.
21: Sequenza bomba,
22: tra poco
23: on Radio Globo.
24: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: 2 minuti ci separano dalle 14 e dell'ora delle offerte di Romana Auto.
25: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
26: Perfetto.
25: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
26: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
25: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
26: Allora sei nel posto giusto.
27: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM.
22: Streaming,
21: DAB
22: e sul canale 91 del digitale terrestre.
23: Globo TV.
1: Ed è che siamo pronti a iniziare anche questa nuova settimana. Ciao a tutti, buon lunedì 22 giugno. Io sono

0: Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani, saremo insieme fino alle 16, fino a un altro appuntamento con Tutto Bloccato qui su Radio Globo. Vi ricordo che se volete andare in giro e continuare ad ascoltarci in qualsiasi posto del mondo, visto che siamo nel periodo magari di prenotazione di vacanze, c'è anche già chi sta partendo, scaricate la nostra applicazione, è gratis e da lì ci potrete ascoltare dappertutto.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
5: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
6: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
5: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: Arianna chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 16 minuti dopo le 14.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
5: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
6: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
8: Quest'estate parti con Opel.
9: Of course.
8: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
10: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

la loro Need You The Most sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove falso ritorno anche Rama, che non so se si sia già ripreso dal suo debutto in uno stadio poi non uno qualunque, stiamo parlando di San Siro, che ha riempito un sold out, un concerto pazzesco, ed ha già annunciato anche le date per i palazzetti di questo 2026, quindi insomma non si ferma mai.

0: Safe, Miles Smith, Niall Horan in questo pomeriggio insieme su Radio Globo. Ancora buon pomeriggio, devo dire, eh? Sì, lo so, vi sto augurando tanto buon pomeriggio, ma perché lo capisco che magari stare in ufficio, magari stare sui camion, sui furgoni per le consegne in questo periodo, insomma, dove fa tanto caldo, è faticoso. E quindi noi ci siamo sempre con solo le migliori per darvi anche un po' di sollievo, eh? Certo, non è magari la spiaggia, però lo sapete, noi ci siamo sempre insieme a voi.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
8: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioEFedericaCarni.it.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
10: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra.
10: Solo le migliori,
11: senza interruzioni.
10: Sequenza bomba.
11: Tra poco
12: on Radio Globo.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: 3 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming,
10: DAB
11: e sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
15: E siamo pronti a iniziare anche la nostra seconda ora insieme qui su Radio Globo. Ancora ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Jacopo Saliani. Da

0: Chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Proprio così, sequenza bomba che torna domani, ma noi comunque non ci fermiamo, anzi siamo pronti a regalarvi solo i migliori premi anche oggi pomeriggio, quindi mi raccomando, fatevi sempre trovare pronti.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Globo. Oggi ritorna il Pop Goal!
2: E andiamo!
1: Era già un brutto lunedì.
3: No, almeno è un motivo per guardare i mondiali, cavolo,
2: è
3: senza
2: un motivo
3: l'Italia.
2: Per peggiorarlo, Gabri. Dai.
1: Allora, il Pop Goal, lo ricordiamo, è il nostro sistemone, l'algoritmo del Morning Show di Radio Globo per determinare quelli che potrebbero essere i probabili risultati delle partite dei mondiali. Oggi lo faremo con una partita, beh, se vogliamo. Allora, Argentina,
4: Austria.
1: Ore 19, Gio.
3: Sì, in Italia, ok.
1: La partita in questione si tratta proprio, beh, Messi che già ha fatto 3 gol, quindi favoritissimi, credo.
3: Beh, favoritissimi, però le sorprese non stanno mancando. Se tu immagini, ecco, la partita abbiamo visto prima, l'Iran con il Belgio è una delle squadre più forti al mondo, 0-0 è finita.
4: Cioè, tanto per dire, Uruguay capoverde 2-2. Del mio Curaçao che si è portato a casa il punticino grazie a un portiere ancora più pazzesco di quello del Capoverde.
1: Ricordiamo che nella prima, diciamo così, tornata di pronostici non siamo andati proprio benissimo, però ci siamo avvicinati. D'altronde era qualcosa di impossibile. Ricordiamo la partita in questione:
3: Senegal-Francia.
1: Senegal contro la Francia.
4: Ma mi puoi spiegare meglio questo? Ci siamo avvicinati, cioè noi abbiamo decretato la vittoria di una squadra e ha vinto l'altra.
2: Esatto.
4: Ci siamo avvicinati. In che cosa?
3: Ma il primo tempo,
4: no,
3: però.
4: Bravo, ecco. The
0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
12: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
13: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
15: Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Auto usata da Valentino, sì.
17: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate.

0: 500, 600 la prima, Panda e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
0: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
4: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
5: Wake up!
6: Good morning!
7: The morning show.
8: Buongiorno!
6: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
9: Ed è il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show.
10: On Radio Global.
6: Sponsored by
11: Magicland.
0: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: dove tra circa una ventina di minuti inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Wake up! Good morning! The morning show.
6: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
7: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
8: On Radio Global.
1: Sponsored by
9: Magicland.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: jeans sempre uguali, tu giacca Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali.
0: Tui viaggi regali, le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali.
1: Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Via tutto, tutto da rifare.
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
9: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
12: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
13: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
14: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
15: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I
0: Alcuni viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
19: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: Tutto bloccato?
21: È offerto da...
22: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
26: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti, Marchetti, ma lei quanto è grande. Tutta la settimana è stato provocato da Roberta e non è caduta nessuna provocazione. So perplessa. Poi si gonfiava. So perplessa. La terza so perplessa, lei si è avvicinata e gli ha detto: ma questa maglietta, l'insulto non è per te. Marchetti, lei ci fa emozionare.
3: Ah, Rubè, ma che è il caldo che aiuta la trasmissione a migliorare qua? Perché le minchiate aumentano di pari passo con la temperatura.
4: Roberto Marchetti!

Roberto, ma con l'odore di patata come ha risolto dentro lo studio?

0: Avvocato. Only on Radio Globo.
1: Signori, buonasera. Volevo avvisare tutti che è scattata un'indagine interna in merito a un fatto veramente increscioso. Mi ha contattato la poetessa e mi ha inoltrato un audio che gli è pervenuto dalla Globo WhatsApp. Pertanto io invito il responsabile a recarsi qui nella mia stanza per poter risolvere insieme la cosa al meglio, perché tanto con i nostri potenti mezzi sicuramente riusciremo a risalire a chi lo ha inviato. L'audio è il seguente.
2: E ho

0: tantissimi.
1: Però tutti, anche lui, certo. Qua non manca nessuno in questo. No, non è l'ultimo, è il penultimo. Cioè? Lunedì di giugno stavo per fare già.
0: La conta, già
1: per
0: la conta.
1: Per sfogliare un'altra pagina di calendario, invece no. Ancora no. Ci abbiamo un'altra settimana e un altro lunedì di giugno, quindi c'è tempo, l'estate è appena iniziata.
0: L'estate è appena iniziata, ma ci siamo un attimo affacciati là fuori. Arrivano dei nuvoloni, molto probabilmente molto carichi. Sono neri e sono densi.
1: E minacciosissimi.
2: Mamma mia!
1: Eccola,
2: mamma mia!
0: E allora attenzione, perché non c'è solo ovviamente il, diciamo, il dualismo qua dentro lo studio 1 in via Bocanelli 27 per l'appuntamento con Tutto Bloccato fino alle 7, ma anche Ileana Caselli!
3: Buon pomeriggio!
0: Guarda, guarda quanto è bella oggi.
1: Beh, sì, hai visto che fa tutto il balletto campano, con le mani.
3: Oggi sono un po' colorate, hai visto?
1: Sì. Tranne che addosso, non hai visto uno scudo del sole, manco questo fine settimana.
3: No, niente. Cioè, l'ho visto, ma proprio mi evita. Non so.
0: Ma perché sto vestito tipo tende di casa di nonna?
3: Perché sono stata la mia nonna, effettivamente.
0: Ma signora Caselli, mi si veste delle tende di casa di nonna.
3: Non le usa più, ho detto, dai, vabbè.
1: Certo.
0: Allora attenzione Ileana Caselli, fai molta attenzione alla mano destra di Miriana Di Bartolomeo, che anche oggi andrà a colpire qualora dovessi fare delle cretinate in onda, ma sicuramente sarai vigile e fiera e puntuale fino alla fine. Alla sinistra invece, sempre di Miriana Di Bartolomeo, anche oggi bello incamiciato come al solito, con la camicia a maniche corte, credo anche oggi, adesso perché dico credo perché da qui non lo vedo bene, ma c'è il bippatore Tommaso Di Vito,
1: il grande Tommaso Di Vito, che è entrato prima con un cerotto sul naso. Dico, che ti è successo? È fatta a botte.
0: Non l'ho visto.
1: Dici, no, per respirare meglio. E vabbè, quindi c'ha questo cerotto. Io pensavo che una rissa, capito?
0: Ma sì, ma infatti, ma costruiamo subito. Anzi, mi rivolgo a Mirchetto, il cantastorie, che potrebbe scrivere già subito dei nuovi capitoli anche su Tommaso Di Vito. Oh, a proposito, andiamo, vai, globo WhatsApp 393-777-7172, perché piano piano si sta accumulando qui la comunità, ovviamente, di Tutto Bloccato.
4: Eccolo.
0: Buonasera.
4: Oggi non ve voglio fare la solita storiella.
0: Bravo.
4: Ma ve voglio dire una cosa.
0: Sì.
4: Grazie. Grazie perché ci fate ammazzare le risate tutti i giorni col vostro intrattenimento.
0: Grazie.
4: Spero che questo programma andrà avanti in altri 10 anni. Un abbraccio grande e belli. E ci sentiamo domani con la solita storiella.
0: Vabbè, ma manca fa così. Guarda che c'ho la pelle d'oca.
1: Io mi sono emozionata. Vabbè, si vede che oggi ha fatto questa riflessione per qualche motivo. Magari oggi aveva bisogno particolarmente di essere tirato su e quindi ci ha pensato sotto queste vesti. Che bello.
0: Ok ragazzi, grazie, basta? No, ho mandato fuori quelli.
1: Dai.
0: No, perché noi dovete sapere che tutto quello che sentite di suonato è tutta gente live.
1: Certo, stanno qua.
0: Ragazzi, prima che uscite, ricominciate. Ah, beh,
1: Certo. Poi sono attenti loro, capito?
0: Il ferraio. Basta? Vai. Oh, poi riescono a beccare, cioè rimangono sul pezzo,
1: Sono bravi, sono forti, abbiamo preso i migliori.
0: Ragazzi, qui mica giochiamo, mica stiamo veramente a mettere le canottiere ai piccioni. E allora proseguiamo con i nostri, la prima scarrellata.
1: Comunque, Mirchetto dice, magari dura 10 anni sto programma, il problema è arrivarci, magari arriva tra 10 anni,
0: mia,
1: ma
0: però,
1: noi.
0: Vabbè, ma manco fa così.
1: Che ne so.
0: Cioè, scusa, ma passiamo da un momento poetico di Mirchetto, che oggi invece racconta la solita storia da gangster su di me e su di te, si mette così di cuore, proprio a dedicare, a buttare là un momento che sembrerebbe sdolcinato, ma in realtà si è sentito proprio dalle vibrazioni delle corde vocali una cosa strasentita e veramente ci riempie di gioia. Adesso magari ci scherziamo sopra, perché ovviamente non vogliamo fare nemmeno gli autoreferenziali, però ci riempie di gioia,
1: certo.
0: questo commento, se volete mandarne altri capirai.
1: Noi non ci autocelebriamo, ma se ci celebrate voi.
5: Signori, buonasera.
0: Buonasera.
5: Io qua da, diciamo, Casal Palocco, sulla Colombo, vedo Roma incazzata nera.
0: Ho detto.
5: Mamma mia, che poi l'acqua secchiate, Buon bagnetto.
0: Grazie, ovviamente sto con lo scooter.
6: Ragazzi, buon pomeriggio, scusate, ma oggi non sto tanto bene.
0: No.
6: Lo dico piano. Dai,
1: treni! Che c'hanno tutti
0: anche
1: oggi?
0: Anche l'effetto sorpresa.
7: Dai, che oggi da tutto accaldato diventa tutto bagnato. sta per venire giù un'acqua.
1: Pensa che la fa dopo.
0: Mamma mia.
8: Ragazzi, zona Ciampino, non potete capire che vento, si sta preparando una bella tromba d'aria anche qui, mi sa, eh. Una cosa imbarazzante.
0: Abbiamo la voce di Daria. Oh, meno male, beata lei.
9: Marchetti?
0: Eccolo.
9: Marchetti, buonasera.
0: Buonasera.
9: Marchetti, ci è mancato tantissimo.
0: Ah.
9: Marchetti, volevo ringraziarla. Sì. Perché l'alba, stupenda, quel video che io le ho rubato. Ah. E ho girato la persona che amo. E lei mi ha risposto: sei fantastico. Vorrei essere lì con te. Quindi grazie, grazie, senta che allegria. Grazie Marchetti di esistere. Lei ci risolve tutti i problemi, Marchetti. Ci è mancato questo fine settimana. Sente che allegria, Marchetti, a differenza della sua collega che continua, Marchetti, a postare terrazze che non vedrà forse, chi lo sa, mai. Chi può dirlo, Marchetti? Allegria, allegria, Marchetti. Grazie ancora e buona settimana.
0: Grazie.
9: E un saluto a quello splendido Gianluiotto che fotografa chissà terrazze che le vedrà. Arrivederla, Marchetti. Arrivederla.
0: Allora, è arrivato l'invito ufficiale, giovedì.

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana.it.
1: Caos!
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina.

0: aspetta, tu mi hai detto che sono le 4 e 4, ma veramente mi rovini la giornata, cosa devi dire? Sono le 4 e 4, io non ce la faccio più.
1: Oh, per una volta che salto, diciamo la dicotomia, la coincidenza 4 e 4, effettivamente sta venendo giù il finimondo.
2: Mamma mia, arrivano dispacci di tornado sulla chat, quella nostra interna qua del programma, c'è un Davide Mannone preoccupatissimo che è in centro, dice che c'è un vento proprio terribile. Pare che si stia abbattendo una sorta di tempesta di sabbia su Roma. Comunque,
1: la tempesta di sabbia.
2: Stanno arrivando queste notizie dal centro, vento fortissimo.
1: Un film di Davide Mannone, La tempesta di sabbia. Ma quindi abbiamo un Manni.
2: Sì, Sally non c'è, credo sia di là. Manni è da solo per il centro.
1: Oddio, Sally, fai qualcosa! Jacopo Seriani, raggiungi Manni, che quello da solo mi si perde, mi viene sepolto dalla sabbia, lo ritroviamo tipo la mummia.
2: Impaurito poi, ho detto. Sto cagando addosso.
1: Ah, proprio così.
2: Cizzo, sì.
1: Un virgolettato, la querela subito.
2: Il diritto di cronaca.
1: Immagino.
3: Mamma mia che energia oggi io. Dentro a quello studio. Mi sono accese tutte le luci del furgone.
4: Sono a sette camini, sette ville, diluvio universale.
1: Allora le sette meraviglie mancano.
2: Mamma mia, male.
5: Vabbè, lì io volevo chiedere scusa, ma a causa di sto tempo è stata mia moglie che ieri ha lavato la macchina. Ecco. Quindi chiedo venia da parte sua. Dai, treni!
1: Salutiamo Venia Russo, ovviamente, la nostra amica che lavora qua da tanti anni.
6: La Peroni è tornata in offerta, avvisate Penone.
1: Ah, grazie.
7: Comincia tutto bloccato!
8: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
9: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Allora ragazzi, sto giro possiamo partire in anticipo perché rispetto alla tromba d'aria che c'è stata l'altra volta qua vicino, no?
2: Sì, mamma mia.
1: Quel disastro a pozzo, da cui nasce tutto a pozzo.
2: Esatto, è lei,
1: signori, è lei.
2: Tutto a pozzo. Speriamo di non rivedere certe scene stavolta.
1: Certo, però noi che abbiamo fatto l'altra volta sempre per alleggerire, per giocare come veramente dei ragazzini curiosi con gli occhi spalancati verso quello che succede nel mondo, allora abbiamo giocato sul creare, cioè sul raccontare quello che era accaduto con delle scene apocalittiche.
2: Sì. Post.
1: Esatto.
2: Tu dici le vogliamo prevenire?
1: Sto giro le possiamo prevenire, visto che ci siamo accorti di questa tempesta che si sta per abbattere su Roma. Vedete, peccatori! Peccatori, state provocando la fine della capitale. Di che non ti immagini adesso il cupolone che si stacca e rotola?
2: Ma no, veramente io adesso sto pensando di andare a spostare la macchina perché c'è lo sfondo. Un alberello.
1: Oddio, Ro, fa una cosa.
2: Capito, dopo ma faccio, vado a vedere un attimo.
1: No, fai di più, porta la macchina qua dentro.
2: Sì, entro così.
1: Ma tipo drive-in, famo, capito? Però invece che guardare il film, trasmetti.
2: Mamma
1: bello
2: mia.
1: Però.
2: Bello.
1: Attenzione.
2: Questa è una radio moderna.
1: Ma certo. Altro che autoradio, no. Signore e signori. Forza, volendo possiamo anticipare quindi il racconto di scene apocalittiche che ancora devono avvenire. Quindi, raffica di Globo WhatsApp 393-777-7172, raffica da profezia. Quello che si sta per abbattere sulla capitale e dintorni.
2: Io penso che stanno tutti con la mano a darsi una bella grattata.
1: Vabbè, se poi la grattata dura di più, fateci sapere come va. Insomma.
2: No, mandateci il suono anche di quella.
1: Ma che dici?
2: Vabbè, sarà, no? Un rumore, una ravanata. Così.
1: Mo sta facendo, però.
8: Ragazzi, tutto bloccato. Qua zona via Cavour sta arrivando al panico. Paura che arrivi un altro tornato. Mi sembra di aver già visto anche una mucca che volava. Ecco. Voleva addirittura leccarmi il mio gelato.
2: Iniziano già le prime sceneggiature ad arrivare.
1: Forza, signori! È il momento dell'epica, è il momento della profezia stavolta. Che cosa sta per succedere? Lo sentiamo qui, è solo qua dentro, in questo libro che scriveremo insieme anche oggi. E sarà divulgato di generazioni in generazioni, perché nulla può fermarci quando la fantasia è senza catene.
9: On Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma.

0: Sud Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
3: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
5: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. La musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits. Team Summer Hits. A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
6: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
7: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
8: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
12: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
7: Oh ragazzi, qua a Prima Valle è veramente un macello, sta diventando tutto scuro. Poi passando ho visto un signore con passeggino vicino al secchione e stava a caricare una coppia di ratti, una coppia di blatte e una coppia di gatti. E sulla spalla c'aveva una colombella con un rametto nel becco. Ma
8: no, è. Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
9: E namo, mo comincia la festa.
10: Tutto bloccato, sta diventando peggio della droga. Marchetti!
11: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
12: Now on Radio Globo.
11: Tutto bloccato!
13: Io che qua dentro sto ballando tipo veramente il cantante dei Meshuggah, tipo il veramente il frontman dei Dayside, tutti gruppi belli trash metal, e lei sotto con cicu cicu.
14: Hai visto quanto ci sta bene? Si inserisce perfettamente. Ma queste sono sperimentazioni musicali,
13: certo,
14: che solo chi ha l'orecchio assoluto come me può permettersi di fare.
13: Ma aspetta, vado io l'assoluto. Allora attenzione ragazzi, a quanto pare la comitiva qua si sta radunando, arrivano testimonianze di maltempo, alberi già a terra, per strada, qua sull'Ostiense, verso Eurmagliana, arrivano foto di alberi già in mezzo alla strada, quindi immaginiamo il traffico, sarà leggermente tutto bloccato anche oggi. In questo momento è 16:24, quindi dovrebbe cominciare ad essersi radunata appunto la comunità di questo programma, la comunità intendiamo non tossici, la comunità quella degli ascoltatori,
14: che a volte
13: coincide.
14: Esatto. Però,
13: a proposito di comunità, vi ricordate qualche giorno fa abbiamo commentato insieme, se non sbaglio era quando era venerdì, no?
14: Due settimane fa. Erano due lunedì fa, sì, che erano scomparse quelle due sorelline,
13: esatto,
14: di 12 e 16 anni in una casa famiglia in Abruzzo.
13: Sì.
14: Sono state ritrovate, quindi questa intanto è la bella notizia, sono state ritrovate ieri, erano a casa di una zia della mamma a Formia, perché loro sono originarie di Minturno.
13: Okay.
14: E quindi sono scappate dall'Abruzzo e sono state ritrovate a casa di questa vecchia signora di 80 anni, e a incastrare la mamma, perché sarebbe stata la mamma a organizzare il tutto, no? Aiutata dal compagno e dal padre, quindi dal nonno delle due ragazzine.
13: Sì.
14: L'ha incastrata una chiamata, perché la mamma ha chiamato un telefono che era sotto controllo, e quindi i carabinieri si sono accorti che le bambine erano là e ieri hanno fatto un blitz e sono andati a prenderle.
13: E quindi stavano a casa di questa nonna.
14: A casa
13: nonna.
14: Di questa sì, no, no, una zia della zia. Mamma, sì, sì, una vecchia signora di 80 anni che dice di non sapere.
15: Non sapevo niente, me l'hanno portato e basta.
16: Non sapeva che le stavano cercando, non sapeva nulla, non le hanno detto nulla. No. E che le hanno detto quando le hanno portate?
15: Niente, mi può tenere le due bambine, basta, perché no?
16: Ma lei poi usciva con le bambine, usciva fuori?
15: No.
16: Perché?
15: È perché io non esco, già da me stessa.
16: E dove dormivano, scusi? C'avevano
15: una camera, avevano la camera.
16: C'è una cameretta loro?
15: Eh?
16: E che è loro che le hanno detto qualcosa, queste ragazzine? Sapeva che stavano in una casa famiglia, che erano scappate dalla casa famiglia, non sapeva nulla.
15: Mi dispiace, no.
16: E adesso come...
15: Adesso sto male io.
13: Adesso sta male lei.
14: Sì, lei dice che non sapeva nulla. Io ora dico, no, ok, che ha 80 anni, però come fai a non sapere nulla? Ce l'avrei una televisione a casa, ne parlavano tutti, quindi insomma è un po' difficile che non sappia nulla. È indagata anche lei a piede libero, quindi non l'hanno trattenuta, al contrario di quello che hanno fatto invece con la mamma delle ragazzine, del compagno e del nonno.
13: L'unico,
14: situazione brutta,
13: l'unico
14: eh?
13: Più contento è quel povero papà che ha fatto, certo, ha diffuso, no, quel video sui social che avevamo pure passato
14: tra
13: qua.
14: Tra l'altro in questi giorni di ricerche la mamma aveva parlato attraverso i suoi avvocati e aveva detto che secondo lei queste ragazzine erano morte, perché dice è strano che in 2 settimane non hanno fatto sapere nulla di loro. Invece quella le aveva segregate, perché poi questo era perché l'aveva chiusa in questa casa, non potevano uscire perché erano ricercate, certo, ovunque. A rileggerla oggi
13: suona, perché da solo suona. Adesso ci saranno le dovute indagini, però sì, suona sì, un pochino con qualche dubbio.
4: 06 89 28 996. Tutto bloccato on Radio Globo.
14: Esatto. Dici, le vogliamo prevenire?
13: Sto giro le possiamo prevenire, visto che ci siamo accorti di questa tempesta che si sta per abbattere su Roma. Vedete, peccatori! Peccatori, state provocando la fine della capitale. Di che non ti immagini adesso il cupolone che si stacca e rotola?
14: Ma no, veramente io adesso sto pensando di andare a spostare la macchina perché ce l'ho su un alberello.
17: C'è star tornato!
18: È tempo bustissimo!
19: Praticamente è arrivata una tromba d'aria, abito a Morena, la mia tenda non c'è più, la tenda da soli non c'è più.
20: La colpa di sto tempo è di un collega mio che stamattina mi ha pagato la colazione.
17: Oh, Matreni, io c'ho bisogno di un consiglio. Stavo sulla Tuscolana, di lui universale, ho preso una buca e mi sono ritrovata da Guidonia. Come cazzo faccio a tornare a casa? Aiuto!
21: Già si è visto, tutto allagato, mi sono accostato, tiro fuori i remi e si torna a casa piano piano. Però c'è del buono che non mi tocca andare a fare il giardino stavolta. Dai!
14: Senti che sta a fare.

0: Grande raccordo bloccato da un ramo. Dai, porco. Questo.
1: Ma state buoni, ma sta grandi nato, i sassi! I sassi, questa non cammina qua davanti, si è messa le quattro frecce! Non si vede niente, niente di niente, il panico!
2: Il lago di Nemi si è completamente svuotato con le raffiche di vento e sta inondando tutto il paese. Come facciamo, aiuto?
3: Aspetta che mi do una grattata, va!
4: Bravo!
5: Ma che grattata è però
3: così? Ah, Mosi!
5: Oh, vedi, lui ha diradato le nebbie che lo tormentano, signori, questo è Globo!

0: sta? Ma che ha deciso Bruno? Se vuole comprare a Lussemburgo?
1: Messaggio di servizio per Bruno che sto a Duca Conte. Se ti chiedono due spiccetti in più marchetti d'aglioli perché sto programma spigne.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Il calendario Maya lo aveva predetto. La scienza lo ha confermato.
4: Cos'è?
5: Posso credere? Pensavo che avessimo più tempo.
3: Gonzalli e Manni.
5: Il mondo, come sappiamo, presto finirà.
3: La tempesta di sabbia
5: sta cominciando.

0: Benvenuti, senti come suona bene, benvenuti.
1: Sì.
0: Benvenuti a Tutto Bloccato.
2: Ma io mi metto nei panni della signora purella, della vecchietta che ha fatto sicuramente a fin di bene. Ma ammettilo, non di che non sapevi niente. Le vecchiette sono quelle che stanno i cazzi di tutti, non mi di che te non lo sapevi e dai su.
0: Questo sempre in riferimento
3: alle due sorelle scomparse dalla casa famiglia e ritrovate ieri per fortuna a Formia a casa di una vecchia zia che dice di non sapere nulla.
4: Io comunque sarei curiosa di sentire la telefonata intercettata. Sarà tipo Lena, a posto, ho detto che sono morte, mo due tre annetti rinchiuse dentro casa, fanno 18 anni. Abbiamo fatto.
5: Signore mio.
3: Sì, è quello poi, perché cosa pensava di risolvere così? Che fai? Non le fai campare, le tappi dentro casa, perché come metti i piedi fuori, era un attimo.
6: Adesso gli inquirenti dovrebbero ovviamente proteggere le bambine, perché come si previene il temporale, ok? Si può prevenire anche l'uccisione di queste due bambine, perché se questa ha detto che erano morte, a me chi mo dice che vuole ammazzare? Punto interrogativo.
3: Vabbè, dai.
0: Questa è la sezione, è la curva di quelli infognati su crime, esatto, su rapimenti, roba del genere.
3: All'omicidio, però no, sicuramente è successa una cosa gravissima, quello è sequestro di minore, ma stiamo scherzando.
0: Certo.
3: Tra l'altro la mamma era stata ritenuta non idonea all'affidamento, cioè queste ragazzine stavano in casa famiglia perché si erano separati con molte conflittualità i genitori, quindi gli assistenti sociali hanno deciso di metterle in casa famiglia e vedere a chi affidarle. La mamma era stata era risultata non idonea, quindi si stava pensando di affidarle al papà.
0: Ma che ti vada nella curva insieme a loro.
3: Sì, sì.
0: Allora ragazzi, ma in realtà la notizia oggi è un'altra. La notizia è un'altra.
3: Questa è una bella bomba,
0: ma questa no, ma questo ma manco a fare così, nemmeno a fare, guarda, c'ho di nuovo i primi,
3: ma sì,
0: c'ho di nuovo, ma perché mi prende solo sul braccio destro, me la pelle d'oca,
3: non so, a ma sinistra non che sono i peli della
0: no, che me fai, che me faccio, mi depilo un braccio il sinistro,
3: sei matto,
0: Excelsius, Excelsius, sentite sotto questa base ragazzi, perché sembra incredibile, ma andate, anzi facciamo così, adesso andate tutti, poi ne parliamo con più calma perché va celebrata la faccenda, andate tutti su Radio Globo FM,
3: no, sul profilo Instagram del Romanista, il Romanista,
0: no, ma io volevo parlare di altro su Radio Globo FM, no. C'è, infatti, perché non ce la facevo a dire, a pronunciare per bene,
3: che fa parte però della nostra famiglia.
0: Certo, certo, certo. Allora, quindi, se andate sulla pagina del Romanista, sul profilo del Romanista, di Radio Romanista, c'è un veramente, ragazzi, un momento che definire storico è poco.
3: Io sono rimasta, guarda, non me l'aspettavo. Poi non sapevamo nulla. È stata sorpresa.
0: Allora, il nostro editore, che è appunto è un editore condiviso, appunto, tra Radio Globo e il Romanista, e Radio Romanista. E quindi, ecco, andate, fratelli, figliuoli, cari, andate a vedere. Non so se sia l'ultimo reel, adesso non è che
3: sì,
0: lo sia.
3: Sì, è l'ultimo.
0: Confermano che sia l'ultimo. Cioè, guardate, ecco, quella persona che vedete, non quella vestita di bianco, quell'altro con la giacca.
3: Che nel video è di spalle, ma poi si vede.
0: È il famoso Bruno. Ecco, poi la commentiamo insieme. Anzi, intanto anticipatevi, forza.
7: Tutto bloccato. Torna tra poco
8: su Radio Globo.
7: Radio Globo Meteo.
9: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
7: Radio Globo Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore i temporali di calore interesseranno le aree interne del Lazio, ma tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore, favorendo poi un clima asciutto ovunque nelle ore serali. E nella giornata di martedì l'anticiclone africano sarà l'assoluto protagonista. Inizialmente il tempo sarà stabile ovunque, poi segnaliamo ancora dei fenomeni nelle aree interne nel corso del pomeriggio. Una giornata calda con temperature massime che localmente arriveranno a toccare i 36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di 3D Meteo.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, Oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
3: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
4: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona metro Magliana. W.com.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
13: Tutto bloccato.
14: Sponsored by.
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura.
16: Magi Auto.
17: Dove l'auto è magia.
18: Roberta, ne sei simpatica, però non mi puoi ridere come la carrà. Ma dai, ti prego, cambia risata.
19: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma le cielo.
20: Ferma le cielo oggi.
19: Ma come che ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
21: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
22: Ma fatteli c***o.
13: Tutto bloccato
1: su Radio Globo.
20: Allora, tra l'altro, tra tutti gli esempi, no? Tra tutti gli accostamenti che si potranno fare, proprio la risata di Raffaella Carrà.
23: Ma insomma, nessuno me l'ha mai detto.
20: Ma no.
23: Anzi, di solito piace la mia risata perché è così di cuore, no?
20: A me ricorda quella di Corrado.
23: Sì.
20: Sì, presentatore, no, Corrado, no?
23: Ah!
20: Ma te pare? fare, ma poi scusa.
23: Esatto.
20: Allora ragazzi, non perdiamo tempo, sono le 4 e tre quarti di lunedì 22 giugno 2026. Per chi fosse arrivato in questo momento, stavamo, pensate un po', richiamando a un reel pubblicato sul profilo di Radio Romanista.
23: Sì, il Romanista, ma non è un reel qualsiasi, cioè, no, secondo me è proprio un video che farà la storia dei loro social, oltre che della nostra radio tutta.
20: Allora, perché l'editore di Radio Romanista è lo stesso editore appunto di Radio Globo, quindi quello che noi chiamiamo sempre, no, in maniera simpatica così, il Duca Conte, voi avete ormai cioè siete anche voi, siete parte, no, di, adesso se mi sente il Duca Conte dice no, io quei poveracci non li voglio, però insomma, cioè, parte di una sorta di famiglia anche, no, di Bruno, conoscete, cioè, tutte le sue vicende,
23: lo chiamano per nome, poi esatto, mandano i messaggi Bruno. Urlano Bruno perché sono di famiglia.
20: Ora, praticamente oggi così ho detto, ma no, aspetta un attimo, c'è qualcosa che non torna, questo è un regalo enorme che il destino mi fa, perché vedo Bruno, questo è Bruno, guardo Bruno, benvenuti davanti a sua santità Papa Leone XIV.
23: Sì, stamattina poi sembra sia successa questa cosa, un'udienza privata in cui il nostro editore ha incontrato Papa Leone e gli ha consegnato il libro per i 20 anni del Romanista.
20: Esatto, ma vi rendete conto? Cioè, i due più potenti della Terra, uno davanti all'altro, cioè ovviamente più potente Bruno, però lì è stato magnanimo, il nostro editore, benvenuto, è stato così magnanimo da dire ok, no, non ti inginocchiare tu.
23: Vedi, il potere spirituale e il potere temporale si sono incontrati questa mattina.
20: Ecco, dai video che stanno arrivando, ecco, molto temporale, sì. anche meno, boss, anche meno temporale. Cioè, ragazzi, vi rendete conto che momento storico? Cioè, se ci pensate, no? Si chiamano allo stesso modo, perché il vero nome di Carlo Magno era Bruno. Si chiamava Bruno. Carlo Magno si chiamava Bruno. Carlo Magno incontrò, tra l'altro, Papa Leo e si chiamava Leone. Cioè, quello che lo incoronò imperatore del Sacro Romano Impero, quella notte di Natale, della vigilia di Natale dell'800 d.C. e si incontrarono prima, siccome non arrivava sto Carlo Magno, il Papa gli è andato incontro. Come si fa? No, diceva, questo si è perso.
23: Sì, sì.
20: E si sono incontrati sul Ponte Nomentano, quello antico, bello, là, non sopra l'Aniene. Oh, e si sono incontrati lì. E poi sono andati al Vaticano. Cioè, vi rendete conto?
23: E nessuno più si chiamò Leone, nessun papa più dopo si chiamò Leone, ci si chiamò questo che ha incontrato, guarda caso.
20: Beh, no, aspetta, quello era Leone III, sono passati una decina.
23: Sono stati?
20: Tanto non è che è passato da terzo a quattordicesimo.
23: Non lo so,
20: saltando.
23: Tutta sta storia vaticana non la so.
20: Ma no, ma te, sono numeri, non è che uno viene a prendere salta.
0: Comunque gira voce che in privato Prevost sta senza inginocchiata e gli ha baciato l'anello.
20: Ecco, vedi, dopo ci sono i rumors qua sotto, ci sono i rumors. Ma ovviamente non si capisce, cioè sotto il post c'è scritto che appunto ha consegnato questo libro.
23: Il libro per i 20 anni del Romanista, sì, perché Papa Leone è della Roma.
20: Oh, però vatti a fidare, ecco, quindi come questo rumor che è arrivato adesso, così questa indiscrezione che è arrivata adesso, un po' di gossip vaticano. Secondo voi quali saranno state le vere parole che si sono scambiati loro
23: anche
20: due?
23: Anche perché qualcosa se lo sono detti, io ho visto il video, l'ho visto una decina di volte che provavo a leggere il labiale così, ma non si capisce, anche perché Bruno è di spalle. Però sono stati a scambiarsi delle parole, quindi va a capire.
20: Allora, signore e signori, ricostruiamo questo passo fondamentale per la storia dell'umanità, quindi globo WhatsApp 393-777-7172. Quali sono state le vere parole? Cioè, secondo me quella del libro del Romanista, di 20 anni del Romanista, è una scusa. Che cosa si saranno detti? Bruno, benvenuti, detto il Duca Conte, e Papa Prevost, quindi detto anche al secolo Papa Leone XIV. Signori, questa è veramente la storia anche di Radio Globo.

0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
1: Globo. Allora ragazzi, arrivano altri dettagli. Arrivano altri dettagli su questo incontro storico, appunto, di nostro editore Bruno Benvenuti e Papa Leone XIV.
2: Sì, che per chi si fosse collegato adesso, non è uno scherzo, no. È tutto vero, potete vedere il video sui social del Romanista. Questa mattina, durante un'udienza privata, si sono incontrati e Bruno Benvenuti gli ha regalato il libro del Romanista.
1: Però noi ci chiedevamo effettivamente che cosa si possano essere detti, cioè quindi. Dai, potrebbe essere una scusa il libro, intanto magari qualcuno sostiene che potrebbe nascere addirittura un programma radiofonico dedicato.
2: Beh,
1: perché subito dopo è successo questo. Questa è quella che la voce che sentite è quella del Papa, eh?
3: Bene, microfono 1 2. Microfono 1 2 1. Ah, ecco. Buonasera a tutti.
1: Questo ci porta via il lavoro. Questo, cioè, sua santità ci porta via il lavoro.
2: La voce ce l'ha comunque. Secondo me anche il carisma, così.
1: Ma sì.
2: Occhio, eh.
1: Ma occhio e croce. Allora, però, Dio mio, ci dicano dettagli in più. Vuoi vedere

0: no, così no, così.
1: Però ovviamente sarebbe un sogno essere spodestato. Ma cioè, sì, dici, ma è arrivato uno più forte di te in radio. Io, guarda, più forte non lo so, più potente sicuro.
2: Ma no, ma a quel punto facciamo volentieri un passo indietro, per sua santità.
1: In cambio di crociate, ci potrebbe essere, attenzione, Costantino, Giustiniano. Allora, intanto, ecco, quello che si possono essere detti, vai, sentiamo.
3: Da quel poco che ho visto io, Papa Leone si è presentato con la caponata e Bruno gli fa: no, ma mi rimane pesante la mattina.
1: Ma dai,
3: sì, ma la magno stasera. Poi non lo so, qualche altra stronzata se la so detta, però quello è stato il succo.
4: Sì, però ditegli a Bruno, noi capiamo tutto, il Papa e vabbè, ma che ha fatto? Ha messo a mezzi la radio qui del Parlamento? Ma perché oggi ogni tanto si sente Roberto che parla, poi di punto bianco, votazioni 213, astenuti 11, ma che è?
5: Vorrei di niente, ma per scoppiata qualche antenna, da Borgata Finocchio a Pantano la radio va e viene, non si sente.
1: Allora ragazzi, probabilmente saranno gli effetti di questo temporale, di questa tempesta, questo vento.
2: Un vento clamoroso.
1: Immaginate, le antenne stanno su a Monte Cao, stanno nei punti altissimi, quindi probabilmente c'è veramente la fine del mondo. Ah, e c'è uno stratagemma, andate sull'app e risolviamo.
2: Esatto, risolvete così, tanto quella prende sempre.
1: Oh, dai, forza! Traffic News.
6: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
2: Traffic News. Adesso il traffico su via Salaria, code in uscita dalla città per incidente tra via dei Prati Fiscali e l'aeroporto dell'Urbe. Ripercussioni sulla tangenziale in fila da Batteria Nomentana verso l'Olimpico. Stasera dalle 21, in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze, il Circo Massimo ospiterà il concerto della vita dalle 19, chiusa via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole e in via del Circo Massimo, previste deviazioni per numerose linee del trasporto pubblico. E in occasione del Team Summer Eats in Piazza del Popolo fino al 24 giugno dalle 14 alle 21, modifica la viabilità in tutta l'area circostante e deviazioni per il trasporto pubblico. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Io ho sempre paura che fai, se volete, se volete altri aggiornamenti andate a fare, cioè quel tono.
7: Radio Globo. Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Allora, visto che sbraccia copiosamente, che c'è? Caselli, Liana Caselli.
8: No, vabbè, ma dovete sentire, perché c'è uno special su Rai Storia.
2: Ah, dai.
1: Su Rai Storia.
2: Di Bruno
1: Rai
2: dal Papa.
8: Sì.
1: Ah, sentiamo, hai acceso lì, vado.
8: Vai.
9: Noi siamo qui per parlare di un evento che è successo qui a Roma 1226 anni fa. Papa Leone III incoronò Carlo Magno la notte di Natale dell'Ottocento nella Basilica di San Pietro. Ecco allora che la storia si ripete. Il giorno 21 giugno 2026, il Granduca Conte della capitale, Bruno Benvenuti, è stato investito di nuovi poteri.
1: Pure.
9: Dopo il dominio assoluto dell'Urbe, potere temporale, spirituale e etere si uniscono. Signori, è nato il sacro romanista impero.
1: L'avevo detto che era una giornata speciale.
7: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato.
10: Tra poco
7: on Radio Globo.
10: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
7: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Auto usata da Valentino, sì.
14: Da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
12: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
13: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
13: Deco, la tua scelta quotidiana.
15: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
18: Tutto bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magia Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, magia Auto. Dove l'auto è magia.
22: Solo le migliori in FM.
23: Streaming.
22: Dab.
23: E sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
25: Eccoci qua ragazzi, le 5:02 minuti di lunedì 22 giugno 2026. Buon pomeriggio, buona serata, buon

0: Stavolta
1: c'è bisogno oggi, mi sa, eh.
0: Stavolta lo sai che non è contro il tornello.
1: No.
0: Lo metterei proprio contro uno. Allora, avete sicuramente sentito tutti la storia di uno dei tanti incidenti, tra l'altro, successi in questo weekend.
1: È stato un weekend di sangue, un sacco di incidenti ci sono stati, drammatici, ci sono state tante vittime giovanissime,
0: sì. Insomma,
1: quelli che si sono lanciati, sono tuffati praticamente con la macchina nel canale a Senago, guidava un 19enne che poi è risultato positivo all'alcol test, ma in macchina erano in nove.
0: E poi è successo anche invece di quest'altro incidente dove un fenomeno che era dentro la macchina che ha spalciato via due ragazze sullo scooter,
1: sì. A Ceriale, sì, provincia di Savona.
0: Una è morta, 23 anni, e la sua amica è viva, ma insomma le è stato già amputato un piede.
1: È in gravi condizioni, ancora in ospedale, sì, praticamente una 500 ha travolto questa moto, stavano tornando a casa. E il cretino, perché poi bisogna usare a volte le parole giuste, che non guidava la sua amica, quando è sceso dalla macchina davanti a quella scena si è ripreso, dice: che fai? Mi riprendo, deridendo quello che era appena successo.
2: Noemi, addio amica mia, Free Noemi, che puttana, porca puttana anche tu, Free Noemi,
0: what the fuck?
2: Porca puttana.
0: Ride?
2: Ve lo giuro, questo è morto. Porca puttana, ancora non ti abbiamo rotto tutto stanotte. Spobisna, what the fuck? Ehi va! Spopopo! Oh, per un mese niente lavoro, fratello! Tentato omicidio ci hanno fatto! Un pane case!
1: Agghiacciante!
0: E poi che fa? Corregge il tiro, no? Perché questi subumani, questa gente sotto, cioè io declassificherei da esseri umani, farei subito un trattino sotto. Dovremmo inventarci una legge del genere, che tu diventi tipo strumento parlante. Sei uno strumento, quindi io ti posso anche buttare via, cioè ti posso prendere e trattare come un rifiuto, quindi se posso dividere anche, che ne so, un po' nell'organico, i vestiti magari nell'indifferenziato, posso fare di tutto di te. Che fa? Cancella il reel, ma tanto ormai l'avevano già salvato, e fa le scuse.
1: Sì, fa le scuse, certo, per pulirsi la coscienza, perché ora le sentiamo queste scuse che tutto hanno, tranne che un pentimento reale.
3: Io chiedo scusa per le storie che ho messo, non avevo capito la gravità delle cose, sono un coglione, me ne vergogno, paura, cioè, non pensavo le cose fossero così gravi. Io chiedo veramente scusa, cioè, perché una ragazza ha perso la vita e mi dispiace veramente tanto.
1: Ha persa.
3: Scusate veramente per le storie, perché ci manca solo, avete tutte le ragioni del mondo. Ero ubriaco, non capivo la situazione, mi dispiace. Sono aperto per chiunque volesse parlare, comunque scusate di cuore.
0: Allora, a parte che se è vero che vino veritas, allora no, che significa che l'alcol in generale, no, ti dà a volte quel coraggio liquido, qualcuno lo chiama, oppure semplicemente tira fuori la tua vera natura, doppiamente merda, cioè significa che l'alcol ha accentuato quello che sei veramente.
1: Ma perché dico che non vedo pentimento in questo? Perché questo sembrava che stava dentro un videogioco quando è sceso, hai visto? Abbiamo spaccato tutto, frate, what the fuck, cioè parlano, perché non, purtroppo ce ne sono di fenomeni così, parlano come se fossero in un film, capito? In un film, una ragazza ha perso la vita, no, gliel'avete tolta, non guidava lui, guidava la sua amica, positiva all'alcol test, e una ragazza di 22 anni non c'è più, e lui ride su un video, ma poi ha fatto peggio.
0: Oh, e poi adesso, stamattina, è partito con un aereo, a quanto pare dicono verso l'Olanda, probabilmente, tranquillamente.
1: Sì.
0: E non basta, non è che dici prendi e parti, te ne vai? No! Fai pure un altro video, senti qua!
4: Sì. Che mio piano di fare bella vita, felice in Italia, fallito. Tutta Italia ci odia.
0: Guarda. Tutta Italia ci odia.
4: Remigrazione! Mi ha rovinato la vita sto incidente, ragazzi. Guarda qua, tocca cambiare tutto quanto casa. Porca meno male che prendo tutto a sorridere, no? Se no qua. Remigrazione!
0: Ha capito? Allora gioca anche su questa parola. In realtà lui poi non ha commesso nessun reato, no?
1: Questo è lo scandalo, che lui non è indagato perché guidava la amica, quindi lui se ne va e continua a ridere di quello che è successo. Una ragazza di 22 anni è morta.
0: E quindi sta là e fa pure il giochino remigrazione, emigrazione. Te l'ho detta la proposta di legge che avrei in mente, ma chissà, ci arriveremo un giorno.

0: Sono le 17:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: L'alcol in generale, no? Ti dà a volte quel coraggio liquido, qualcuno lo chiama, oppure semplicemente tira fuori la tua vera natura. Doppiamente merda, cioè significa che l'alcol ha accentuato quello che sei veramente.
4: Ma perché dico che non vedo pentimento in questo? Perché questo sembrava che stava dentro un videogioco quando sì, è sceso, sì. Hai visto? Abbiamo spaccato tutto, frate, what the fuck, cioè parlano, perché non, purtroppo ce ne sono di fenomeni così. Parlano come se fossero in un film, capito? In un film. Una ragazza ha perso la vita, no, gliel'avete tolta.
5: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio
6: Globo. La cosa sconvolgente di questo idiota che ride di fronte a una morte, a un incidente, è che ha preso l'aereo e se n'è andato.
7: Io adesso sto coglione che ha fatto sto video, io lo metterebbe in mani.
5: 06 892 8996.

0: Bravo. Ma davanti a una scena tu ti metti a fare una cosa del genere.
1: Questa gente va macerata, ma non macerata paese, macerata in 1500 pezzettini.
2: A me ormai mi pare da vedere notizie da americani dell'anni 80. Stiamo a diventare come loro praticamente, andiamo in giro armati, saccagniamo i professori, stiamo a diventare un popolo di animali strani come loro.
3: Questo pezzo di merda merita di essere impalato.
4: Ma date contro a quelli che fanno la manifestazione per immigrazione.
5: Cioè io sono allibito, cioè tu sei senza anima. Tu sei un guscio vuoto, solo fatto di carne, senza anima. Ma com'è possibile che esista gente del genere?
6: Io a sto deficiente, no? Lo sotterrerebbe sotto la terra, lasciagli solo la capoccia di fuori e aspetta che si secca al sole. Devi soffrire, tu devi soffrire. Questo te meriti.
7: Tutto bloccato. On Radio Globo.
8: Oh, invece nel frattempo, quando si fanno le 5 e un quarto di lunedì 22 giugno 2026, qui è tutto bloccato, qui su Radio Globo, Roberta Marchetti, buon pomeriggio ancora.
9: Buon pomeriggio anche a te, buon lunedì Roberto Marchetti.
8: Un po' più Bruno Vespa, ero con la voce un po' più fina, un po' più limpida. Buonasera.
9: E ti mancano un paio di nei, ma
8: fa bene. Ma qualcosa c'ho, Se unisci i punti dietro, sai che viene fuori. Allora, invece, la scritta dell'immigrazione sulla schiena. No, invece, chissà come sta andando. Abbiamo iniziato un'ora fa, più di un'ora fa, un'ora e un quarto fa, con questo diciamo rischio, con questa paura di una tromba d'aria, una tormenta. Che cosa sta succedendo effettivamente là fuori? Che siete tutti scomparsi, signori?
9: Veramente, siete partiti carichi con segnalazioni. A Ciampino c'è la tromba d'aria, al centro la tempesta di sabbia. Sembra che è già finito. Io mi sono affacciata qua, ovviamente, prima contro la macchina. Qua piove un po', ma niente di che. Però sto cielo è nero, effettivamente.
8: Sì, molto nero. Qua fuori, qui perlomeno in questa via che è una parallela di via Salaria, diciamo c'è una pioggerella estiva.
9: Sì, sotto controllo.
8: Sì, la temperatura sta aumentando.
9: Esatto, perché io non voglio immaginare l'afa quando usciremo da qua.
8: Quindi, forza signori, segnalazioni, via!
7: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco. On Radio Globo.

0: Continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
5: Promotion. Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati, uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
8: Canapando è la cannabis CBD della capitale. Sei grow shop con distributore H24 e delivery dalle 9 alle 21 con consegne gratuite in tutta Roma. Canapando, esperienza, professionalità e prodotti CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
11: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show.

0: workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
5: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
6: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
7: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Tutto bloccato.
11: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
13: Quanto mi piace la pannocchia!
14: Dai e bomberoni!
15: Dai e dai che mi sto caricando, Dai e tutto
16: bloccato! Ha messo un programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
17: Stai ascoltando?
18: Tutto bloccato.
19: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
20: On Radio Globo.
21: Comunque l'ho messa pure sullo scooter, Ho cambiato, te l'ho detto? Ho cambiato il clacson, sai, invece di quelle solite pip pip, così. Ho messo questo.
22: Vabbè, ma sì, certo, ma è più efficace, ha fatto bene.
21: Però già mi ha stufato, penso che andrò con questo,
22: Più da te,
21: Penso sul

0: sia effettivamente qual è la situazione reale del traffico, di questa tormenta, trombe d'aria.
1: Volevo tranquillizzare Roberta Marchetti che al castello di Torre Gaia, dove sono passata poc'anzi, c'è un cielo nero, pioggerellina e un vento decisamente tranquillo, no, niente di che.
2: Un po' di vento con due gocce d'acqua non fanno una tromba d'aria. Io vengo da Ciampino, questo c'è stato.
3: Zona Cinecittà 2, ho lavato la macchina ieri dentro e fuori, 17 euro, sta per venire giù un bestemmione.
4: Ma raga, fate arrivare pure a Tor Vaianica la pioggia, l'immortacci vostra.
5: E in via Duchessa di Savoia, altezza Piazza del Popolo, un albero è caduto su un van, distrutto.
6: Mi sa che la situazione più complicata è proprio in centro,
0: parti centrali della capitale. Ma ragazzi, oggi abbiamo detto una data storica, insomma, il grande incontro tra il nostro editore e il Papa, voglio dire.
6: Poteva succedere solo questo.
0: Il potere temporale, l'abbiamo preso veramente alla lettera.
7: E al mio segnale scatenate per la...
6: Ecco, lei già il prosecco avrà scatenato a quest'ora, mi immagino.
8: Marchetti belli, la poetessa sta per tornare, le vacanze sono quasi finite, domani pronta al suo posto. Quante cose mi sono persa con questa linea che viene e che va. Siamo troppo lontani, da domani vicini.
0: Oh, signore,
6: mamma mia, questa è una minaccia.
0: Mamma mia, dove sta il dio dei mari? No. Un bello tsunami. No, scherzo, povera poetessa, però. Allora, attenzione!
9: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
0: Ecco, tante volte abbiamo parlato di matrimoni, no? Sempre in maniera positiva, cioè di come ci si accosta al matrimonio, quanto avete speso e quanto che si fa per regalo, anche con la Pranzetti Lombardini che ritroveremo in studio mercoledì, no? Come ci si veste, come non ci si veste. Questo, ragazzi, si manda all'indietro.
6: No, io non ci volevo credere, guarda, ti giuro. Allora, c'è questo qui, Ernesto Reinares, che per 500 euro si presenta al matrimonio di chi non si vuole sposare e lo annulla. Cioè, che fa questo?
0: Detta così, matrimonio di chi non si vuole sposare va...
6: Perché te lo spiego subito. Lui si propone, dice, se tu non ti vuoi sposare, mi chiami, mi dai 500 euro, costa il servizio base, io arrivo al tuo matrimonio, davanti a tutti dico che sono io il vero amore della tua vita, ti prendo per mano e ti porto via. E pare che ha l'agenda piena fino a dicembre. Cioè, quindi vuol dire che questo la gente lo chiama per 500 euro, fa arrivare questo che crea il delirio.
0: Che è un finto amante
6: e salta tutto e se ne va. Tra l'altro mi faceva molto ridere perché il 500 euro pacchetto base, cioè lui arriva e si porta via.
0: E fa la scenata.
6: La sposa o lo sposo, vai a capire. E però c'è un servizio aggiuntivo, cioè più botte prende e più ti chiede, sono 50 euro a calcio o cazzotto che se prende.
0: Esatto, quello dice, guarda, allora giustamente c'è il pacchetto base 500 più sai, i rischi del mestiere, io che ci metto qualcosa, se mi gonfia, se un cognato si alza dalla panca viene là, me mena e so 50 euro, poi se mi danno un altro calcio so altri 50 euro.
6: Vabbè, giusto, dai, comunque una sorta di assicurazione fisica per quello a cui va incontro.
0: La domanda è questa, ma allora oggi 2026 dove c'è, no, al massimo di una finta libertà, c'è veramente gente che si accosta a un altare che in realtà invece non vorrebbe accostarci, cioè che va lì perché forse ormai dice vabbè, ormai mi sono impegnata, ormai che faccio, ormai abbiamo organizzato tutto, immagino, certo, che sia questo più o meno l'atteggiamento.
6: A quanto pare sì, adesso poi cioè lui dimostra che la situazione è molto più reale di quella che noi immaginiamo, ma perché secondo me tante volte uno non ha il coraggio, anche perché pensaci, se tu ingaggi uno del genere, no? Sì. Metti, io mi sposo, chiamo uno del genere che arriva e mi fa saltare il matrimonio perché si finge il mio amante, ma mi va a fare una figuraccia clamorosa, certo. E sono disposta a farla pur di non dire alla persona con cui sto, senti, guarda, ci siamo voluti tanto bene, io non me la sento.
0: Hai conosciuto mai qualcuno che in realtà si è lasciato o è stato lasciato, o è stata lasciata, vabbè, insomma, coniugata come volete, prima di un matrimonio già concordato, già fissato? Sì.
6: Io c'ero l'amica di una mia amica che è saltato il matrimonio a pochi mesi dalle nozze.
0: Non avevamo dubbi.
6: Non c'era dubbi. Ma io conosco tanta gente e quindi succede anche questo.
0: Pensa che a me invece, io ne conosco due che si dovevano sposare e sono andato lì, mi hanno dato 500 euro più un calcio e altri 50. No, questo è interessante perché pure lì ovviamente qualcuno poi c'ha la fermezza di dire sì, guarda scusa, mi sono sbagliato.
6: In questo caso era stato scoperto un tradimento e quindi non si sono più sposati. Invece un'altra persona, poi conosco un'altra coppia che invece hanno rimandato il matrimonio perché non si sentivano pronti, avevano organizzato tutto, cerimonia, ristorante e tutto, a pochi mesi dal matrimonio lo hanno stoppato, rimandato perché non erano più sicuri di volersi sposare e poi si sono comunque sposati un paio d'anni dopo.
0: Quindi ci hanno pensato un pochino.
6: Sì, si sono messi paura lì sul momento, hanno detto no, aspettiamo un attimo. Io lo trovo molto coerente.
0: Ma certo.
10: Erne, ma rischi pure una sveglia che non finisce mai, perché questa gente con 5 piotte le spara sulle gambe.
0: Ecco, quindi potrebbe essere più rischioso di quello che sembra. Insomma.
6: Se vai al matrimonio sbagliato, sì.
0: Occhio alle cerimonie. Guardate bene i campanelli prima, guardate bene i cognomi dei parenti. No, ma a parte questo, ecco, interessante sarebbe andare a scandagliare effettivamente anche questa storia qua, cioè di gente che si è fermata poco prima, sia per un tradimento o perché proprio per coscienza, tipo guarda. Non sono più sicura. Oppure nessuno mi toglie dalla testa di quando senti che un matrimonio è durato 3 mesi oppure addirittura è finito in viaggio di nozze, significa che proprio ci sei andato ormai così in maniera statale, cioè che dici vabbè ormai stavamo insieme da 10 anni, che fai, non ti sposi? Dopo dici sì, mi sposo, però poi mi finisce subito. Forza Globo WhatsApp 393 777 7172. Signori, questo è tutto bloccato su Radio Globo.

0: trovo veramente allucinante il fatto che nel 2026 bisogna pagare una persona per riuscire a non sposarsi, quando basterebbe semplicemente non, cioè, parlarsi e dirsi guarda, non è proprio il caso.
1: Tutto bloccato su Radio Globo.
2: 06 89 28 99 16, 533 ragazzi, 22 giugno 2026, questo è Tutto Bloccato. Andiamo da Salvatore, benvenuto a Radio Globo.
3: Buonasera ragazzi.
4: Ciao Salvatore, vai.
2: Vai.
3: Praticamente mia sorella era stata invitata a un matrimonio.
4: Sì.
3: Era l'amica della sposa.
2: Uh-huh. Sì.
3: E praticamente la sposa, come è arrivata davanti alla chiesa, gli fa il padre in macchina: papà, io non mi voglio sposare più. Il padre, senza di niente, ha fatto l'autista: sentitemi figlia, gira la macchina e andiamocene a casa.
4: E quindi non è scesa proprio.
3: Non è scesa proprio, ha lasciato lo sposo come un, si può dire, come un fesso,
2: sì,
3: all'altare. E poi alla fine si sono lasciati, ognuno per strada sua, per casa sua, diciamo.
4: Ma scusa Salvatore, tua sorella immagino che era già in chiesa.
3: Sì, sì, mia sorella era in chiesa.
4: E come hanno reagito? Soprattutto come hanno capito che la sposa non si sarebbe mai presentata proprio? Perché sai, un po' di ritardo è consentito, no?
3: Perché praticamente uno dei testimoni chiamò l'autista, che erano amici.
4: Mm-hmm.
3: E ha fatto: guarda, io sto tornando a casa, perché lei, mo non mi ricordo il nome perché sono passati anni, ha fatto: non vuole sposa più.
4: E quindi poi il testimone ha avvisato lo sposo e tutti.
3: Sì. E mi ha detto mia sorella, tipo scene di film, wow, tipo il film, come si chiama, quello con Julia Roberts, quella che se
4: scappi,
3: ogni
4: volta
3: si scappa. Sì, brava.
4: Mamma mia, beh,
3: chiedo,
4: certo.
3: Wow, sì. E il prete non sapeva se dire o non sapeva che fa, perché dice: non mi è mai successo. Cioè, in 3 minuti sono andati via non so quanti anni di fidanzamento. E poi mettiamoci anche tutto il tempo che io parlo pure da anche io ex sposato, tutto il tempo che ci metti per preparare un evento del genere.
2: Ma certo, io quello mi chiedo, ma è possibile che ti svegli la mattina stessa, brutta bestia? Dai, su, non è possibile, no?
4: Beh, comunque
3: è una cosa strana, cioè sì, è strana come cosa, cioè se la devi raccontare.
2: Ormai ti sposi, dai ragazzi, non vale. Cioè ci dovrebbe essere un tempo limite, la mattina stessa non vale, perché tu immagina come c'è andato sotto, c'è rimasto sotto a vita segnato quel povero Cristo dentro la chiesa. Cioè,
4: è
2: detta
4: un
2: così
4: trauma, è un trauma, sicuramente non è che ti svegli la mattina e pensi non mi sposo più, lo stai covando da tempo e non hai avuto il coraggio, però senti, ben venga che ce l'ha avuto quella mattina, se no era un altro, l'ennesimo matrimonio rovinato.
2: Immagina questi che suonavano, non finivano più, concerto infinito,
4: sì,
2: musica classica.
4: Tipo l'orchestra del Titanic,
2: esatto,
4: capito?
2: Suoni fino alla fine. Allora andiamo da Luca, vai.
5: Buonasera.
2: Buonasera. Ciao, Luca. Vai.
5: Raccontare un meglio prima che dopo.
4: Mm.
2: Sì.
4: Cioè?
5: Nel senso,
4: sì.
5: Santo Domingo, viaggio di nozze mio.
4: Mm.
5: Incontriamo un'altra coppia in viaggio di nozze. Mm.
4: Sì.
5: Dopo un po' lei ha preso un'altra camera e lui un'altra.
4: Mm.
5: Perché lei ha ballato la samba con con un animatore.
4: Ah, ok. Quindi tradimento in viaggio di nozze, un grande classico.
2: Evviva!
4: Ma che succede?
2: Ma che succede?
4: Succede?
2: Normalizziamo tutto adesso.
4: Mica la prima,
2: no,
4: o
2: appunto.
4: Il primo.
2: Appunto. Ma dai, ma che roba è.
5: Meglio prima ragazzi. Dopo così è brutto, eh.
4: È brutto, sì.
2: Però ti posso dire, almeno ci ha avuto un senso la festa, la cerimonia e tutto, cioè quello pure lo stesso, il marito che ha scoperto sta cosa, ci sarà andato lo stesso sotto, però almeno non è rimasto come un cretino in piedi dentro una chiesa.
4: Beh, ci è rimasto dopo come un cretino quando avrà visto lei che entrava in camera con un altro.
2: Però lì meno cretino, lì proprio è il mignottone.
4: Dai tu.
6: Che non si sono sposati subito, hanno aspettato anni e poi si sono sposati. Oh signore mio, ma
4: sì.
6: Una domanda, no, ma lei con chiesa, ma voi siete mai chiesto a che cazzo serve? Vuoi tu prendere come sposa, se sta a far capire la cazzata che stai a fare.
7: Sì, vabbè, però in queste occasioni poi il bonifico che gli ho fatto come regalo,
2: ecco,
7: mo ridanno indietro o se lo tengono?
4: Eh beh, dovrebbero, sì. Dovrebbero, perché se non fai neanche più la festa, le cose, il regalo va restituito.
2: M'è venuta in mente un'idea.
4: No. Per fa un po' di cassa.
2: Per fa un po' di cassa. Vuoi partecipare? Organizziamo proprio così, già detto platealmente prima. Fissiamo una data, ragazzi. Una volta che arriva giù tutto, il giorno stesso. Ma sento. Meglio, mi hanno detto alla radio che è meglio prima che dopo. Non so può fare, mi dispiace. E vado via con il bottino.
1: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
8: Ciao a tutte, tutti e tutto.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci premi di Fattoria Latte Sano. Tutti i giorni dalle 7.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Lattesano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
8: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
9: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, mi dava la palla, o squalo gli ha rivoltato.
8: Andiamo con sto tutta bloccata, figa patici!
10: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
11: Stai ascoltando
12: Tutto Bloccato.
13: Mi hanno fermato le guardie per mandare sto messaggio del cazzo. On Radio Globo.
14: Santo Domingo, viaggio di nozze mio. Incontriamo un'altra coppia in viaggio di nozze.
15: Sì.
14: Dopo un po' lei ha preso un'altra camera e lui un'altra. Perché lei ha ballato la samba con un con un animatore.
15: Ah, ok. Quindi tradimento in viaggio di nozze, un grande classico.
16: Evviva!
17: Spero che una roba del genere succeda quest'anno. Io ho 3 matrimoni, una la prossima settimana, una a luglio e una a settembre. Spero che l'ultimo giorno si svegliano e dicono non me voglio più sposare. Ragazzi, sono sordi, 3 matrimoni.
18: Vaglia l'opportunità a sto matrimonio di rovinasse. Manca a fa così ormai.
19: Ma durante i preparativi, quella vocetta che ti dice non ti sposare, non ti sposare, tu non l'ascolti.
15: No.
19: Poi quel giorno ti svegli e dici porca miseria, al caso che l'ascolto. Non ti presenti, è semplice.
20: Ma come cazzo si fa a tradire il giorno in viaggio di nozze? Troviamo qualcuno che l'ha fatto e facciamoci spiegare perché, cioè che cacchio ci aveva in testa.
21: Amici conoscenti che prende si sono sposati, che prende al matrimonio durante il chiesa tutti quanti hanno scoperto che prende lei era un bel cervo addomesticato.
22: Però si sono sposati lo stesso, Noi c'hanno pure 2 ragazzini.
23: Io 2 volte 10 giorni prima del matrimonio. La prima me ne sono andato in Sicilia con gli amici miei, la seconda sono nato in America, i miei mi stavano aspettando, e te voglio dire i soci.

0: Quasi, ragazzi, andiamo da Massimo. Benvenuto a Radio Globo.
1: Pronto?
2: Sì. Ciao Massimo.
0: Vai Massimo, scendi.
1: Ciao.
0: Siamo qua sotto, vai.
1: Allora, io mi sono sposato 7 anni fa circa con mia moglie. Mm-hmm. Praticamente ero arrivato in anticipo davanti al comune con tutta la mia famiglia, amici e quant'altro. Sì. Praticamente, ecco, io ho detto al mio testimone di nozze, mio migliore amico: senti Walter, tanto andiamo al bar, c'è tempo, andiamo a prendere un caffè. Mm. Siamo andati noi due al bar, siamo messi a chiacchierare, abbiamo perso proprio la cognizione del tempo. No. E niente, mi ha chiamato mia madre: oh, ma dove stai? Perché? E te stiamo aspettando, sono stato 20 minuti di ritardo, ma dove stai? Siamo fatti le corse e siamo andati, mi sono andato a sposare.
0: E la sposa era arrivata?
1: Pratica, Valentina mi ha aspettato 20 minuti lì davanti a...
2: Vabbè.
1: Proprio alla porta del funzionario.
0: Beh, qui si è grande, sei un grande, hai finalmente invertito quella tradizione inutile dove il povero Cristo di sposo deve aspettare la sposa per minuti, minuti e minuti. Tu giustamente hai fatto aspettare lei perché stavi al bar. Un sogno.
1: Sono cose che succedono, dai.
2: Eh certo,
0: ogni tanto
2: un caffè, una chiacchiera un po' lunghetta col testimone prima di sposarti, che sarà mai.
0: C'hai l'ansia da prestazione.
2: Certo.
0: Vabbè, ma un caffè, scusa, fate in Campari già che c'eri.
1: Vabbè, dai, poi ci siamo rifatti al buffet.
0: Male. Senti, ma sei incazzata già da morire, immagino, quel giorno la signora.
1: Come?
0: Sei arrabbiata molto.
1: Vabbè, dopo ne abbiamo riparlato a casa.
2: Ah, ok, dopo il buffet.
0: Senti,
2: bene.
0: Senti come sta? Ancora questo se deve riprendere dalla stranita che gli ha dato la moglie. Ancora
2: 7 anni fa.
0: Sta un pochino sotto, dopo abbiamo parlato, sì.

0: alle 18, a brevissimo altre segnalazioni del traffico a cura di Roberta Marchetti e il Luce Verde, ma nel frattempo andiamo a sondare, cioè continuo a pensare che sia effettivamente un'idea geniale quella di, sentendo le vostre storie, quella di inscenare. Ho proposto a Roberta Marchetti una sorta di, cioè non è stata proprio una proposta di matrimonio, ma una proposta di truffa.
1: Di truffa, esatto, aggravata.
0: Esatto, cioè ho detto organizziamo il matrimonio, poi quel giorno lì intanto ci arrivano i soldi del bonifico.
1: Sì, sì, sì, devi dare un respiro di 3-4 mesi, metti l'IVA, l'IBAN bello schiaffato, a questo punto pure il mio.
0: Sì, certo, certo.
1: Vabbè, no, metti sul tuo, dai, così rispondi dopo. Te poi.
0: Esatto, a quel punto poi il giorno stesso o tu o io ci ripensiamo, insomma stiamo lì o tutte e due, anzi ci guardiamo una bella stretta di mano, scusate amici, ciao, e di corsa via gambe levate prima tutto. Che gli invitati realizzino, dice aspetta un attimo, gli ho dato 300 euro quindi, sì, quando
1: poi
0: cascano
1: tocca sparire, anche perché i più signori non te li richiederanno indietro. Però quelli che giustamente non è che se la passano tanto bene dicono ma perché deve tenersi 200 euro se manca si è sposato?
0: Ma perché per il crollo emotivo che va comunque va sostenuta una terapia, certo, da un professionista, quello costa.
1: Infatti va fatta bene, cioè poi uno deve continuare a ingannarli fino alla fine.
0: Esatto.
2: Lo vedi Robè, lo vedi che c'hai la mente criminale e metti pure parla bene in mezzo, lo vedi?
0: No, questo è il criminale me.
3: Arubè, lo sai quante volte ci ho pensato pure io, vedi? Famo un finto matrimonio gay che lì poi con la scusa dei diritti ancora più sordi, poi alla fine se damo mezzo bacetto su altare quando usciamo, se damo una stretta di mano, un abbraccio, grazie Arubè, si stecchiamo tutto, come la vedi?
4: No, Marchetti, col culo pisciato regalano solo lavatrici.
5: Traffic News.
6: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Radio Global, Traffic News.
1: E aggiornamenti sulla viabilità sul tratto Roma-Napoli della A1, ci sono code per carichi.

0: Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Roma Nina. Code in uscita dalla capitale anche sul tratto urbano della Roma Teramo da Portonaccio al raccordo anulare. Lavori di notte sulla A1 Roma-Napoli alla stazione di Frosinone, chiusa tra le 22 e le 5 in entrata verso Roma e in uscita per le provenienze da Napoli. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Ammazza che puntualità!
2: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
3: Stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Eccoci signori! Dai, non mi sembra nemmeno così disastrosa la situazione del traffico, no?
0: No, dai, alla fine è fattibile.
5: Hai tagliato molto?
0: Sì. No,
5: l'hai addolcita.
0: Le principali le ho dette.
5: Hai addolcito?
0: No, sono stato reale, dai.
5: Un po'. Allora, intanto invece, attenzione qua, signori.
6: Mamma mia, quanto è frustrante psicologicamente essere celiaca. Sono stata invitata a fare una braciolata con degli amici del mio fidanzato, miei amici. La prima cosa che mi viene di rispondere è sempre: oh no, grazie, magari vengo dopo pranzo, vi raggiungo. Però, cavolo, mi sono stancata anche di fare questo, quindi che ho fatto? Ho accettato, perché ho detto, cavolo, potrebbe essere un momento in cui uno può stare insieme, fare un'esperienza, no? Loro mi hanno detto, ti faccio prima le cose a te. Sì, però dopo ogni volta mi si freddano, oppure io devo mangiare senza aspettare gli altri. Cioè, questa qua è una cosa proprio che mi rode.
5: Allora, c'è qualcosa che non mi torna in questo racconto. Perché non parla di grigliata?
0: Sì, è una braciolata, infatti la carne la potrebbe mangiare. Però magari la grigliano, se non è ben pulita, potrebbe essere perché comunque contaminata.
5: Ci ha messo le bruschette, ha fatto la bruschetta e basta quello.
0: Guarda che insomma, per chi ha un alto livello di celiachia, deve stare attento anche a una briciola.
5: Sono abbastanza esperto.
0: È brutto.
5: È brutto, sì, però ecco, basta un'accortezza senza che sta lì. Mi sembra un po' ingigattita come storia, perché è un disagio enorme che conosco molto bene. Non, grazie a Dio non ce l'ho io, ma però. Ci vogliono due accortezze, pulire bene la griglia, e non è detto che deve aspettare, cioè che deve lo devi cuocere un'ora prima. Cuoci tutta la carne che devi cuocere, te la mangi insieme agli altri, non prenderai poi dopo altra roba che viene fatta con le bruschette.
0: Però c'è sempre chi ti chiede, tu questo lo puoi mangiare, tu questo no. Cioè, mi rendo conto che in un momento di convivialità come quello di una braciolata o di qualsiasi altra tavolata può essere frustrante, ed è frustrante soprattutto secondo me per i bambini, perché poi se sei adulto ci hai fatto l'abitudine e comunque sei adulto. Ma ci sono un sacco di ragazzini celiaci che veramente poi stanno in difficoltà seria al compleanno dell'amichetto, insomma è una situazione complicata. Io metto nei loro panni, cioè, insomma è brutto. Allora,
5: famo un pianto adesso per dire mezz'ora, mezz'ora di pianto, certo. Riesce adesso, certo. Andiamo a spezzare, a rovinare un programma. No, va bene.
0: Ma che c'entra? Ma bisogna dare il giusto spazio anche a questa problematica.
5: Ma pure questa, però, adesso la esaspera, capisco che è una. E conosco benissimo la tematica. Ma adesso mettersi lì di fronte, poi ha sbagliato esempio. Cioè, io posso capire, tipo, che ne so, di fronte alla pasta, dici facciamo una bella spaghettata. Oh, lì scatta il problema.
0: Lo so, Roma, se c'hai questo problema, devi stare attento a tutto e non stai tranquillo quando vai a mangiare fuori, né se vai al ristorante, né se vai da un tuo amico che ti dice quello è pulito. L'ansietta ce l'hai.
5: Lo conosco bene, ce l'ho in casa. Lo so, ci siamo dovuti attrezzare tante volte, tutta roba separata, che poi ci sono diversi gradi, dice la Chia.
0: Esatto.
5: E in famiglia ce l'hanno quello proprio potente, che già vedi una mollica di pane dal vicino, sotto casa del vicino. E già te senti male.
0: Sì.
5: Quindi capisco che effettivamente può essere un problema. Vediamo se ci sono altri all'ascolto che hanno lo stesso disagio, che invece magari trovano la soluzioncina in più, cioè che riescono ad essere autosufficienti in qualche modo, senza rinunciare agli eventi.
7: Mi cugina che è celiaca, ogni volta che va una braciolata si porta la griglia appresso. Un attimo, levi quella, appoggi quell'altra, ecco quella che hai fatto, le porti la tua. Quando hanno fatto, ci appoggi al volo. È un attimo.
5: Vedi? Però questa senti, già è una.
0: quando hanno fatto, quindi come dice lei, devi stare sempre attenta alla tempistica, tu mangi prima, mangi dopo. Ho capito, però una tavolata è pure bello stare insieme.
5: Ho capito, cioè, è colpa mia se sei celiaco.
0: Ma lei ti dice: io ci voglio andare, io ci voglio andare, ma mi sento sempre in difficoltà, la capisco.
5: Adesso non è che non posso fare più una rampa di scale perché qualcuno nel mondo non cammina, purtroppo. Datemi una regolata.
0: Che c'entra?
5: Dai, su.
8: Se sei grande, ci hai fatto la biglutine.
5: A tra poco.
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Radio Globo Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
11: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
12: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
11: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
17: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
18: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
21: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Tutto bloccato.
24: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magi Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura.
26: Magi Auto. Auto.
25: Dove l'auto è magia.
27: Solo le migliori in FM.
28: Streaming.
27: Dab.
28: E sul canale 91 del digitale terrestre.
29: Globo TV.
5: Eccoci! Le 6 e 4 minuti di lunedì 22 giugno 2026. Buon pomeriggio, signori, anzi.

0: Sempre attenta alla tempistica, tu mangi prima, mangi dopo. Ho capito, però una tavolata è pure bello stare insieme.
1: Ho capito, ci vuoi venire, cioè è colpa mia se sei celiaco.
0: Ma lei ti dice, io ci voglio andare, io ci voglio andare, ma mi sento sempre in difficoltà, la capisco.
1: Adesso
0: ragione.
1: Non è che non posso fare più una rampa di scale perché qualcuno nel mondo non cammina, purtroppo. Datemi una regolata.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
3: Ho capito, regà, ma se si porta la griglia per lei, può mangiare quando cazzo gli pare, no? Dai!
4: Ma non diamo informazioni sbagliate perché non esistono gradi di celiachia. La celiachia è una, le altre sono intolleranze.
5: Ma quando va a fare una bracciolata a Sicilia, basta portarsi tu barbiglione, porti uno un po' più piccolo, ci fa il pane, e l'altro grande ci fa la carne.
6: Tanto quando si fa la bracciolata, quello che mangia dopo c'è sempre, generalmente è quello che cuoce, io lo so bene.
7: Roberto, occhio a come parli che ti chiama la predella,
8: eh? Sono semplice, basta che sta gente che c'ha problema, questo, non li inviti, basta, finito. Ma tutti mangiano, tranquilli, bevono. Quello sa, no, ma sono vegetariano, sono vegano, so che cazzo. Ciao.
1: Vabbè, quindi sono scelte, questa qua, la celiachia non è una scelta.
0: Si è ritrovata così.
1: Si ritrova.
0: Invece, un'amica mia, lo sai che le è successo? Lei era celiaca, o quantomeno così le avevano detto, perché aveva evidentemente un'intolleranza molto forte. E quindi per anni ha seguito quell'alimentazione. Facevamo le cene, mi ricordo, lei arrivava con la sua roba, la sua pasta, il suo pentolino, ci pensava lei, così, frustrante, alle tavolate. Insomma, abbiamo detto, e invece dopo 6-7 anni ha rifatto le analisi, ha fatto, e non era celiaca. Quindi capirai la diagnosi sbagliata più bella della sua vita, perché poi ha ricominciato a mangiare normalmente
1: e si è aperta un forno. Pensate, a quel punto dice,
0: a botta dei carboidrati,
1: sai che c'è, tipo veramente tipo Fantozzi, e apri ebbe un leggerissimo sospetto e lo fanno.
9: Succe!
1: Eccola là, l'impallata da Bologna.
9: Poche parole chiare e mordenti,
10: arrivo con lo skiff,
1: con lo skiffit. Sì.
11: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
0: Presidente!
11: Leo da Caselli!
0: Ma che fa?
12: Che ti do quattro capocciate!
10: Io non ci ho capito più niente.
11: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Che succede?
2: Non lo
1: perché
2: so.
1: Mi guardi così?
3: Cosa fai? Di cosa parli sotto la tua sigletta? Cosa c'hai da chiacchierare? Sta con una cuffia solo, lei? Chi sei? Savino? Sta là con sta cuffia solo, sta lì a parlare, parlicchiare, ormai lei fa la diva, capito?
1: Sì.
3: Siccome la sua sigletta è lunga, allora si permette di così di chiacchierare. Di che cosa parlavi?
1: Mi sono fatta due paglie, guarda, per quanto è lunga ormai.
3: Ti sei fatta e basta.
1: Vabbè.
3: Due paglie.
2: Vabbè, comunque se ti va, perché sennò non andiamo avanti.
1: No, assolutamente. Parliamo sempre d'amore. Quindi.
2: D'amore oggi?
1: Sì, parliamo d'amore, ma in modo triste, però. Perché adesso quando si parla d'amore di giovani sui social bisogna sempre denigrarci. Però effettivamente c'è stato un sondaggio.
3: Vuoi una base triste?
1: Sì, vorrei la base triste. Allora, si parla di precarietà e di amore. Vabbè. Precario.
2: E chi meglio di te fuori
1: infatti. No, ma in realtà mi ci
2: però.
3: Pure te, la cattiveria, hai ragione.
1: Ma ieri ero Mourinho, oggi.
3: No, che Mourinho.
2: Ronaldinho.
1: Sono tutti uguali, vabbè.
3: Tu non sei special one, tu sei solo special. Come la Vespa.
1: Vabbè, quindi praticamente il fatto è che secondo questo sondaggio che è stato fatto, questa ricerca che è stata fatta, i giovani non si accoppiano più perché non hanno i soldi per fare gli appuntamenti, in realtà, perché costano tanto i primi appuntamenti, sono dispendiosi, e quindi in realtà nonostante risultino ambire all'amore, non se lo possono permettere, perché è sotto i commenti. In realtà sono molti maschi a scrivere che col fatto che si sentono in dovere di offrire loro molto spesso è un dato effettivo.
3: Quindi non si fanno primi appuntamenti perché c'è la rinuncia al primo appuntamento per un discorso economico.
2: Quindi praticamente la precarietà sentimentale a cui assistiamo ormai in questa società è strettamente legata, sarebbe secondo questo sondaggio strettamente legata alla precarietà economica. Ha senso questa cosa, in effetti,
3: Però.
2: No,
3: scusate, però adesso mi chiedo, un primo appuntamento non è che regala una macchina, cioè nel senso anche un primo appuntamento intendo, magari tu dici sempre che il primo appuntamento è perfetto il caffè, no? Perché almeno c'hai quel tempo tecnico per dileguarti se le cose si mettono.
2: Però ecco, magari primo appuntamento, credo, immagino si intenda le prime volte,
1: le frequentazioni.
2: Magari, se inizi a frequentare una persona, magari le prime volte, ecco, molti ragazzi si sentono in dovere di pagare, di offrire, quindi la prima volta ci prendiamo un caffè, va bene. La seconda volta magari, se mi piace, ho piacere di farmi una cena o un aperitivo. I ragazzi di oggi a volte hanno stipendi da fame, da 800, 1000 euro, 1200, metti 1200, ti devi mantenere un affitto. Ma tu i soldi per offrire anche una cena a una ragazza non ce li hai. Io me ne rendo conto che può essere vero, è così.
1: Diciamo che guarda, c'è questa cosa qui, ma c'è anche il fatto che questi hanno paura dello screen shaming, o qua lo scrivono in inglese, quindi praticamente del rifiuto e del fatto che questo rifiuto possa essere esposto con lo screenshot. Questa cosa è nuova, però effettivamente ci sono delle pagine dedicate anche su.
3: Quindi insomma ci sono più pagine, più ingredienti per un mancato appuntamento. C'è una crisi di appuntamenti, quindi. Però ecco, quella che ci interessa di più magari effettivamente è quella legata al discorso economico. Perché insomma l'abbiamo presi tutti all'inizio, magari pochi soldi, eppure tutto sto piagnisteo, perlomeno negli anni in cui avevo i primi appuntamenti io, non li ho sentiti. Ma magari i tempi cambiano e siamo qui per ascoltarli.

0: rebrand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Primo appuntamento, credo, immagino si intenda le prime volte,
2: le frequentazioni,
1: magari, se inizi a frequentare una persona, magari le prime volte, ecco, molti ragazzi si sentono, no, in dovere di pagare, di offrire, quindi la prima volta ci prendiamo un caffè,
3: sì,
1: va bene, la seconda volta magari, se mi piace, ho piacere di farmi una cena o un aperitivo, e comunque i ragazzi di oggi a volte hanno stipendi da fame. Da 800, 1000 euro, 1200, metti 1200, ti devi mantenere un affitto.
3: Sì.
1: Ma tu i soldi per offrire anche una cena a una ragazza non ce li hai? Io me ne rendo conto che può essere vero.

0: pranzetto puoi invitare una che ti piace, magari se non hai le possibilità invitala al ristorantino semplice oppure al Mac. Se vedi che quella non ci viene perché aspira a qualcosa di più, ma non sei tu, perché magari sei un ragazzo normale che ancora non c'ha lavoro o un lavoro semplicissimo, non è quella giusta.
1: È normale che se esci con quella che c'è, no, amo, io devo andare a fare ape a lì a Zuma, il sushi. È normale che poi ti partano sei piotte. Se esci in una pischella col cervello, è il piacere di stare con una persona, non dove stai.
2: Sono costosi sì, ma per l'uomo, perché per la donna basta esci, smagna, beve, smagna. E poi non è che paga, no. Cioè, no. Sarebbe ora pure che cominciano a tirare fuori qualche soldino anche le femminucce.
3: Facciamo.
4: Tu devi studiare bene la persona, ti studi bene l'appuntamento e l'andiri soltanto quando sai che c'hai la fregata assicurata.
5: Ma quale dopo il caffè c'è in aperitivo? Ah, Rubè, dopo il caffè un mataio te ne vai.
6: Caruccio, lui elegante.
7: Signor Conte, benvenuto anche lei a Tutto Bloccato.
8: Pensa se come primo appuntamento di rimorchi in acelia che è finita. Altro che sordi. La roba senza glutine costa duro.
7: Costa un boato proprio. Comunque basta con sta storia, perché ci sono gli stipendi che sono bassi. Personalmente, io prendevo ai primi appuntamenti con Franca, quella che avete sentito anche qui in onda, prendevo 300 euro al mese da quella radio dove ho iniziato, 300 euro al mese, e si andava a fare quello che si riusciva a fare, cioè un pezzo di pizza e un supplì, andavi su un posto leggermente panoramico di questa città meravigliosa con una boccia di prosecco.
6: Certo, uno fa quello che può fare, se l'altra persona ti ama è come te e accetta quello, va benissimo quello. Però che ci sia, poi quanti anni fa parliamo?
7: Parliamo di
6: 15 anni fa.
7: Sì, 15 anni fa, precisi.
6: Comunque sono cambiati anche i prezzi delle cose.
7: Il Carpe Nema al Volti, non per fare pubblicità, quella bottiglia costava 6,80 euro, adesso costa 7,90. Adesso
6: 7,90 se è in offerta, se no costa pure 9 euro.
7: No, dipende, sotto casa mia, se vieni qua te ce porto, l'ho presa l'altro giorno. Un euro di differenza e 15 anni. Possibile che mi blocca un appuntamento. Poi dopo ci ho avuto più, sono entrati più soldi e non l'ho vista più.
6: Vedi?
7: Dai su ragazzi, e basta piagne. Siete solo dei piagnoni.
9: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto Bloccato. Tra poco. On Radio Globo.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio
1: Globo Promotion. Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. In questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali, redatte da esperti qualificati, con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino a

0: 30 giugno, anguria intera 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Ave Cetus!
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Tutto bloccato.
13: Sponsored by.
14: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: toccato. Only on Radio Globo.
1: Vabbè, c'hai i soldi per offrire una pizza, una bruschetta, una pischella, però poi Nike Jordan 4 da 4 piotte, perché te li compri allora?
2: Ma se no io pago al primo appuntamento, non me ne frega niente che debba pagare l'uomo.
3: Io a mia moglie il primo appuntamento l'ho portata in campagna a mangiare capretto. Sono 13 anni che stiamo insieme, 4 figli e faccio 4 braci a settimana.
4: Bello.
3: Da 13 anni.
5: Ah, robè, se te fa una toccanazzina, niente, io frimma con Alka-Seltzer.
6: Vabbè, robè, tu sta a parlare della preistoria. Adesso da mangiare una pizza al ristorante normale, una pizza, 11 euro, una birra, su qui, ce la con 10 euro.
7: Io con la mia attuale compagna da più di 5 anni, primo appuntamento, andiamo dal Bangladino, prendiamo due birre e un pacchetto di patatine, andiamo sulla spiaggia e se famo un aperitivo.
8: Se parliamo di primo appuntamento, non esiste proprio che la donna paga. Oh, chiamatemi pure vintage, ma non esiste proprio.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
9: Attenzione, invece viene segnalato smartphone vietati ai bagnini di Santa Margherita Ligure.
10: Oh, meno male, guarda, meno male. Questa è la nuova ordinanza della Capitaneria di Porto che vieta l'utilizzo degli smartphone ai bagnini in servizio. Quindi siccome è una distrazione,
9: sì,
10: perché stanno tutti lì tra WhatsApp, social e cose, eliminati, il telefono si può usare solo per emergenze. Quindi devi chiamare un soccorso oppure per cose proprio strettamente necessarie, allora sì, altrimenti stai là seduto e guardi il mare e sorvegli chi si fa il bagno.
9: Mi sembrerebbe così banale, e invece evidentemente se hanno dovuto ricorrere a sta cosa qua, evidentemente così banale non era.
10: Certo, comunque il bagnino è un lavoro di responsabilità, e sai quanti lavori dovrebbero vietare lo smartphone che tu li vedi? Io tante volte ho visto anche insomma professioni ancora più importanti, per quanto poi il bagnino è fondamentale, perché
9: succedono
10: tragedie in mare.
9: Questo può salvare la vita sicuramente, però se sta lì a scrollare, magari la vita non me la salva. Però a volte abbiamo visto quante volte sono stati ripresi alcuni autisti di autobus e trasporto pubblico.
10: Certo.
9: Stare lì col telefono.
10: Ma perché allora comunque usare l'iPhone o insomma qualsiasi smartphone durante l'orario di lavoro è una distrazione, questo per tutti i lavori, però per i lavori più così di responsabilità può diventare fatale. Prendi appunto un bagnino come insomma questa notizia che arriva da Santa Margherita Ligure, no?
9: Poi quali possono essere altri lavori che insomma andrebbero regolamentati da un punto di vista, cioè un assoluto divieto di stare sul telefono?
10: Beh, tutti questi appunto che hanno a che fare con la vita umana, anche ad esempio gli ospedali. No, ora non so, poi i medici, non è che il medico durante la visita guarda il cellulare.
9: Beh, quello no.
10: Però comunque, no? È una distrazione, magari mentre stanno facendo degli esami diagnostici. Secondo me lì uno deve essere concentrato e focalizzato solo su quello.
9: Un intervento al cuore.
10: Vabbè,
9: l'ho aperto, capito? La cassa toracica aperta. E tanto sta là. Aspetta, che rispondo un attimo. Oh, dimmi.
10: Non credo neanche che entrino. Però ecco, questa mi viene questo. Gli autisti, i conducenti degli autobus, come dici tu, comunque là devi essere concentrato sulla guida.
9: Cioè, per assurdo, puoi stare più al telefono sull'aereo, se sei il pilota, su un aereo, perché tanto stai là sopra, pilota automatico.
10: Perché automatico è via.
9: Rispetto invece a un conducente. E poi ecco, magari se volete aggiungere la lista, perché adesso così su due piedi. Non possiamo aggiungere, non possiamo complementare l'elenco. Invece ci sono anche tanti altri lavori, ci sono dei lavori adesso indipendentemente dal cellulare o non cellulare, ogni tanto esce, no, una sorta di griglia, di classifica di lavori che nessuno vuole più fare.
10: E tanti sono i più pagati,
9: Ecco, perché
10: tanti di questi sono i più pagati proprio perché nessuno li vuole fare, proprio perché sono lavori di responsabilità o di particolare impegno.
9: Sì, a parte raccogliere pomodori in Puglia o insomma i lavori nella terra, che molti non vogliono fare, anche perché insomma se deve da fatica, o anche il pastore, ne parlavamo qualche giorno fa, no? Che non ho superato il provino su a Fiano Romano.
10: Particolarmente faticosi, certo, uno ne vuole fare perché fatica, ma ci stanno quelli pure di particolare responsabilità che io personalmente non me la sentirei.
9: Tipo?
10: Cioè, tipo il controllore di volo. Controllo di volo è uno dei mestieri più pagati.
9: Ma il controllo di volo è quello che sale sull'aereo mentre stai in volo, che sa che dice porca troia, sta sale il controllo, non ce l'ho.
10: Ma no, è quello che sta nella torre di controllo e che gestisce il traffico aereo. Quello forse penso che sia uno dei lavori, a parte quelli medici, di maggior responsabilità insieme al pilota.
9: Vabbè, è pagato anche bene, penso.
10: È pagato benissimo, ma è complicato perché se ne trovano, si trovano pochi che vogliono farlo, perché comunque
9: perché è stressante.
10: È stressante, sai, lavori che sono particolarmente responsabili sono certo stressanti.
9: E poi che ci abbiamo?
10: Il medico d'urgenza. Il medico d'urgenza, che è quello che sta al pronto soccorso,
9: sì,
10: anche proprio dall'università sono in pochi che fanno quel corso di studi. E sono pochi. Poi se vai a fare il medico d'urgenza in aree di guerra o in zone isolate, meno che mai, lì proprio non si trova nessuno. E quello un lavoro bellissimo, è una missione, secondo me, più che un lavoro.
9: Te lo devi sentire proprio.
10: Però sono in pochi, anche questo pagato, soprattutto in certi contesti, pagato, credo, profumatamente.
9: Ora, a quelli che no, sentiamo spesso che si lamentano, che dicono, vedi, io sto qui, faccio sto lavoro, prendo poco, e la Caselli che sta lì, che si ammazza del lavoro e dice che prende poco. Perché non vai, Caselli, perché non vai a fare il controllore di volo? All'aeroporto, stai là sulla torre di controllo.
4: Oddio, sì, ci andrei, però devo dire che secondo me dopo un po' mi annoierei. Cioè, a me l'aereo dopo un po' mi annoia perché non posso muovermi troppo. Invece
10: non stai a bordo dell'aereo.
9: Stai sulla torre di controllo.
4: È ancora peggio. Cioè, sto lì. Mi annoierei.
10: L'aereo,
4: poi,
10: dici?
4: Comunque, cioè, hai troppa responsabilità. Perché comunque è bello un lavoro in cui guadagni, ma senza, capito, troppe persone che poi ci rimettono di schiantarsi contro il muro,
9: certo,
4: cose.
9: Invece quando monti ste cagate qua in quel caso invece non
4: c'è. Ma chi se ne accorge?
9: Ma come chi se ne accorge? Ma cosa dici? Cosa dici?

0: Sulla torre di controllo.
1: Ancora peggio. Cioè sto lì due... No, mi annoierei.
2: L'aereo,
1: poi comunque cioè, devi avere... hai troppa responsabilità. Perché comunque è bello un lavoro in cui guadagni, ma senza, capito, troppe persone che poi ci rimettono di schiantarsi contro il muro, certo, cose.
0: Invece quando monti ste cagate qua in quel caso invece
1: ma
0: non
1: c'è. Ma
0: come chi se ne accorge?
3: La Caselli non ci va a lavorare in aeroporto perché non si può portare fumo appresso.
4: Deana, stai sotto all'aereo, non stai a bordo, ma tu stai sotto una vita in generale.
5: Io pure ho un sacco di responsabilità al lavoro, perché lavorando nelle telecomunicazioni do la possibilità a tutta sta gente di scrollare su Instagram e TikTok, capito? Quindi quella è una responsabilità.
0: C'è la responsabilità, c'è effettivamente.
2: Questo... Ma dai, ma poi uno dovrebbe avere sempre responsabilità nel lavoro, se no non sarebbe lavoro, no? Poi ci sono lavori più o meno impegnativi sicuramente, però già se lavori devi avere una responsabilità.
0: Se sei un influencer pure.
2: Certo.
0: Devi influenzare per bene.
2: Certo.
0: La gente.
2: Certo.
6: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
7: I matti dello psicologo non ci vanno. A fare psicoterapia viene della gente che non è quella che sta male. Perché una persona che sta male e dice aiuto e dice datemi una mano è una persona che già sta bene. Il problema sono tutti quelli che assolutamente fanno sì che quella persona possa alimentare il proprio malessere, ma non verranno mai, perché hanno una idea della psicologo, parole dell'anima, come di un giudizio. Vai dallo psicologo, sei matto. Guardate signori, i matti sono tutti fuori, i matti dallo psicologo non ci vanno.
0: Sono stato catturato da questo reel che è spuntato fuori così. Dice i matti dallo psicologo non ci vanno, a parte che i matti dovrebbero andare dallo psichiatra, ma quello è un altro discorso ancora. Però nel senso che quelli che dicono che si riversano a volte, no, da un professionista, in realtà sono quelli che non stanno poi così in maniera malvagia. In realtà quelli che proprio ci dovrebbero invece andare non ci andranno mai.
2: Perché si difendono. Questa è una lettura interessante della psicoterapia, che poi è vero, cioè chi è consapevole di essere in un momento di difficoltà o di avere qualcosa da sistemare, no? Chiede aiuto. Chi non chiede aiuto è perché è una persona che insomma non, lei li chiama i matti. Ora non è che necessariamente uno deve essere matto, però tante persone che hanno dei disturbi psicologici vanno sulla difensiva e quindi dicono: no, io darò psicologo mai, perché non si mettono in discussione. Ed è pieno di gente così.
0: Però ecco, cioè, non vuol dire che se non ti viene un istinto di andarci, allora significa che sei matto, cioè,
2: no,
0: però
2: esatto,
0: è il contrario, cioè
2: esatto.
0: Magari quello che invece sta c'ha dei problemi che visibilmente tutti notano, ecco, magari quello invece si rifiuterà per sempre di andarci. Per quale motivo? Forse per un retaggio che dice che chi si rivolge a un professionista poi viene considerato matto?
2: Ma sì, secondo me in tanti hanno ancora questo tabù, purtroppo.
0: Io ce l'ho ovviamente, ma però
2: tu hai il tabù che insomma, andare dallo psicologo.
0: Ma sì, mi vergognerei. Cioè, a parte che non penso di averne bisogno, però ecco, adesso non vorrei. Ditemelo voi, che magari mi conoscete.
2: No, ma un conto è dire mi vergognerei. E quello magari umanamente può essere comprensibile. Un altro è dire secondo me è sbagliato perché non c'ho bisogno. Perché.
0: Io penso tutte e due di non avere bisogno. E quindi nel momento in cui poi vado là, che ci andrei anche per curiosità. Non ho fatto mai un minuto di psicoterapia, no. Ho fatto altre terapie, c'ho una alopecia quando ero ragazzino dietro, ma era una terapia dermatologica, quindi non era di psicoterapia. Non ci sono mai andato, ma perché penso di non averne bisogno.
2: E pensa che forse poteva essere collegato, magari, non ci ha mai pensato?
0: Ma non lo so, non
2: spesso
0: credo.
2: L'alopecia può essere psicosomatica.
0: Ma quella ha detto che era stress. Quindi ha un ragazzino dei 15 anni e poi tra l'altro dice a mio padre ha detto: ma forse studia troppo. Ovviamente era quell'anno che mi stavano per bocciare, quindi pensa quanto potessi studiare.
2: Però anche lo stress è insomma una tematica che andrebbe affrontata con un psicoterapeuta.
0: Ma forse con, io non lo so, c'è tanta gente stressata che però non credo che debbano tutti andare da un terapista. Non lo so. L'idea mi sembra di buttare dei soldi, ma forse no. Perché? Ma banalmente. semplicemente perché mi sento a posto, cioè non ho bisogno di andare lì a parlare. Poi tra l'altro, quando me l'hanno raccontata, che stai lì e parli te, quello non ti dice niente. Io me lo immagino invece come uno che poi mi dà una soluzione. No, vabbè, non dopo
2: è,
0: un
2: no,
0: po'
2: te la fa trovare dentro di te la soluzione, non è che te la dà lui, lui ti porta a trovare una soluzione, a fare insomma un percorso che va bene per te in quel momento. Chiunque attraversa un momento di difficoltà, secondo me, ammetterlo e voler arrivare a una soluzione è amore verso se stessi, secondo me. Non sono soldi sprecati, sono i soldi meglio spesi della vita, insieme ai viaggi, assolutamente. Sono i miglior soldi spesi nella vita, se ne ha bisogno dallo psicoterapeuta.
0: E se vado dallo psicoterapeuta che non è buono? Che molti fanno anche danni,
2: è un altro discorso. Vabbè, ho capito,
0: io che ne so, che faccio il provino, io
2: ma
0: non sono
2: ignorante. Ma purtroppo anche i medici fanno i danni, anche quello che ti fa la ristrutturazione ti fa danni. Allora, se uno fa questo discorso non dovrebbe fare niente nella vita.
0: Ma no, perché se non cammino più, l'anno scorso mi sono spaccato una gamba, non è che ci ho pensato due volte, che facciamo, lo facciamo o no l'intervento, ci mettiamo i ferri, chiaro che ce li metti.
2: Ma è questo che fa la differenza.
0: Però sul resto dico, io posso avere dei momenti a volte di sconforto, posso avere dei momenti in cui, che ne so, piango, posso avere. Perché devo andare dallo psicologo?
2: Ma non è un obbligo, però il problema, cioè la differenza sta proprio lì, nel dare alla salute mentale o a un momento, ai momenti di difficoltà, minore importanza rispetto a una gamba spaccata. Perché se tu non stai bene in un momento, non ti senti bene psicologicamente in un momento... Può far peggio di una gamba spaccata. La gamba spaccata te ne accorgi perché non cammini. La salute mentale quando viene a mancare, o se si attraversa un momento di difficoltà,
0: ma chi è che lo dice?
2: Può far danni peggiori.
0: Chi è che lo dice che mi viene
2: spaccata
0: a mancare? A me, chi me lo dice? Tu mi dici, Ileana, Miriana, mia madre, chi me lo dice? Guarda, hai bisogno dello psicologo.
2: Ma te lo senti, ti senti che stai passando un momento difficile. Ora, gli attacchi di panico, l'ansia sono proprio i campanelli di allarme più estremi, sono la punta dell'iceberg.
0: No,
2: però.
0: Perché conosco tanta gente che invece non aveva né questi disturbi grossi, gente che un po' per moda è andata a fare, sì, sai che c'è, fa pure figo negli ultimi anni, sai, no. Che, sì, il mio terapista, tutti in terapia vanno. Quanti ce ne abbiamo all'ascolto? Tu senti, e quanta gente ci va che effettivamente, sì, sono i soldi spesi meglio del mondo, ma magari non c'era tutta sta necessità. Ma... Non lo so, mi sembra una debolezza societaria.
2: Ma meno male che tanti ci vanno.
0: Oh, per fortuna
2: male.
0: Che ci vanno così tutti, che come ti giri oggi una merda dappertutto. Tutte notizie.
2: Pensa se non ci andavano.
0: No, perché prima non ci andavano e non c'avevi tutte queste brutte notizie. Se mi dici che negli ultimi anni ci sono più brutte notizie. Quindi non diamo per forza a una tendenza, per
2: ma
0: forza un momento salvifico dell'umanità.
2: È uno strumento in più che abbiamo che se uno può usare, usa. Ma viva la psicoterapia.
0: Ma viva per quelli che stanno male, non perché non c'è niente da fare. Dai, andate a fare un massaggio.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Io penso invece che lo psicologo sia una cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno, sin da quando siamo adolescenti in avanti. Aiuta a gestire meglio la vita e dovrebbe essere una cosa fatta come lo sport, con una certa frequenza, magari gratis per tutti, gestita dallo Stato. Secondo me tutti ne abbiamo bisogno.
6: Radio Globo Meteo.
9: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
6: Radio Globo Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore è tempo stabile sul Lazio, dunque ci attende una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì inizialmente avremo tanto sole sulla regione, infatti l'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'Italia. Nel corso del pomeriggio segnaliamo nelle aree interne del Lazio temporali di calore che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. In generale le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 36 gradi, con il caldo che si farà sentire. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it.
11: smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su Moby.it.
15: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
17: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
18: Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
19: Dentro la città.
17: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
18: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
20: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: attraversa un momento di difficoltà. Secondo me ammetterlo e voler arrivare a una soluzione è amore verso se stessi, secondo me. Non sono soldi sprecati, sono i soldi meglio spesi della vita, insieme ai viaggi, assolutamente. Sono i miglior soldi spesi nella vita, se ne ha bisogno dallo psicoterapeuta.
1: E se vado dallo psicoterapeuta che non è buono, che molti fanno anche danni, è un altro discorso.
0: Vabbè, ho capito,
1: io che ne so? Che ne so, che faccio il provino? Io
0: ma
1: non
0: purtroppo
1: sono ignorante.
0: Anche i medici fanno i danni, anche quello che ti fa la ristrutturazione ti fa danni. Allora, se uno fa questo discorso non dovrebbe fare niente nella vita.
1: Ma no.
2: Io faccio psicoterapia da 5 anni e vado dallo psichiatra una volta ogni 3 mesi, mai scelta su più giusta, perché mi ha proprio salvato la vita.
3: Secondo me l'utilizzo dello psicologo è un tantino sopravvalutato, soprattutto perché una volta ti potevi confidare con qualcuno di cui ti fidavi, che sapevi, che non raccontava i cavoli tuoi a nessuno, magari non ti dava dei buoni consigli, però già che ti ascoltava.
4: Gli uomini si mettono molto meno in discussione e pensano di non averne bisogno.
5: Ma se io non credo in una figura dello psicologo e tutti mi guardano male quando dico sta cosa, il problema l'ho io.
6: Praticamente andare dallo psicologo è come sentire la risposta di tua moglie, che però non te vuole dire perché tu la devi indovinare, però se la sapresti gliela diresti, e vuole che la risposta sua passi per te, così è come una cosa che hai detto te, che però era una cosa che voleva lei.
7: Io ci sto andando, 17 sedute, tutte stronzate.
1: 17 sedute, ora le sta contando una per una, le sta contando.
0: 4, 8, 6, 6, 4, poco più di 4 mesi se ne fa una settimana.
1: Una settimana se ne fa?
0: Beh,
1: genere.
0: Di solito sì, poi magari non ne hai bisogno o tu scegli di fare un po' meno, ne fai uno ogni due.
1: A seconda
0: di quanto ne hai bisogno,
1: anche.
0: Di come stai, di quanto ti puoi permettere, sì. Perché
1: sono costose comunque.
0: Costa,
1: tipo
0: costa,
1: una settantina, 80
0: tra
1: euro?
0: Tra i 60 e gli 80 euro, dipende da chi vai.
1: Un'ora.
0: Un'ora, sì.
1: La mia voleva di meno. Ah no!
8: Va bene, anch'io sono mai andato dallo psicologo e la penso come Roberta. Penso che una seduta a due servirebbe un po' a tutti. Dovremmo sensibilizzare un po' tutti su sta cosa, perché l'80% dei suicidi nel mondo derivano da uomini che, proprio come dici tu, magari si vergognano ad andare dallo psicologo.
9: Io ci sono andato, Robè, 2-3 volte, poi ho pensato come te, ma perché devo stare a sprecare i soldi? Ma me li vado a mangiare i soldi.
10: Andare dallo psicoterapeuta non significa prevenire un disagio, significa dedicarsi quei 45 minuti, una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, in cui semplicemente parli con te stesso e ti dai la possibilità di darti strumenti migliori di quelli che già applichi.
11: Non c'hai bisogno dello psicologo, c'hai bisogno di un amico, della persona che ti sta vicina, che ti dice: oh, vieni qua, abbracciami e dimmi tutto quello che c'hai, tira fuori tutto.
12: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Allora, ero indeciso su quale città visitare quest'estate.
0: Ah!
1: Quest'estate, che insomma.
0: Non si è organizzato niente
1: non
0: ancora.
1: Non mi sono organizzato, no, nel senso che la passerò maggiormente a Conero, quindi
0: sì.
1: Insomma, sotto casa. Però, da oggi almeno qualche giorno voglio dedicare, perché la curiosità fanciullesca che ho dentro, forse da far, ecco, quella forse da analizzare, è quella che mi vuole portare a Trieste.
0: Trieste. So già dove vorrei andare, tu nello specifico, a Trieste.
1: Per forza, questa spiaggia, questa spiaggia dove c'è un muro,
0: sì,
1: che separa la spiaggia e la divide tra fruitori uomini e fruitrici donne.
0: Sì. È uno stabilimento storico, il Lido Pedoncin, che ha questo muro, tipo veramente il muro di Berlino, che divide la spiaggia in due, da una parte le donne e da una parte gli uomini. Tra l'altro leggevo che l'altro giorno un bagnante si è un po' stizzito perché una coppia non ha rispettato il divieto.
1: È una coppia di Milano.
0: Esatto, e lui ha detto: ma qui ci sono delle regole. E questo gli ha detto: vabbè, ma è medioevo. Ora, io pure penso che è medioevo, perché certo che è medioevo, però è anche vero che se vai là vai là appositamente per quello e quindi devi rispettare le regole, se no vai in un altro stabilimento, è pieno.
1: Ma medioevo potrebbe essere anche, che ne so, l'infiorata di Genzano, eppure non è che uno arriva là così prende e soffia sui fiori, prendila, ci sta, cioè non è obbligatorio, cari signori di Milano, cara coppia di Milano, cioè ci sono, abbiamo 8000 chilometri di spiagge,
0: esatto,
1: in Italia, voglio dire, no?
0: Questi saranno andati là incuriositi, come lo siamo, dai, un po' tutti, perché io anche andrei a vedere questa spiaggia,
1: ma bello,
0: e poi magari non hanno voluto mantenere la distanza, si sono visti.
1: Allora, a parte che vado a spada tratta a difendere Medioevo, perché insomma uno dei momenti più belli che la storia dell'umanità ha avuto, ma a volte bistrattato, ma qui ci potrebbero essere anche dei vantaggi in questa scelta, nel senso che tante volte quando ti approcci a una spiaggia mista, come tutte le spiagge che conosciamo nel mondo, cioè nel mondo occidentale, vai là e un minimo ci vai curato, perché comunque sai che c'è anche l'altro gentil sesso.
0: Certo.
1: E accadrà la stessa cosa, immagino, anche per le donne.
0: Beh, capirai, sì, se io dovessi andare in una spiaggia che è frequentata solo da donne,
1: cioè,
0: magari.
1: Quei stuzziconi dei peli.
0: No, dici, sai, quella volta mi dovrei un po' rifare la ceretta, ma c'ho appuntamento quante volte? C'ho appuntamento per la ceretta il martedì, la domenica ti dicono andiamo al mare, e tu dici no, non mi posso passare la metà adesso, fra due giorni c'ho la ceretta, aspetta, e quindi non ci vai. La spiaggia delle donne ci vai.
1: Quindi, quindi
0: non è male, ti posso dire.
1: Essere, vedi che convergiamo, potrebbe essere un grande vantaggio. Questo è uno dei tanti, ma sentiamo se vengono in mente altri vantaggi. Traffic News.
13: Accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a €3,99 e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a €3,99. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global,
0: Traffic News. Adesso il traffico.

0: raccordo anulare Viale Marconi. Per lo stesso motivo, momentaneamente è chiusa Via di Santa Maria Goretti, ci troviamo nel quartiere Trieste, all'altezza di Piazza Addis Abeba, traffico deviato su Viale Etiopia. Traffico intenso sulle principali strade e consolari in uscita da Roma e sul raccordo, in particolare code a tratti in carreggiata interna tra la Pisana e Aurelia, tra Cassia e Salaria e tra Bufalotta e la Romanina. Si sta in fila in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina e più avanti per incidente tra Prenestina e la Roma Teramo. Code in uscita dalla capitale anche sul tratto urbano della Roma Teramo da Portonaccio al raccordo anulare. Per altri aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Che c'hai tu lì davanti? Un elenco o una mappa?
0: Tipo, c'ho tutto un testo.
1: Tipo Piazza Vescovio, è uscita Piazza Vescovio? C'è Piazza Vescovio?
0: No, non è uscita, non esce.
1: No, eh?
0: No, non esce.
1: Perché è uscita la settimana scorsa, ormai non esce. Radio Globo. Ragazzi,
2: stai parlando del pedocin, fidati Robby, guarda che non vale la pena, sono tutti vecchi, vecchi e bambini, separata sede, quindi non ti perdi niente, fidati, se bevono pure il mondo il fegato lo trovi, di tutte le persone trovi attaccato all'uscita del pedocin.
1: Allora, potrebbe essere un altro
0: vedi
1: aspetto.
0: Vedi che lui c'è stato e comunque a te ti continua a incuriosire, capiremo ancora di più.
1: Adesso anzi vado lì, butto giù il muro, può darsi. Ragazzi, a domani!
0: Ciao!
3: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
4: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Fino al 22 giugno è possibile confermare il posto negli asili nido comunali. La procedura si effettua online ed è obbligatoria per tutti gli iscritti che non hanno presentato rinuncia per il prossimo anno educativo ed è necessaria anche per aggiornare le quote contributive in base al tariffario di Roma Capitale. Fino a mercoledì Piazza del Popolo sarà animata da Summer Hits, il grande evento gratuito che porta nel cuore della capitale gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Tra gli artisti in cartellone Achille Lauro, Alex Britti e Ermal Meta. Al via dal 25 giugno la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Nello straordinario scenario del Teatro Romano, un cartellone di respiro internazionale che intreccia la forza del mito classico con linguaggi della contemporaneità. Programma su teatrodiroma.net.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
10: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
11: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Canapando è la cannabis

0: CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. La musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma, i più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits. Team Summer Hits. A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Auto usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
6: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: valentinoautomobili.it.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
6: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
9: 19 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori in FM DAB
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
9: 19, 2 minuti, iniziata ufficialmente l'estate sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, anche se insomma là fuori, eh?

0: Axwell Ingrosso. Dreamer sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo.
1: Radio Globo. Raffica da traffico.
0: E lo sapete che si inizia sempre con la raffica da traffico, ovvero vogliamo sapere come siete messi lì fuori, anche perché durante tutto bloccato ci siamo resi conto che, insomma, la situazione non è delle migliori, tra alberi caduti per strada. Abbiamo sentito anche il traffico di Roberta prima, ragazzi. Panico su alcune strade, c'è il panico. Quindi 393-777-7172, la strada che state percorrendo, quella che vi sta portando a casa, come è messa bene o male? Soprattutto il navigatore, quanto tempo vi dice che arriverete a casa? 393-777-7172. Si parte con la raffica da traffico come tutti i giorni qua su Radio Globo. Potete vedere anche la sua intervista sul nostro Instagram. Lei è Mick.

0: dai, come va lì fuori, come siamo messi? Io lo so che tanto state provando a tornare in tutti i modi a casa, anche se poi questa città, la città di Roma, ci sta mettendo a dura prova.
1: Un bippatore, sì. C'è solo un bippatore.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Artesano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
3: Oggi è qui con noi Daniele di Acqua Smart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua e da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci qualcosa di più su di voi?
4: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
3: Fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
4: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13. L'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
3: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
7: La grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Con Immobil Dream,

0: Avere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: Ma sapete quando ne abbiamo parlato settimana scorsa di queste persone che passavano sotto la telecamera ZTL con la targa coperta? Tra un po' vi spiego.

10 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Allora, stavo leggendo che dal 1° di luglio verrà introdotto un permesso ZTL a pagamento anche per le auto elettriche. Stiamo parlando di 1000 euro l'anno. Cioè, ragazzi, secondo me veramente va veramente alto, però loro stanno provando a contrastare le immatricolazioni che sono cresciute negli ultimi 4 anni del 350% in più e ha portato più 75.000 autorizzazioni attive solamente per la ZTL. Ma anche nelle altre città europee più o meno la situazione è questa o comunque variegata. Per esempio a Madrid le auto elettriche possono entrare nella ZTL e hanno anche un parcheggio gratuito. Amsterdam la traiettoria è un po' diversa, sì, c'è l'ingresso, però solamente alcune persone possono entrare o comunque hanno determinati privilegi. Voi invece 1000 euro da sborsare per un anno di ZTL. Adesso capisco come mai uno stava provando a entrare con il passeggino dietro la targa, vedi? Stava prendendo le misure, secondo me. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393-777-7172, se usate o meno la ZTL e se il prezzo vi sembra giusto. Pinguini.

0: uno per poter entrare. Mi dispiace anche per le auto elettriche, perché non ci sarà nessuno, insomma, nessuna mano, nessun aiuto per chi ha deciso di fare questo investimento. Mentre invece a Milano si stanno preparando per fare le consegne in bicicletta. Dai, tra un po' ve ne parlo. Radio Globo
1: Promotion. Il mercato immobiliare cambia, esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it. Wait for me,
2: I'll be back. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
3: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

l'ascensore, ecco, perché a Milano stanno provando a utilizzare le biciclette cargo. Sono praticamente delle biciclette che hanno davanti un cassone, metterci dentro i vari pacchi da consegnare per evitare congestione all'interno della città. Insomma, non so se c'è qualche corriere disposto a fare questo. Per esempio, ricordo che quando lavoravo in negozio c'era proprio un servizio di corrieri che si muovevano solo ed esclusivamente in bicicletta. Adesso non so che fine hanno fatto, spero non abbiano fatto una brutta fine, però insomma già qualcosa iniziava a muoversi anche qua a Roma. Corrieri disposti ad andare in bicicletta, 393 777 7172. Angelina Mango, Marco Mengoni, questa è Radio Globo.

0: Dance su Radio Globo.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
0: Eccoci qua, 19.51, scendiamo in strada, lo facciamo con Sonia Cerquetani in redazione Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Bentrovati. Dopo il maltempo che ha interessato la capitale, restano disagi per la caduta di alberi e rami su alcune strade. All'Ostiense, per un albero sulla carreggiata, resta chiusa via del Gazzometro da via del Porto Fluviale in direzione di Piazza del Gazzometro e via Ostiense da Piazza del Gazzometro in direzione della Basilica di San Paolo. Deviazioni comunque segnalate sul posto. E sempre per alberi sulla carreggiata, chiusa anche via Tiberina tra il chilometro 8 e 200 e il chilometro 8 e 400. Ci troviamo nei pressi di via Pian dell'Olmo nelle due direzioni. Problemi per un ramo sulla carreggiata anche in via di San Giovanni in Laterano, con traffico deviato all'altezza di piazza di San Clemente. Traffico che è ancora intenso sul raccordo anulare, in particolare coda tratti in carreggiata interna tra la Pisana e Aurelia e tra Cassia e Salaria. Si sta in fila anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Code poi per un veicolo in panne sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in questa direzione. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni. Rallentamenti e code anche in carreggiata opposta tra via Salaria e via dei Campi Sportivi.
0: Radio Globo Promotion. Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland, due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
1: Wait for me. I'll

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Quest'estate parti con Opel.
7: Of course.
6: A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
9: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
17: 19:58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
18: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
18: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
18: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Solo le migliori in FM.
21: E sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

musica su Radio Globo. Radio Globo. Ma sapete che la velocità della camminata è un vero e proprio indicatore della salute cerebrale e anche della salute fisica. Infatti chi tende ad essere molto più lento rispetto ad altri ha qualche problemino in più con il passare del tempo. E fateci caso, ci sono sempre persone più lente all'interno di una comitiva rispetto ad altre che invece vanno veloci, no? Ecco, io per esempio sono uno di quelli che è costretto a vedere i propri amici da dietro, perché ho sempre 2-3 metri di distanza. Vabbè, sì, quando cammino sono una lumaca, però non mi fate sentire solo, c'è qualcuno che magari è più veloce nella camminata e qualcuno che invece resta dietro. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172, anche perché di solito gli amici veri dovrebbero aspettarti e invece no, ti lasciano sempre dietro. Vabbè, della nuova di Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

amici sulla radio che sono solo le migliori. Tommaso Paradiso che nonostante questo aspetto così vintage praticamente si ritrova anche a usare ChatGPT nella vita quotidiana e lo usa anche per chiedergli: ma Chat, secondo te quanto camperò? E pensate che le volte l'intelligenza artificiale gli dice: guarda, forse è meglio che smetti con questo stile di vita, oppure lo incoraggia a fare qualcosa di salutare, no? A chi non ha praticamente si ritrova anche a usare ChatGPT nella vita quotidiana e lo usa anche per chiedergli: ma Chat, secondo te quanto camperò? E pensate che le volte l'intelligenza artificiale gli dice: guarda, forse è meglio che smetti con questo stile di vita, oppure lo incoraggia a fare qualcosa di salutare, no?

0: ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Ehi, ciao, ma che abbronzatura!
9: Che bella pelle che hai!
10: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
11: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
12: Parco Scuola all'Eur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
13: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
14: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
15: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
16: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
17: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su

0: Ambiente.it Global Service Ambiente 800 99 87 84. Più facile di così?
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: 20:21 sulla radio, che sono solo le migliori radio globo. Tra pochissimo ascolteremo un pezzettino del Morning Show.

0: All It Together sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Eh sì, è proprio Radio Globo. Andiamo ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show,
1: perché abbiamo insomma raccontato la vicenda di questi due ragazzi che su un sovrappasso della Ostia Lido sono rimasti bloccati in un ascensore che sostanzialmente era stato appena inaugurato. Cioè, lavoretto fatto bene, mi
2: viene da dire.
1: Sono dovuti intervenire i pompieri, perché non solo il disagio di rimanere dentro un ascensore, ma rimanere anche con 40 gradi che insomma ci sono in questo momento in città.
3: Ho il terrore di rimanere nell'ascensore con questo caldo, soprattutto con mio papà anziano. Ogni volta che prendo l'ascensore ci penso, mamma mia, però come si fa?
1: È che come si fa?
2: Te lo dico io, metti tuo papà, schiacci il bottone e tu rimani fuori.
1: Giusto? Quindi rimane solo papà.
2: Certo.
1: Oh, okay. No, nel caso, ecco, lei è pronta a intervenire.
2: Certo,
1: così almeno
2: ti pare poco.
1: Milena, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Allora, a te che è successo, Milenuccia bella?
4: È successo da una vita, succede che mi blocco negli ascensori.
5: Come?
4: È una vita. Cioè, io con i bambini, con mia sorella, da piccola ero obbligata ad imparare ad aprire, perché mia sorella era claustrofobica, quindi ogni giorno ci bloccavamo. Finalmente riesco a cambiare casa per questo motivo.
1: Ah, ecco.
4: Ne prendo un'altra e niente, la storia.
1: Ma siete che porti sfiga, scusa, facci capire.
4: Fai
1: contatto con l'ascensore. No, aspetta, hai cambiato casa perché nella prima casa c'era questo problema con l'ascensore, quindi rimaneva
4: nessuno che si metteva lì a chiamare ascensoristi a cambiare tutto.
1: Ok, quindi rimaneva un problema, insomma. Ok, sì. Quindi hai cambiato casa e che è successo?
4: Che la storia si ripete.
1: Molto bene.
5: Vabbè, allora hai influssi, hai degli influssi sulla tecnologia. Ci sono delle persone che hanno l'influsso sulla tecnologia. No. Radio
0: Globo. E voi invece qual è la vostra più grande fobia, no? Anche perché una delle più grandi fobie di chiunque è rimanere bloccati all'interno di un ascensore. Io posso dire, sono molto molto fortunato, non mi è mai successo in 35 anni. Dai, lanciatemela, tanto lo so che me la state lanciando. Prenderò più ascensori.

0: molto spariti questi qui. Allora, 20:36, questa è la radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Stiamo parlando di fobie. Abbiamo ripreso questo argomento dal morning show di questa mattina e ci sono veramente tantissime fobie, le più disparate, no? Avevo per esempio un amico che soffriva di una fobia, adesso non so neanche come si chiama. Praticamente saltava in aria, si spaventava ogni volta che sentiva la bottiglia di plastica. Avete presente quando si accartoccia, no? Fa quel rumore. Ecco, lui odiava quel rumore, saltava e aveva paura e il terrore che la bottiglia, una volta presa dal frigorifero, gli scoppiasse in mano, cioè facesse quel tipico delle bottiglie di plastica, soprattutto quando cambia la temperatura in modo repentino. La vostra fobia al 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore è tempo stabile sul Lazio, dunque ci attende una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì inizialmente avremo tanto sole sulla regione, infatti l'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'Italia. Nel corso del pomeriggio segnaliamo nelle aree interne del Lazio temporali di calore che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. In generale le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 36 gradi con il caldo che si farà sentire. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
15: Dentro la città, fuori dal mondo!
14: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
13: Mamma! Io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Mamma mia, sto dando un'occhiata ai vari video che stanno circolando sui social sulla bomba d'acqua e grandine che si è abbattuta su Roma nelle ultime ore. Siamo in

Space su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo che a Parigi hanno registrato una delle temperature più alte degli ultimi anni, addirittura è riuscita a superare quella del 2019, un caldo torrido nel 2019, soprattutto l'estate caldissima del 2003, non so se ricordate, io ricordo che per esempio andavo al mare e mi ritrovavo meduse, poi c'erano le stelle marine, quelle tropicali, e un boato di alghe. Che cosa sta accadendo? Beh, ovviamente stanno cercando di aprire il più possibile la Senna per permettere alle persone di cercare il refrigerio anche in città. Per esempio la Torre Eiffel è visitabile solamente nei primi due piani per via del caldo torrido e soprattutto la pericolosità di salire a temperature alte ai piani alti. E anche Disneyland Paris, per esempio, sta avendo un sacco di restrizioni, sono stati vietati i fuochi d'artificio. Insomma, una bella giornata per viaggiare e godersi Parigi, anche perché per esempio anche i treni molti sono stati soppressi perché il tratto da ferrovia non riesce a muoversi correttamente con temperature superiori ai 50 gradi. Pazzesco. Alex Warren, Fever Dream, questa

0: this summer, only the hits. Radio Globo.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: 3 ovviamente qua sulla radio, che sono solo le migliori. Ma sapete che c'è una bella novità? Sentite qua, dai.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
7: Torna il Team Summer Hits,
8: la musica dell'estate.
9: La musica dell'estate.
7: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
9: Team Summer Hits.
7: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
10: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
12: Freschi a prezzi mai visti.
13: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
14: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
15: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
16: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
15: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
18: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
19: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
20: Chuck, motore, azione!
21: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
22: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
21: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
0: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
9: 21 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
23: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
24: Perfetto.
23: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
24: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
23: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
24: Allora sei nel posto giusto.
25: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
26: Solo le migliori in FM DAB
27: e sul canale 91 del digitale terrestre
28: Globo TV.
9: Grande Tommy, eccoci qua, buon pomeriggio, anzi buonasera ormai, 21 e 2 minuti, 22 di giugno, si riparte da Another con Talk to You.

0: 2020 sulla radio, che sono solo le migliori.
1: Radio Globo.
0: Ah, è arrivata l'estate, è arrivato il caldo. Allora, possiamo dire ufficialmente che è arrivata l'estate, anche perché ieri era il 21, quindi dai, è iniziata. E quindi entriamo proprio nell'ottica del dover sopportare il caldo e magari andare in spiaggia per cercare, insomma, di evitare tutto questo calore. Ma sapete che, per esempio, piantare un ombrellone di notte è reato, oppure portar via anche sabbia o conchiglia potrebbe essere furto aggravato. E io, che per esempio da bambino giocavo con i pesci che insomma, girovagavano lì sul bagnasciuga, o addirittura mi capitava di prendere delle meduse, potrebbe configurare come maltrattamento di animali, ed è una delle cose che secondo me è giusto sapere, oltre alla convivenza spietata che, ahimè, dobbiamo purtroppo sopportare quando andiamo in spiaggia. Non so se è capitato già di litigare oppure di non sopportare alcune situazioni quando si va in spiaggia. In ogni caso, potete sempre sfogarvi alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Se c'è quella cosa che proprio non sopportate del vicino di ombrellone o della vicina troppo rumorosa quando mettono la musica dalla cassa Bluetooth, eh? Samurai J, Vito, Salamanca, Flamenco Prato.

0: delle multe in spiaggia. Cioè, io non sapevo che per esempio prendere conchiglie o sabbia potrebbe essere furto aggravato, e ci sono delle spiagge dove addirittura ti inseguono e ti arrestano se ti porti via un po' di sabbia. O addirittura mettere una medusa o un animale nel secchiello potrebbe configurare maltrattamento di animali. Meno male che ve l'ho detto. Metti caso che poi vi veniva voglia di raccogliere delle telline, ecco, non fatelo, fidatevi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo.
0: Fatelo, fidatevi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono,

0: È usato?
1: Usato a chi?
2: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
0: Info su leonori.it.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, 1 litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
5: Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
8: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
10: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a...

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
2: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

Wars sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo, praticamente il video delle scimmiette. Dal 2011 questa è la radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Allora, sapete che a Trieste esiste l'unico stabilimento balneare in Europa che separa uomini e donne con un muro. Si chiama Pedocin. L'ingresso costa solamente 1,20 euro e praticamente una coppia di turisti che non sapevano di questa scelta si sono ritrovati a litigare con il proprietario, scatenando una vera e propria lite, spintoni, balanga anche di difese orgogliose sui social quando sono usciti i video di questa vicenda, anche perché secondo loro è una scelta sessista e medievale.

questo muro, anziché maschi e femmine, per esempio, famiglie e non famiglie, o addirittura persone con il cane e persone senza cane. Guardate che in realtà questa cosa del muro potrebbe essere un'ottima cosa per convivere liberamente all'interno di una spiaggia, eh? Voi che ne pensate? Chi possiamo dividere usando un muro sempre in spiaggia? Più o meno prendendo in considerazione quello che hanno fatto in questo stabilimento. 393-777-7172. Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Bob Sinclair con Kaisa, I Can Wait su Globo.

0: Siamo in paradiso con Niall Horan Heaven su Radio Globo. 21:34, ancora una buona serata in questo lunedì, ma possiamo abolire il lunedì? Basta. Passiamo direttamente al martedì, oppure fare una giornata, quella del lunedì, dove si lavora a metà. Cioè, tipo per esempio, si lavora o la mattina o il pomeriggio, ma solo mattina o solo pomeriggio, per poi abituarci pian pianino e gradualmente a tornare al lavoro. Potrebbe essere un'altra grande proposta, visto che prima vi ho lanciato anche la proposta del muro per dividere da famiglie numerose e persone senza figli in spiaggia, visto che abbiamo preso la vicenda di Trieste, dove esiste l'unico stabilimento balneare che ha un muro che divide gli uomini dalle donne. Pensate. 393 777 7172.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
1: Reload.
3: Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo:
4: un ragionamento ineccepibile.
5: Ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare un'altra donna? Lei mi ha risposto: sulla Bibbia. Guarda, c'è uno dei comandamenti, è non desiderare la donna ad altri. E io la volevo rispondere, però pure tu, quando ci stanno i modelli in televisione, la pubblicità dei profumi con questi modelli con gli addominali scolpiti, che alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti farlo. Ma non ho potuto, perché il comandamento è non desiderare la donna ad altri, punto, bene, a sì. Capo. Ho detto, ma non è che allora tutti i 10 comandamenti sono solo per gli uomini? E chi mai scriverebbe un elenco di divieti e di comandamenti riferiti solo agli uomini? Una donna.
6: Sì.
5: E allora forse Dio è donna.
1: Viralissimo.
4: Ed ora una risposta ineccepibile.
7: Ti farò una domanda, ma la tua risposta deve essere veloce. Quanto fa 6 più 7?
8: Veloce.
1: Viralissimo.
4: Una buona azione.
8: Questa è la prima e ultima volta che provo a donare sangue.
6: Perché?
8: Vado là, un sacco di domande, un sacco di problemi. Dove l'hai preso? Perché stai in un secchio? Cioè, uno cerca di fare una buona azione.
6: C'è qualcosa che non va. No.
1: Viralissimo.
4: Cosa succede se metti 4 sosia di Michael Jackson in una stanza?
6: Sentiamo. Bello, stupendo. Bel dialogo.
1: Viralissimo.
4: L'intervista al miglior tifoso del mondiale.
9: Nice to meet you.
10: Okay.
9: My name is.
10: Okay.
9: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
10: Oh wow.
9: It's live.
10: Okay.
9: It's live.
10: Yes, it's live.
9: Yeah.
10: How excited are you?
9: Yeah.
10: You were so excited, right? Japan,
9: no,
10: right?
9: Excuse me.
10: Okay.
9: I cannot speak English, but.
10: Okay.
9: But I'm excited.
10: Yeah, baby. Let's go.
9: Japan.
10: Japan, baby.
4: Pazzie per amore.
11: Hai mai fatto una pazzia per amore?
12: Sì,
11: e quale?
12: 80 euro d'anello. No, 80 euro d'anello, hai 100 pure.
1: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
14: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
15: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: 21:39 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Sabrina? Madonna? Dai, venite qua, c'è Bring Your Love.

a Firenze. Firenze come città d'arte. Certo, Ferragosto in una città d'arte la vedo veramente ma veramente complicata. Il Salento, almeno secondo il Codacons, rientra proprio tra le mete più care d'Italia. Pensate che addirittura una piccola tenda può arrivare a costare diverse migliaia di euro. Cioè, è pazzesca come cosa. Mentre invece in Europa le cose vanno un pochino insomma diversamente. Per esempio, tra le mete più costose troviamo Copenaghen, se ci andate preparatevi, mentre invece come fanalino di coda troviamo anche Barcellona, nonostante sia tra le più richieste. Voi invece vi siete già organizzati per questa estate? Sapete già dove andrete? Vivi Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: sulla radio, che sono solo le migliori. Insomma, come sta andando? Tutto bene? Pronti per questa serata, per questo lunedì sera? Lunedì sera ovviamente qua con me, Tommaso, ancora per un'altra ora. Incredibile come sta volando il tempo, ma allo stesso momento voglio ricordarvi che nella prossima ora avremo modo di riaprire un argomento di oggi pomeriggio che ha acceso gli animi in Tutto Bloccato.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Canapando è la cannabis

0: CBD di prima qualità. Scoprili su canapando.net.
1: Wake up!
2: Good morning!
3: The morning show!
4: Buongiorno!
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
5: Ed è il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show
6: on Radio Global.
2: Sponsored by
7: Magicland.
0: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
13: Sono le 21:56 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Solo le migliori in FM.
18: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Wait, where am I going to make friends? I need a lover.

per fare amicizia. Sam Smith, Calvin Harris, Jesse Rice sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Radio Globo. Allora raga, sono rimasto scioccato due volte, doppiamente scioccato da questa notizia, perché per esempio gli M&M's, a partire dagli Stati Uniti fino ad arrivare qua in Italia, a breve verrà lanciata una linea naturale che non prevede due tipi di colore, il marrone e il blu. Perché? Perché sono due tipi di colori sintetici, quindi non derivano direttamente dal naturale. Ci sono invece alcuni coloranti di tipo naturale, chiamiamolo così, che vengono presi direttamente dagli insetti. Quindi quando noi mangiamo per esempio caramelle gommose di colore rosso, molto probabilmente stiamo mangiando degli insetti, che sono le cosiddette cocciniglie. Quindi attenzione, quando mangerete o farete mangiare qualcosa di rosso, sicuramente state mangiando degli insetti. Poi dovete dare un'occhiata all'inci dietro, perché insomma ti spiegano.

Nice to meet you sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo. Mamma mia ragazzi, bella musica nuova che sta arrivando in questa estate e ci prepara secondo me anche a quella che sarà la musica che ascolteremo poi durante i weekend, no? Senti qua come molleggiata. Jungle The Wave alle 21:11 su Radio Globo.

0: puntato di oggi pomeriggio.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Auguri ai ragazzi, anzi in bocca al lupo ai 527.000 studenti italiani, 53.000 nel Lazio, che alle 8 e mezza inizieranno con la prima prova scritta e poi insomma ci sarà domani altre prove e poi dal 22 ci sarà anche gli orali. Ragazzi, dai,
3: vabbè,
2: dai,
3: allora dai, ne parlate, dai, dai, amore mio, dolce biricchio, spacca tutto, in bocca al lupo.
4: Brava,
5: biricchio, biricchio,
3: è mia figlia
2: biricchio. Sembra, tu sei papà biricchio.
5: Il nome di uno dei cavalli di Febbre da cavallo. Ricordate, Birichi e D'Artagnan.
2: Anche uno dei sette nani.
3: È uno dei nomignoli che le ho affibbiato negli anni.
5: Che bello, che bello, bene.
6: Dai. Buongiorno, in bocca al lupo alla mia bambina e a tutti i ragazzi che oggi affronteranno gli esami. Dai ragazzi, ce la fate.
5: Dai, forza!
4: Una bambina di 18 anni.
5: Ma anche lei si chiama Piripicchio come quella di Gatti?
3: Non
5: oppure?
3: È Piripicchio.
5: Com'era?
3: È Dulci Biricchio.
1: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa?
1: I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.

0: www.granosalis.it.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
9: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
11: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
12: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Via tutto! Tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
17: 22:21 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. C'è Saif con tutte le sue treccine. Buona domenica!

0: Chandeliers, la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Radio Globo. E andiamo ad ascoltare quello che hanno detto questo pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: I giovani non si accoppiano più perché non c'hanno i soldi per fare gli appuntamenti, in realtà, perché costano tanto i primi appuntamenti, sono dispendiosi, e quindi in realtà per qua, nonostante risultino ambire all'amore,
2: sì,
1: Non se lo possono permettere, perché è sotto i commenti,
3: sì,
1: in realtà sono molti maschi a scrivere che col fatto che si sentono in dovere di offrire loro molto spesso è un dato effettivo.
3: Magari le prime volte molti ragazzi si sentono in dovere di pagare, di offrire, quindi la prima volta ci prendiamo un caffè,
2: sì,
3: va bene,
2: vabbè.
3: La seconda volta magari, se mi piace, ho piacere di farmi una cena o un aperitivo, comunque i ragazzi di oggi a volte hanno stipendi da fame, da 800, 1000 euro, 1200, metti 1200, ti devi mantenere un affitto.
2: Sì.
3: Ma tu i soldi per offrire anche una cena a una ragazza non ce li hai? Io me ne rendo conto che può essere vero, è così.
4: Normale che se esci con quella che c'è, no, amo, io devo andare a fare ape a lì a Zuma, il sushi. È normale che poi ti partano sei piotte. Se esci in una pischella col cervello, è il piacere di stare con una persona, non dove stai.
5: Sono costosi, sì, ma per l'uomo. Perché per la donna basta esci, smagna, beve, e poi non è che paga, Cioè, sarebbe ora pure che cominciano a tirare fuori qualche soldino anche le femminucce.
3: Facciamo!
5: Quindi tu devi studiare bene la persona, devi studiare bene l'appuntamento e l'ambiti soltanto quando sai che c'hai la fregata assicurata.
6: Ma quale dopo il caffè c'è in aperitivo? Ah, Rubè, dopo il caffè è un mataio, te ne vai.
3: Caruccio, lui elegante. Radio
0: Globo. Primo appuntamento! Che bello argomento, raga! Dai, ma è superata questa cosa che deve essere l'uomo a pagare? Diciamo di sì, è su 393-777-7172, anche perché secondo me, vista la parità, si potrebbe tranquillamente fare a metà. O è da poracci fare a metà il primo appuntamento?

0: One Republic County Stars su Radio Globo.
1: Allora, stiamo parlando di primo appuntamento. Non so se vi è mai capitato di fare alla romana già dal primo appuntamento, oppure se vi sembra una cosa poraccia, magari lasciare pagare lui o lei in base a quelle che possono essere le idee. Magari c'è la ragazza che vuole pagare, lasciamo pagare la ragazza. C'è il ragazzo che vuole pagare, lasciamo pagare la ragazza e il ragazzo. Comunque, ne stiamo parlando alla Globo WhatsApp 393 777 7172, anche perché

0: rivivere, ecco, quello che è successo durante la giornata.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore è tempo stabile sul Lazio, dunque ci attende una serata con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì inizialmente avremo tanto sole sulla regione, infatti l'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'Italia. Nel corso del pomeriggio segnaliamo nelle aree interne del Lazio temporali di calore che tenderanno poi ad esaurirsi con il passare delle ore. In generale le temperature massime saranno comprese fra i 32 e i 36 gradi con il caldo che si farà sentire. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: Dream.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Un bel po' di pareri riguardo proprio il pagare o meno, chi deve pagare. C'è addirittura chi dice: per me chi invita deve pagare. Olivia Rodrigo.

0: radio che suona solo le migliori.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
0: Radio Globo. Ma chi deve pagare, chi non deve pagare? È un argomento che di cui si è discusso praticamente oggi pomeriggio. E quindi vai, sentiamo.
2: Io se pago per piacere mio personale, poi se lei vuole dividere o vuole pagare lei, soprattutto se è la seconda, la terza volta, io di sicuro non insisto. E poi un conto sono le cene o gli aperitivi fuori, un conto invece sono le spese quelle un po' più grandi, come che ne so, dividersi un affitto, mm-hmm, o le spese di una vacanza da fare insieme, insomma, lì capisci anche molto di una persona, se è una che si adegua e fa affidamento solo su di te o se invece prende iniziativa, insomma, sono situazioni che ti fanno anche capire qual è la persona che hai davanti.
0: Infatti, che persona hai davanti?

0: Lover Lust sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. E ragazzi miei, si è fatta una certa, lo sapete. Quindi è arrivato il momento di salutarci, 22:54. Grazie mille a tutti da Tommaso. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 19, ovviamente qua su Radio Globo. Vi auguro una buona notte. Se state lavorando, insomma, buon lavoro. Oppure riposatevi per domani, insomma, fate qualsiasi cosa. E vi ricordo che domani mattina dalle 7 partirà la diretta anche video del Morning Show. Basta andare sul canale 91 dove c'è la nostra Globo TV. Ci sentiamo domani a partire dalle 19. Ciao da Tommaso.
1: Wait for me, I'll be back.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
4: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
5: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
4: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
7: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
8: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
9: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo. È tutto bloccato.
17: Sponsored by
18: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
20: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
21: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
22: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
23: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.com.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Allora, visto che sbraccia copiosamente, che c'è? Caselli, Liliana Caselli.
3: No, vabbè, ma dovete vedere, dovete sentire, perché c'è uno special su Rai Storia.
4: Ma dai.
2: Su Rai Storia.
4: Di Bruno Rai Sto- dal Papa.
3: Sì.
2: Ah, sentiamo, hai acceso lì? Vado.
3: Vai.
5: Noi siamo qui per parlare di un evento che è successo qui a Roma 1226 anni fa. Papa Leone III incoronò Carlo Magno la notte di Natale dell'Ottocento nella Basilica di San Pietro. Ecco allora che la storia si ripete. Il giorno 21 giugno 2026, il Granduca Conte della capitale, Bruno Benvenuti, è stato investito di nuovi poteri.
2: Pure.
5: Dopo il dominio assoluto dell'urbe, potere temporale, spirituale e etere si uniscono. Signori, è nato il sacro romanista impero.
2: L'avevo detto che era una giornata speciale.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
11: La musica dell'estate.
10: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
11: Team Summer Hits.
10: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
12: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
13: Wake up!
14: Good morning!
15: The morning show!
16: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
17: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show
0: on Radio Globo.
1: Sponsored by
18: Magicland.
19: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
1: Da 4 generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
13: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
1: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
7: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
7: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
8: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
7: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
10: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
14: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
15: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
16: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: figa, più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ho proposto a Roberta Marchetti una sorta di, cioè non è stata proprio una proposta di matrimonio, ma una proposta di truffa.
3: Di truffa, esatto, aggravata.
2: Esatto, cioè ho detto organizziamo il matrimonio, poi quel giorno lì intanto ci arrivano i soldi del bonifico.
3: Sì, sì, sì, devi dare un respiro di 3-4 mesi, metti l'IVA, l'IBAN bello schiaffato, a questo punto pure il mio.
2: Sì, certo, certo.
3: Vabbè, no, metti sul tuo, dai, così rispondi dopo. Te poi.
2: Esatto, a quel punto poi il giorno stesso o tu o io ce li pensiamo, insomma stiamo lì o tutte e due, anzi ci guardiamo una bella stretta di mano, scusate amici, ciao, e di corsa via gambe levate prima che gli invitati realizzino, dice aspetta un attimo, gli ho dato 300 euro quindi, sì, quando cascano
3: tocca sparire, anche perché i più signori non te li richiederanno indietro.
4: Lo vedi Robè, lo vedi che c'hai la mente criminale e metti pure parla bene in mezzo, lo vedi?
2: No, questo è criminale me.
5: Arubè, sai quante volte ci ho pensato pure io, proprio un finto matrimonio gay che lì poi con la scusa dei diritti ancora più sordi, poi alla fine se damo mezzo bacetto su altare quando usciamo, se damo una stretta di mano, un abbraccio, grazie Arubè, si steccamo tutto, come la vedi?
6: Ah, Marchetti, col culo pisciato regalano solo lavatrici.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito. Ma già!